0: la croce di Gesù. Allora seguiamo il gesto della croce.
1: Scusa.
0: La croce che ci accompagna ci è stata donata da San Giovanni Paolo II quando venne a celebrare la messa all'inizio del pellegrinaggio e alla fine ci ha donato questa croce che ogni anno ci viene ridonata per questo pellegrinaggio. Grazie Don Paolo.
2: Il Signore sia con voi.
3: Con il tuo spirito.
2: Preghiamo. Padre di misericordia, il tuo Figlio, prima di passare da questo mondo a te, appeso al legno della croce, nel suo sangue ha riconciliato l'umana famiglia. Volgi lo sguardo ai fedeli che ricevono questo gesto di salvezza. Fa che ne attingano la forza per portare ogni giorno la loro croce e camminando sulle vie del Vangelo raggiungano felicemente la meta eterna. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Vi benedica Gesù in croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Il canto è Ecce Lignum.
4: Ecce Lignum.

con le due benedizioni che abbiamo ricevuto, l'Eucaristia, Gesù che si coinvolge con noi, con la croce, Gesù che si offre per noi, adesso ci diamo il tempo libero tra di noi per il dialogo, per il sostegno tra di noi, coinvolgimento, prima di prepararci al terzo gesto dei misteri gloriosi e della fiaccolata. Buona conversazione.

0: Cari amici, stiamo andando a Loreto.
1: Ma veramente?
0: E Loreto non è. E Loreto non è lontano. Adesso ci prepariamo a vivere il terzo gesto. La benedizione con l'acqua santa, ma soprattutto con la fiaccola. Quindi a San Firmano fra poco prenderemo le fiaccole tutti, perché Gesù è la luce. E allora tra noi viviamo un'amicizia piena di luce. Allora gustiamo anche questo gesto, che poi esploderà in un gesto straordinario che parte dal cielo. Sapete che con che cosa? I fuochi di Alessi. Ma quante cose belle per arrivare a Loreto. San Firmano.
2: Prima di prendere le fiaccole, e chi ha il kit che ha ritirato all'arrivo la può tirare fuori perché era nel kit. Passiamo per l'abbazia di San Firmano, edificata più di 11 secoli fa da un gruppo di monaci profughi da Bisanzio, dove infuriava la persecuzione iconoclasta. Da allora San Firmano testimonia nella nostra terra la cultura, l'arte e la spiritualità della Chiesa di Oriente. Come diceva San Giovanni Paolo II, la Chiesa deve ritornare a respirare con due polmoni, l'Oriente e l'Occidente.
0: Leggiamo adesso. Canti, lo so. Anche per me.
3: Facciamo passare un po' di minuti che...

0: Vai.
1: Allora, i cedi.
2: I cedi.
3: Vai,
2: vai. Lo guardo io.
1: Ma sì. Ma sì, sì, canta.

0: Perché facciamo festa? Le domande del nostro pellegrinaggio ci aiutano a comprendere che è bello fare festa insieme, perché insieme c'è la presenza di Gesù. Ecco i fuochi, questo dovevo annunciare. E allora sono arrivati. Vi ricordate di chi è l'autore che ci offre gratuitamente questi fuochi? Com'è il nome, il cognome? Com'è?
1: Alessi!
0: Bello, vi ricordate allora? Evviva la famiglia Alessi che ci offre questo dono stupendo dei fuochi, per cui non domina la notte e il buio, ma ciò che risplende è la luce. E poi, subito dopo i fuochi, Don Gigi, che cosa iniziamo? I misteri della gloria, con la benedizione dell'acqua santa e il rinnovamento delle promesse battesimali. Buona festa! Buona festa!

0: per ringraziare la ditta Alessi, che sono stati meravigliosi i fuochi di quest'anno. Allora un grazie. Chi è senza fiaccola batte le mani, chi ha la fiaccola la innalza in alto, in alto, in alto. Grazie alla ditta Alessi, grazie, e alla prossima del prossimo anno. Ed ora i misteri della gloria, caro Don Gigi, eccoci.
1: Meglio pensare,
2: ci abbiamo visto meglio.
3: Grazie, che posto che ti ho trovato, grazie alla commissione dei fuochi, degli spari.
4: È promesso per l'anno prossimo. Grazie, avanti.
5: Misteri della gloria.
6: Dal dialogo di Papa Leone XIV con i giovani a Barcellona il 9 giugno scorso. Santo Padre, in un mondo dove le cose si gridano, ci sono aspetti della vita che rimangono nascosti per vergogna, come la depressione, una malattia silenziosa che colpisce molte persone, giovani e adulti, e che porta con sé oscurità, isolamento e un dolore immenso. A volte questo dolore è così opprimente che l'idea di scomparire sembra l'unica via d'uscita. Io stessa ho lottato per uscire da questa malattia, in silenzio per anni, e un venerdì sera ho perso la battaglia e ho tentato di togliermi la vita. Sono qui perché Dio mi ha dato una seconda possibilità e gli sarò eternamente grata. Ma ci sono molti altri che continuano ad affrontare questa oscurità. Per questo le chiedo con tutto il cuore, dove possiamo vedere Dio quando l'oscurità è totale e non ce la facciamo più? Come possiamo avere fiducia in Dio quando sembra che per nulla, nemmeno per noi stessi, ne valga la pena?
7: Mentre ti ascoltavo, ho pensato a quelle ore di oscurità, di angoscia e di dolore che Gesù ha vissuto quando si avvicinava l'ora della sua morte. I Vangeli, nei momenti dell'ultima cena e della preghiera nel Getsemani, sottolineano che stava calando il pomeriggio, che stava calando la notte, così come poco prima di morire sulla croce ci dicono che si fece buio su tutta la terra. Ma in realtà non si tratta solo di una sofferenza personale. Il Figlio di Dio sta assumendo nella propria carne tutta l'angoscia, la solitudine e la sofferenza dell'umanità. In quelle ore buie, morendo sulla croce, Gesù condivide il nostro dolore e ci rivela il volto di un Dio compassionevole, che porta il peso delle nostre pene, che soffre con noi, piange le nostre lacrime e rimane al nostro fianco con la sua presenza piena di amore e misericordia. Ci sono momenti di oscurità e di sofferenza che la nostra società mette a tacere, perché proprio alcuni modelli culturali ci vogliono sempre vincitori e perfetti, e per questo il limite, la fragilità e il dolore devono essere eliminati, confinati nel silenzio assordante della solitudine o addirittura della vergogna. E in questi momenti possiamo pensare istintivamente che anche Dio ci abbia abbandonati. Ma la croce di Gesù ci dice che Dio non ci abbandona, che Egli rimane crocifisso con noi nel momento del dolore e della solitudine estrema, che Egli raccoglie non solo le nostre lacrime, ma il grido della nostra sofferenza che gli altri non ascoltano un grido che Gesù ha fatto suo sulla croce dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non dobbiamo spiritualizzare il dolore, riconducendolo superficialmente alla volontà di Dio o a qualche suo misterioso progetto, perché questo rischia di minimizzare quella sofferenza, di metterla a tacere, di ferire le persone. Dio non vuole la sofferenza, la porta con noi e ci invita a confidare in Lui con perseveranza.
5: Primo mistero della gloria, Gesù risorge da morte.
6: Dal Vangelo di Matteo. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto».
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Veni, Santo Spirito.
6: Veni per Mariam.

0: Gloria al Señor.
1: Secondo mistero della luce, Gesù ascende al cielo.
2: Dal Vangelo di Marco. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che li accompagnavano. Recitiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Sancte Spiritus.
2: Veni per Mariam.
3: Maria, Regina della Pace.

0: Terzo mistero della gloria, lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro come lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sancte Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Quarto mistero della gloria, Maria è assunta in cielo.
1: Dalla lettera ai Romani. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo spirito che abita in voi. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Sante Spirito.
1: Veni per Mariam.

0: Quinto mistero della gloria. Maria è incoronata regina della gloria nel paradiso.
1: Dal Vangelo di Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.
2: Maria, Regina della Pace, Prega per noi, prega per noi.

0: Adesso ascoltiamo alcune testimonianze. La prima ci arriva da una nostra amica a Betlemme, si chiama Iliana.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi chiamo Iliana Rawali, sono palestinese di Betlemme. Ho studiato a Perugia 5 anni, dal 2012 fino al 2017, e ho avuto l'opportunità nel 2016 di partecipare al pellegrinaggio Macerata Loreto, e per me veramente era un'esperienza unica, un'esperienza che ho sempre portato nel mio cuore, e veramente mi ha lasciato un senso profondo nella mia vita, perché all'inizio vedevo il cammino come una sfida fisica, ma passo dopo passo veramente ho scoperto che soprattutto era un viaggio interiore. E l'ho fatto insieme ai miei amici del club, e durante la notte, tra il silenzio, i canti, la preghiera, ho avuto l'opportunità di riflettere sulla mia vita personale, sulle mie difficoltà, su tutte le grazie che ho avuto. E anche nei momenti di stanchezza devo dire che veramente ho sentito la forza di andare avanti, sostenuta dalla presenza di altri pellegrini e dalla fiducia del Signore. E camminando, quando avevo ripetuto, cioè io dicevo sempre: Signore, aiutami affinché io possa camminare nella

0: E noi veramente di qua, io sono tornata in Terra Santa dal 2017 e abito qua e veramente ci sono tante difficoltà. Tante difficoltà e la gente, purtroppo noi cristiani siamo meno di 1% in tutti e due i territori, sia israeliano che palestinese. E quindi mi dispiace un sacco questa cosa e affinché la gente possa rimanere perché la presenza di cristiani è fondamentale. E dico sempre, Signore, veramente aiutaci, nonostante la difficoltà, nonostante tutte le prove, a non dimenticare che dobbiamo sempre camminare nella tua strada, non nella nostra strada. Vi chiedo veramente anche voi, durante questo cammino, durante questo pellegrinaggio, di pregare per noi e per tutti i cristiani che soffrono nel mondo, perché ne abbiamo bisogno. Grazie e buon cammino a tutti.
1: Adesso ascoltiamo la testimonianza di una nostra amica di Reggio Emilia, si chiama Giovanna, e tutta la sua vita è un pellegrinaggio, ma in una stella.
2: All'inizio è stata davvero dura, perché quindi è stato il mio regalo di maggiore età. Non fossi ammalata, perché io mi sentivo sfigata. E quindi io facevo città. E i primi anni, appunto, gli anni di università, nessuno sapeva che io ero malata. Non avevo detto a nessuno, solo a una in casa con me che mi doveva fare le punture. Però, appunto, all'università ho conosciuto Enzo Piccinini, che abito preso sotto la sua ala protettrice, e io infatti lo chiamavo il mio secondo padre. Lui mi ha aiutato comunque a starci un po' più di fronte, cioè a starci di fronte per quello che era. Poi Enzo è morto e lì è stato un dramma. E insomma sono andata avanti che ho fatto l'università che durava 4 anni in 8 anni, in 4 e 4-8 proprio, e, perché ho sempre lavorato. Però io stavo sempre male perché io fumavo un casino, bevevo, cioè proprio facevo tutto quello che non dovevo fare, io lo facevo di più, perché mi dovevo convincere che non ero malata. E questa cosa però alla fine devo dire che il nostro Signore ha avuto pazienza con me, perché comunque io sono cresciuta nella fede, ero una cellina d'oca. E questa cosa comunque mi ha aiutato un sacco, perché avevo le mie amiche del cuore che mi stavano, anche se erano in città diverse dalla mia, a fare l'università, eravamo comunque sempre insieme. Cioè quando ci vedevamo ci raccontavamo tutto di quello che accadeva nelle varie città dove studiavamo. E loro mi sono sempre state molto vicine. No, anche quando sono tornata dall'università, quando sono laureata nel 2005, ho avuto una grossa crisi, ma proprio sono stata ricoverata in ospedale per diverse settimane.

0: settimana e da allora non cammino più. Cioè, all'inizio camminavo un po', però adesso sono in sedia a rotelle e non mi smuovo più di qua. È troppo comoda. E no, è stato proprio ricoverata che cioè, mi stavo facendo l'ennesima risonanza magnetica. Non posso dire che ho sognato Enzo, perché era davvero, per me era fisicamente con me, non so come spiegarlo dentro la risonanza magnetica, però io davvero sono tornata in camera, che c'era mia zia che mi ha detto: cos'è successo? Perché ho la faccia trasformata. E gli ho detto: sono stata con Enzo. Ma perché io non mi ricordo quello che mi ha detto, sinceramente non me lo ricordo proprio, però sono cambiata. Io da quel giorno sono cambiata, cioè sempre con un carattere un po' molto difficile, me lo può testimoniare mia mamma, però comunque cioè, avevo intuito di avere un compito. Che questa malattia non mi era data per il male, ma per il bene, perché il nostro Signore non fa niente per il male. E cioè, il mio compito era di portare un pezzettino della croce di Gesù, cioè sì, proprio di fargli compagnia. E questa cosa è grossa. E quando ci penso mi tremano un po' le gambe, però non posso non dirlo, perché è la cosa che mi riempie il cuore. Comunque la mia vita tutta è tutta spesa per questo.
1: E adesso, da ultimo, risentiamo per chi magari allo stadio è arrivato tardi e non è riuscito, risentiamo la testimonianza del nostro nuovo giovane amico Davide di Milano.
2: Buongiorno, sono Davide Simone Cavallo, e ragazzo che è stato aggredito e accoltellato il 12 ottobre a Milano, vicino a Corso Como. Quando mi sono svegliato non riuscivo a muovere una gamba e a sentire entrambe. Il dolore è stato tanto e la paura immensa, ma adesso finalmente sto meglio e vedo una luce per la mia vita e per la vita delle persone che mi circondano. Quando ho fatto quello che ho fatto e mi sono aperto al perdono nei confronti dei miei assalitori, molte persone non hanno capito perché mi fossi comportato così. Alcuni mi hanno scritto increduli o scettici. Una persona mi ha addirittura detto, quasi ordinato: smetti di comportarti da Gesù Cristo. E io mi sono chiesto semplicemente perché. Non dovrebbe essere l'aspirazione di ogni cristiano fare almeno una briciola, comportarsi almeno per il più piccolo spillo come lui ci ha insegnato? Io non ho fatto nulla di tutto questo per ottenere attenzione o approvazione. L'ho fatto perché il mio cuore voleva essere aperto, e perché per quanto sapessi che le persone magari mi avrebbero visto come un pazzo, io pensavo semplicemente: questo è ciò che vuole il mio cuore, questo è ciò che sento, questo è ciò che mi chiama, questo è ciò che quella voce mi dice di fare. E proprio per questo auguro a tutti un buon cammino. di seguire un percorso dentro di sé prima ancora che fuori. Perché alla fine, per quanto qualcuno potrebbe prendere per pazzi, persone che camminano in nome del Signore, io so che lungo quella strada ciascuno sentirà una voce e quella voce gli dirà perché. È lì. Ringrazio tutte le persone che hanno pregato, pregheranno per me e prego anch'io per voi. Spero un giorno di potervi fare compagnia con le mie stesse gambe. Un abbraccio e buon pellegrinaggio. Grazie.

0: Per chi si prepara al matrimonio e per i novelli sposi, in particolare per Mariana e Fabian di Friburgo, Alessandro e Lucia di Milano, Stefano e Lucrezia, Martina e Mirko di Lapedona, Maria Rosa e Daniele di Castel Raimondo, Sara e Marco di Cremona, Mattia e Vanessa di Pescara, Luca e Camilla, Silvia e Lorenzo, Enrico ed Elisabetta, Marco ed Eleonora di Milano, Lucia ed Alessandro di Milano, Alessia e Samuele, Federica e Francesco, Chiara e Michael di Pordenone, Alessandro e Maria di Caponago, Clara e Emidio di Ascoli, Luca e Simone di Fermo, Daniele e Giulia di Pollenza, Cecilia e Mauro, Manuela e Marco, Antonella e Alberto, Marina e Michele, Giuliana e Alberto, Marco e Paola, Samuele e Teresa, Giuseppe e Teresina di Milano, Leonardo e Maria di Macerata, Alessandra e Omar di Macerata, Caterina e Gianmarco di Chiaravalle, Giovanni e Gaia di Crema, Giacomo e Martina di Riolo Terme, Sara e Paolo di Civitanova Marche, Massimo e Titti, Nicolò e Greta di Lesina, Matteo e Teresa di Pesaro, Marco e Mary di Macerata, Mauro e Cecilia di Potenza Picena, Gigi e Dudi di Cuneo, Matteo e Chiara di Cuneo, Samuele e Sara di Cesena, Tommaso Irene di Ascoli Piceno, Mattia e Michela, Roberto e Donatella, Wouter e Lorenza di Locarno. Preghiamo insieme e diciamo:
1: ascoltaci, o Signore, per chi celebra l'anniversario di matrimonio, in particolare per Claudio e Sara di Casal Pusterlengo, Marina e Luigi di Vaprio d'Adda, una coppia di Treia, Nazareno e Anna di Macerata, Silvia e Robin di Arsiero, Fabio e Ada di Treia, Ilaria di Bonate Sopra, Luigi di San Donà di Piave, Marco e Monica di Cassano Magnago, Fabrizio e Paola di Cesena, Armando e Ines di Milano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Da tutto il mondo ci sono giunte tante preghiere per la famiglia. La affidiamo a Gesù, Maria e Giuseppe, la Santa Famiglia che è di esempio per tutti noi. Tutte le richieste personali verranno portate e offerte alla Madonna attraverso il braciere. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti coloro che ringraziano dei doni ricevuti, in particolare Marisa di Arsiero, Michela di Arsiero, Manuela di Trento, Stefania di Macerata, Giacomo, Rosalba di Civitavecchia, Rosa di Arsiero, Elena, Anna di Gazzada Schianno, Manuel e Giusi di Siziano, Tiziana di Macerata, Ilaria di Ascoli Piceno, Marta e Daniele di Concorezzo, Michela di Lucarno, Michela di Arsiero, José di Macerata, Giovanni e Vincenzina di Filetto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Per tutti i diaconi, i sacerdoti, le comunità monastiche, in particolare per Don Andrea di Nova Milanese, Don Enrico e Don Sebastiano di Arsiero, Don Sergio e Don Marcello di Vaprio d'Adda, Don Stefano di Torino, Don Giuseppe di Bergamo, Don Francesco di Salara, Don Marco di Sombreno, Don Velman di Bonate Sopra, Suor Maria e le sorelle Clarisse del monastero di Bra, Padre Marco e Padre Giuseppe di Pordenone, Don Giorgio di Vienna, Don Peppino e Don Angelo di Bari, Don Carmelo e Don Filippo di Locarno. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i sacerdoti, i missionari e le missionarie della Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutte le comunità parrocchiali, in particolare della Diocesi di Macerata, di San Marco di Preturo, di Rocca Sparvera. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i seminaristi del Pontificio Seminario Marchigiano Pio XI, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Per tutte le vocazioni, in particolare di Luca di Pesaro, Giovanni, Marco di Senigallia, Pietro ed Elisabetta di Concorezzo, Sara, Gabriele, Enrico di Trento, Carmen e Rodolfo di Roma, Agnese e Michele di Senigallia,

0: Ed ora rinnoviamo le promesse del battesimo. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio.
1: Rinuncio.
0: Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato.
1: Rinuncio.
0: Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato.
1: Rinuncio.
0: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
2: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
2: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
2: Credo.
0: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca per la vita eterna.
2: Amen.

0: Sulla
1: Aurora.

0: Patrizia Di Lesina ci ha detto: non basta l'emozione di una notte, di un gesto, ma occorre che questa cosa diventi così consapevole da poter durare. Il primo aspetto di questo suggerimento è l'alba che intravediamo comincia ad arrivare. Perché? Perché il meglio della realtà è quando la realtà ci rimanda ad un altro da sé. L'alba è la vittoria sulle tenebre, cosa che si impone. La realtà diventa interessante, ci incuriosisce, ci affascina quando mostra colui da cui è fatta, quando mostra colui che ci viene incontro attraverso di essa. E l'alba è questo segno vittorioso. Quando la realtà rimanda ad un altro, allora non ci annoia, allora non ci stufa, allora non ci fa paura, allora ci incuriosisce. Ecco il primo punto con cui non è solo un'emozione questo gesto, ma introduce ad una conoscenza che resta, ad una scoperta di cui l'inizio può essere, che di cui è un inizio che può continuare.
1: Ed ora ricevete la benedizione con l'acqua santa a ricordo del battesimo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: E adesso i nostri amici di Pesaro e della valle, dell'Urbinate, che tutto il giorno che lavorano, ci offrono il tè caldo e una colazione. Ognuno prenda per sé e sia attento agli altri, in modo tale che i primi non finiscano tutto e per gli ultimi non resti niente. Quindi adesso godiamoci, gustiamoci questa colazione e poi riprenderemo con la festa.

accelerare si dovesse un'altra cosa. Dice la poetessa Alda Merini: in un mondo in cui tutto abbonda abbiamo fame di tenerezza, cioè abbiamo bisogno di un umano che si può sperimentare. Ecco allora che in questa parte del pellegrinaggio, attraverso i canti, attraverso dei bei canti, noi possiamo fare esperienza di questa tenerezza dell'umano che vibra nei canti popolari, che vibra nei canti della nostra tradizione, che ci fanno capire la bellezza dell'umanità, la creatività dell'uomo, l'impeto dell'umanità, in un mondo che è pieno di cose, di questo c'è sempre più fame.

sono io, Signore, che sto di fronte a te e ho bisogno di pregare.

Sono felice, Signore, perché tu cammini con me. Andiamo lato a lato, tu sei il mio migliore amico. Voglio avere nei miei occhi la luce del tuo sguardo, voglio nella mia mano la tua mano per guidarmi.

Era, c'era molta gente ed io là in fondo non sentivo niente. Allora sotto il

Sandwich è un grande affiatamento, ma il direttore che è un gran portento, è un tipo eccezionale, c'ha destro, e tutti qui lo chiamano maestro. Pom.

Nel suo grande amore lui mi ha preso, ha posto i miei piedi su una salda roccia. Nel suo grande amore ho conosciuto il significato della salvezza.

Allora, adesso interrompiamo un attimo la festa per un avviso, perché la testa del pellegrinaggio arriva in un'area di cantiere dove si sta realizzando una rotatoria che poi sarà dedicata a Don Giussani quando sarà compiuta. Quindi però questo richiede un'attenzione, adesso un po' di stanchezza può esserci e quindi dobbiamo seguire le indicazioni del servizio d'ordine e essere attenti a non entrare dentro il cantiere. Tutto è delimitato dalle transenne, però ciascuno sia attento per evitare anche di farsi male. Quindi usiamo attenzione in questo momento.

0: la festa. La festa allora è finita adesso?
1: Sì.
0: No, continua, sempre festa all'arrivo alla Santa Casa di Loreto. Il vescovo di Macerata, nostro carissimo Nazareno, ci ha raggiunto, cammina insieme a noi e allora ci diamo alcune indicazioni perché la conclusione del pellegrinaggio sia bella, armoniosa come tutto il cammino che abbiamo fatto. Siete d'accordo?
2: Sì.
0: Bene, allora adesso diamo queste indicazioni, poi faremo i canti, il canto delle litanie dei santi, invocando tutti i santi, e il vescovo di Macerata ci guiderà l'Angelus, col quale salutiamo la Madonna, poi andiamo nella discesa che ci porta a Loreto, cantando pieni di forza, no? Di grazia e di gloria, un canto che esprime la gioia. Allora vi invito a questo momento a tenere in bada la stanchezza, ma a tenere vivo il cuore per ringraziare la Madonna che ci fa essere insieme, fratelli e sorelle, una comunità viva. E poi, arrivando a Loreto, ci sono quelli che fanno la raccolta delle offerte. C'è bisogno per poter fare la struttura di questo pellegrinaggio. Poi c'è il braciere nella piazza di Loreto, c'è il braciere per mettere le intenzioni alla Madonna. I padri francescani cappuccini danno la benedizione mentre si entra nella basilica per entrare nella santa casa della Madonna di Loreto, che è la nostra meta. Poi, man mano che entrate, che la coda del pellegrinaggio si avvicina a Loreto, nella piazza di Loreto ci sarà il saluto dell'arcivescovo di Loreto e forse anche del cardinale Stella. E faremo la consacrazione alla Madonna, il motivo per cui siamo venuti in pellegrinaggio. E intanto ci diamo l'annuncio per il 49esimo, che sarà sabato 12 giugno 2027. In attesa del 50esimo. Ecco. E poi dopo, con calma, cercherete i mezzi con cui ritornare a casa. I moltissimi che hanno bisogno di ritornare a Macerata perché hanno lasciato i pullman e le macchine a Macerata, ci sono dei pullman con i quali si ritorna a Macerata. Così?
3: Bene.
0: Ecco. E allora, adesso facciamo questa bella invocazione cantata dei santi.
4: Per introdurre all'ultima parte, ascoltiamo l'Agnus Dei di Mozart, che è certo un vertice fra le sue opere. Il suo genio raggiunse quel vertice non perché la sua persona era retta e irreprensibile, senza macchia di errore, era piuttosto una figura piena di incoerenze e di umani limiti, ma quando creava, il suo attaccamento a Gesù misteriosamente rischiarava ogni cosa. Ripercorriamo insieme questo passaggio dal limite e dall'incoerenza all'attaccamento a Gesù, ascoltando in silenzio.

0: ci prepariamo all'Angelus, al saluto che il vento guiderà. Si è aggiunto nel nostro cammino il sindaco di Loreto, lo ringraziamo tanto per averci fatto passare serenamente nella rotonda costruenda che inaugureremo per il 50esimo.
1: Prima.
0: Grazie anche al nostro vescovo di Macerata, che ieri ci ha aiutato a comprendere la bella domanda del pellegrinaggio di quest'anno: come mi conosci? Ecco, allora gustiamo questo momento in cui consegniamo alla Madonna tutte le intenzioni per cui siamo venuti, che riguardano noi e tante altre persone che ci hanno chiesto di pregare per loro. Quindi pensate quanto è bello questo momento. Allora, per preparare l'Angelus, qualche canto anche alla Madonna che possiamo fare.
2: Tutta la sinistra. Sei tu Maria, magari se non subito tra la seconda. Ti salutiamo e poi dovete scrivere.

Recitiamo in invocazione al servo di Dio Don Luigi Giussani. O Padre misericordioso, sei al mondo il servo di Dio Don Luigi Giussani. Egli con la sua vita appassionata ci ha insegnato a conoscere e amare Gesù Cristo presente qui ed ora, a chiedergli mille certezza che l'inizio di ogni giornata sia un sì al Signore che ci abbraccia e rende fertile il terreno del nostro cuore per il compiersi della sua opera nel mondo che è la vittoria.

Purifica mi, o Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto concella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore.

sangue. Sarò più bianco della neve. Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare. Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre.

Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo. Non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità.

0: Ci stiamo avvicinando alle ultime salite prima di entrare nel santuario, prima della grande discesa nella quale, come diceva Don Giancarlo, canteremo pieni di forza, di grazia e di gloria. E allora vogliamo salutare la Madonna con la preghiera dell'Angelus, il saluto che l'angelo ha fatto a Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: E la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ecco la serva del Signore.
1: Mi accada secondo la tua parola.
0: E il Verbo si fece carne.
1: Ed abita in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché diventiamo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, affinché noi, che abbiamo conosciuto per l'annuncio dell'angelo l'incarnazione del Figlio tuo Gesù Cristo, attraverso la sua passione e morte, siamo condotti alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Permettete una piccola testimonianza anche da parte mia. Pochi giorni fa un bambino di 3 anni che si chiama Giuseppe, grazie alla Madonna e grazie alla competenza dei medici del Bambin Gesù, ha superato la 3ª operazione al cuore e adesso ha una prospettiva di vita. Questo bambino non doveva nascere perché aveva una malformazione cardiaca gravissima. È stato una prima volta appena nato, è stato operato a 2 anni e adesso la 3ª fondamentale operazione che gli ha garantito la vita. È una delle grandi cose che fa la Madonna. E adesso, siccome il cammino è anche un cammino di riconciliazione e di pace, dandoci la pace tra noi, vogliamo invitare tutto il mondo a riscoprire il valore della pace. La pace sia con voi. Scambiatevi un segno di pace.
2: Allora Giancarlo,
3: sì. Facciamo.
2: Allora.
4: Dov'è? Canti? Qua. Avanti.
3: Povera voce. Vai.

0: Sol maggiore? Sol maggiore?
1: Sì.

Mentre ci accingiamo all'ultimo tratto del nostro pellegrinaggio, la discesa del Monte Reale, mi permetto ripensare all'esperienza di questa notte che non è staccata dagli amici che ci chiedono, che raccolgono il contributo che ciascuno può dare perché questo gesto possa continuare ad esistere.

0: un amigo.
1: Yeah. Allora, adesso dopo facciamo il canto alla Madonna dopo l'atto di consacrazione. No, lascia. Carissimi fratelli e sorelle del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, giunto al 48esimo anno e in preparazione del 50esimo pellegrinaggio del 2028. Arrivati qui, ringraziamo la Madonna, che è colei che ci ha guidato sempre, soprattutto quest'anno. E allora ascoltiamo adesso il saluto dell'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin.
2: Benvenuti tutti, ma il benvenuto più grande ve lo rivolge la Madonna della sua santa casa. Avete camminato tutta la notte, avete i piedi che vi fanno male, però avete continuato a perseguire la meta della casa, la casa di Maria, ma è anche la casa di tutti noi. Vi auguro che questo passaggio in Santa Casa sia un portare i passi di questa notte, che sono passi di pace, di preghiera, di fraternità, di amicizia, in una parola, passi di fede. Possiate ritornare a casa con il messaggio della Santa Casa, che è quello di fare casa. Casa dove si vive ogni giorno. Il cammino a piedi finisce, ma il cammino del cuore e della vita continua, e continua con questo impegno, con questa gioia, fare casa nel rispetto, nel calore umano, nella giustizia, nella lealtà. È questo il luogo, l'ambiente in cui nasce e fiorisce la pace. Fare casa per fare pace. Benvenuti e disponiamoci tutti a ricevere la benedizione della Vergine, affidandoci a lei e portando a lei anche tutte le persone che si sono affidate alle vostre preghiere.
1: Il vescovo di Macerata Nazareno ci ha accompagnati all'inizio e all'arrivo a Loreto, e poi sono qui anche il vescovo, l'arcivescovo di Ancona, Angelo, e c'è il vescovo di Fano, Andrea, che è un ex alunno del liceo classico di Macerata, che ha partecipato fin dal primo pellegrinaggio. E adesso, prima ancora dell'atto di consacrazione alla Madonna e della benedizione, il presidente del comitato pellegrinaggio, professore Andrea Ermanno Calzolaio, ci presenta la fiaccola della pace che ha benedetto il Papa. Accogliamo la fiaccola che da Piazza San Pietro è arrivata fin qua per raccogliere il grido di pace che da ieri sera e tutta la notte abbiamo elevato al cielo e che presentiamo adesso alla Vergine Maria. Allora, a pagina 65 di chi ha il libretto guida del pellegrinaggio 48esimo di quest'anno, con il titolo Come mi conosci, o Gesù, e a pagina 65 c'è l'atto di consacrazione alla Madonna che facciamo da 48 anni, con tutto il cuore, oltre che con la voce e alta, gridando anche. Maria, tu sei la madre di Cristo, Madre della comunione che tuo Figlio ci dà, come dono sempre nuovo e potente, che è un gusto di vita nuovo. Attraverso di te noi perciò consacriamo tutto noi stessi, tutte le gioie e le sofferenze che tuo Figlio sceglie per noi e la nostra stessa vita, affinché tu diventi la madre della vita e Cristo doni a tutti gli uomini lo stesso gusto di vita nuova che ha donato a noi. E diciamolo con tutto il cuore: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In unione con i Vescovi, l'Arcivescovo Fabio ci dà la benedizione.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Dio vi benedica e vi protegga.
0: Amen.
2: La pace di Cristo regni nei vostri cuori.
0: Amen.
2: Lo Spirito Santo vi riempia dei suoi santi doni.
0: Amen.
2: E per intercessione della Beata Vergine di Loreto vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
2: Nel nome del Signore, con la protezione di Maria e di San Giuseppe, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Vi dispiace se vi do la data, le date dei prossimi pellegrinaggi? L'anno prossimo, 49esimo pellegrinaggio, sarà sabato 12 giugno 2027. Poi il 50esimo, al quale abbiamo rivolto l'invito al Papa, sarà sabato 10 giugno 2028. Arrivederci a queste date.
3: Sai che io scherzo sempre durante la notte, ho tenuti allegri, quando siamo

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria. Ripropongo a voi un autore che abbiamo già incontrato durante le nostre letture, uno dei più grandi autori italiani, Dino Buzzati, che nacque nel 1906 a Belluno, una località chiamata San Pellegrino, nella villa in cui la sua famiglia milanese, molto agiata, trascorreva l'estate. A Milano morì nel 1972, laureatosi in legge nel 1928, venne assunto dal Corriere della Sera come cronista, divenendo subito dopo redattore. Tra il 1935 e il 1936, fra l'altro, si occupò del supplemento mensile La Lettura, che ancora troviamo in edicola insieme al Corriere, e poi inviato. Nel 1939 fu a lungo in Etiopia come inviato speciale e dal 1940 lavorò come corrispondente di guerra su vari fronti, incluse le operazioni di marina. Nel 1967 assunse l'incarico di critico d'arte del giornale, che detenne fino a che glielo consentì la malattia che lo avrebbe portato alla morte. Tantissimi sono i romanzi di Buzzati, ma magari li nomineremo in un'altra occasione. Voglio darvi qualche nota riguardo al Deserto dei Tartari. Viene composto tra il 1938 e il 39, durante le lunghe nottate di veglia trascorse al Corriere della Sera, negli stanzoni della cronaca, in attesa di completare il giornale con le ultime notizie. È lo stesso Buzzati che rievoca la sua esperienza a divana attesa di un colpo giornalistico che dissolveva la monotonia di un lavoro in grigio e arresti la fuga del tempo. La mesta routine, il passare di tante vite tra assunzione e pensionamento in attesa dell'evento che non si realizza, sembrano a Buzzati il terreno universale per elaborare una parabola dai chiari termini esistenziali. Anziché ricorrere alla tranche de vie o alla presentazione realistica, lo scrittore trasferisce la condizione della vita di redazione, ossessivamente sempre identica a se stessa, nelle vicende del tenente Drogo e di un manipolo di militari segretati dal mondo, confinati nella fortezza Bastiani. Tale luogo è una sorta di grande muraglia eretta contro la paura di un caos nemico, che in realtà si rivelerà un vuoto e si manifesterà solo come assenza. E nel primo capitolo abbiamo visto Drogo che, dopo un lungo viaggio, si ferma in una rocca e da lontano scorge tra le cime delle montagne proprio il profilo di questa fortezza fantasmagorica che, a quanto pare, nessuno nei paraggi conosce. Riprendiamo la nostra lettura.

0: lo raggiunse ancora in cammino. La valle si era stretta e la fortezza era scomparsa dietro le montagne incombenti. Non c'erano lumi, neppure voci di uccelli notturni. Solo di tanto in tanto arrivava suono di acque lontane. Provò a chiamare, ma gli echi gli respinsero la voce con timbro nemico. Legò il cavallo a un moncone di albero sul ciglio della via, dove avrebbe potuto trovare dell'erba. Qui si sedette, la schiena sulla scarpata. Aspettò che venisse il sonno e intanto pensava alla strada che rimaneva, alla gente che avrebbe trovato alla fortezza, alla vita futura, senza riconoscere alcun motivo di gioia. Il cavallo batteva a intervalli le unghie sul terreno in modo antipatico e strano. All'alba, riprendendo la via, si accorse che sull'opposto versante del vallone, a uguale altezza, c'era un'altra strada e, poco dopo, vi scorse qualche cosa che si muoveva. Il sole non era ancora sceso fin laggiù e le ombre ingombravano le rientranze, impedendo di distinguere bene. Pure, affrettando il passo, Drogo riuscì a portarsi alla medesima altezza e constatò che era un uomo, un ufficiale a cavallo. Un uomo come lui, finalmente. Una creatura amica con cui avrebbe potuto ridere e scherzare, parlare della prossima vita comune, di cacce, di donne, della città. Della città che ora sembrava a Drogo relegata in un mondo lontanissimo. Stringendosi intanto la valle, le due strade si avvicinavano e Giovanni Drogo vide che l'altro era un capitano. Non si fidò sulle prime di gridare, sarebbe parso inutile e irrispettoso. Salutò invece a più riprese, portando la destra al berretto, ma l'altro non rispondeva. Evidentemente non si era accorto di Drogo. «Signor capitano!» gridò finalmente Giovanni, vinto dall'impazienza, e salutò di nuovo. «Cosa c'è?» rispose una voce dall'altra parte. Il capitano, fermatosi, aveva salutato con correttezza ed ora chiedeva a Drogo ragione di quel grido. Non c'era nella richiesta alcuna severità. Si capiva però che l'ufficiale era rimasto sorpreso. «Cosa c'è?» echeggiò ancora la voce del capitano, questa volta leggermente irritata. Giovanni si fermò, fece portavoce con le mani e rispose con tutto il fiato. «Niente! Desideravo salutarla!» Era una spiegazione stupida, quasi offensiva, perché poteva lasciar pensare a uno scherzo. Drogo se ne pentì immediatamente. In che razza di ridicolo e impiccio era andato mai a cacciarsi, tutto perché non era capace di bastare a se stesso. «Chi è?» gridò di rimando il capitano. Era la domanda temuta da Drogo. Lo strano colloquio da una parte all'altra della valle andava così assumendo il tono di un interrogatorio gerarchico. Spiacevole inizio, perché era probabile, se non certo, che il capitano fosse uno della fortezza. Comunque bisognava rispondere. «Tenente Drogo!» gridò Giovanni per presentarsi. Il capitano non lo conosceva. Non poteva con ogni probabilità afferrare il nome a quella distanza, ma parve quietarsi poiché riprese il cammino facendo un segno di intesa, come a dire che fra poco si sarebbero incontrati. Infatti, dopo mezz'ora, a una stretta della gola, comparve un ponte. Le due vie si congiungevano in una. Al ponte i due si incontrarono. Sempre a cavallo, il capitano si fece vicino a Drogo e gli tese la mano. Era un uomo sulla quarantina, e forse più, dal volto asciutto e signorile. La sua uniforme era di linee rozze, ma perfettamente in ordine. «Capitano Ortiz!» si presentò. Stringendogli la mano, sembrò a Drogo di entrare finalmente nel mondo della fortezza. Quello era il primo legame, e ne sarebbero venuti poi innumerevoli di ogni altro genere che l'avrebbero chiuso dentro. Il capitano riprese senz'altro il cammino. Drogo lo seguì al fianco, un po' indietro per rispetto gerarchico, e aspettava qualche spiacevole richiamo all'imbarazzante colloquio di poco prima. Invece il capitano taceva. Forse non aveva voglia di parlare, forse era timido e non sapeva come cominciare. Essendo la strada ripida e caldo il sole, i due cavalli procedevano adagio. Finalmente il capitano Ortiz disse: «Non avevo afferrato il suo nome a quella distanza poco fa. Droso, mi pare». Giovanni rispose: «Drogo, con la G, Drogo Giovanni. Lei, anzi, signor capitano, mi deve scusare di poco fa se ho chiamato, sa?» aggiunse confondendosi. «Attraverso la valle non avevo visto il grado». «Effettivamente non si poteva vedere», ammise Ortiz, rinunciando a smentire, e rise. Cavalcarono così un pochino, entrambi un po' imbarazzati. Poi Ortiz disse: «E così, dov'è diretto?» «Alla fortezza Bastiani». «Ma non è questa la strada?» «Questa, sì, effettivamente». Tacquero, faceva caldo. Sempre montagne da tutte le parti, giganteschi monti erbosi e selvaggi. Ortiz disse: «Dunque lei viene alla fortezza? Forse qualche messaggio?» «No, signore, vado a prendere servizio, ci sono stato assegnato». «Assegnato in organico?» «Credo di sì, in organico. Servizio di prima nomina». «Allora in organico, certo». «Bene, bene, allora. Se crede, le faccio le mie congratulazioni». «Grazie, signor capitano». Tacquero e andarono avanti ancora un po'. Giovanni aveva una gran sete, una borraccia di legno era appesa alla sella del capitano e si sentiva l'acqua dentro che faceva cioc cioc. Ortiz chiese: «Per 2 anni?» «Scusi, signor capitano, per 2 anni?» «Per 2 anni, dico. Farà il solito turno di 2 anni, lei, non è vero?» «2 anni?» «Non so, il periodo non mi è stato detto». «Oh, si capisce. 2 anni. Tutti voi tenenti di nuova nomina, 2 anni e poi ve ne andate». «Di regola 2 anni per tutti?» «2 anni, si capisce. Per l'anzianità valgono 4, è ben questo che vi importa, se no nessuno lo domanderebbe. E pur di far presto carriera, anche alla fortezza ci si adatta, no?» Drogo non l'aveva mai saputo, ma non volle far la figura dello stupido, tentò una frase generica. «Certo che molti...» Ortiz non insistette, pareva che l'argomento non lo interessasse. Ma ora che il ghiaccio era rotto, Giovanni provò a domandare: «Ma per tutti alla fortezza l'anzianità è doppia?» «Per tutti chi?» «Dicevo, per gli altri ufficiali». Ortiz ridacchiò: «Già, per tutti. Immaginarsi, per i subalterni soltanto, si capisce, se no chi farebbe domanda di andarci?» Drogo disse: «Io non ho fatto domanda».
1: «Non ha fatto domanda?»
0: «Signor, no. L'ho saputo soltanto 2 giorni fa che ero assegnato alla fortezza».
1: «Beh, è strano, effettivamente».
0: Tacquero ancora, ciascuno pareva pensare a cose diverse. Ma Ortiz disse: «A meno che...» Giovanni si riscosse. «Comandi, signor capitano?» «Dicevo, a meno che non ci fosse nessun'altra domanda, e allora l'hanno assegnata di ufficio».
1: «Può anche darsi, signor capitano».
0: «Già, deve essere così, effettivamente». Drogo guardava sulla polvere della strada l'ombra netta dei 2 cavalli, le teste che facevano sì sì ad ogni passo. Drogo a un certo punto domandò: «Scusi, signor capitano».
1: «Dica, dica pure».
0: «C'è ancora molta strada?»
1: «Non molta, forse 2 ore e mezzo, anche 3 forse di questo passo».
0: «Forse per mezzogiorno ci siamo, effettivamente».
1: Tacquero per un pezzo.
0: Ortiz disse: «Viene dall'Accademia Reale, no?»
1: «Sì, signore, dall'Accademia».
0: «Già, e dica, c'è ancora il colonnello Magnus?»
1: «Colonnello Magnus? Non mi pare, non lo conosco».
0: La valle adesso si stringeva, chiudendo il passo ai raggi del sole. Ortiz disse: «E mi dica, tenente,
1: C'è ancora il maggiore Bosco? Fa ancora a scuola di tiro?
0: No, signore, non mi pare. C'è Zimmermann, il maggiore Zimmermann.
1: Già, Zimmermann, effettivamente, l'ho sentito nominare. La questione è che sono passati molti anni dai miei tempi ad oggi. Saranno tutti cambiati oramai.
0: Entrambi ora pensavano a qualche cosa. La strada era uscita nuovamente al sole, montagne si succedevano a montagne, adesso più ripide e con alcune pareti di roccia.
1: Drogo disse: «L'ho vista ieri sera da lontano».
0: «Che cosa, la fortezza?»
1: «Sì, la fortezza».
0: «Deve essere grandiosa, vero? Mi è sembrata immensa».
1: «Grandiosa la fortezza?»
0: «No, no, è una delle più piccole, una costruzione vecchissima».
1: «È da lontano che fa un certo effetto».
0: «Tacque un momento», aggiunse.
1: «Vecchissima, completamente superata».
0: «Ma è una delle principali, vero?»
1: «No, no, è una fortezza di seconda categoria», rispose Ortiz.
0: Pareva che ci trovasse gusto a dirne male, ma in un tono speciale.
1: «È un tratto di frontiera morta», aggiunse Ortiz.
0: «Così non l'hanno mai cambiata, è sempre rimasta come un secolo fa».
1: «Come frontiera morta?»
0: «Una frontiera che non dà pensiero. Davanti c'è un grande deserto».
1: «Un deserto?»
0: «Un deserto, effettivamente. Pietre e terra secca. Lo chiamano il deserto dei Tartari».
1: Drogo domandò:
0: «Perché dei Tartari? C'erano i Tartari?»
1: «Anticamente, credo. Ma più che altro una leggenda. Nessuno deve essere passato di là, neppure nelle guerre passate».
0: «Cos'è? Così la fortezza non è mai servita a niente?»
1: «A niente», disse il capitano.
0: Alzandosi sempre di più la strada, gli alberi erano finiti. Solo rari cespugli rimanevano qua e là. Per il resto, prati riarsi, rocce, frane di terra rossa.
1: «Scusi, signor capitano, ci sono paesi vicini?»
0: «Vicini no. C'è San Rocco, ma saranno 30 chilometri».
1: «Poco da divertirsi allora, mi immagino».
0: «Poco da divertirsi, poco, effettivamente».
1: L'aria era diventata più fresca, i fianchi delle montagne si arrotondavano, lasciando presagire le creste finali.
0: «E non ci si annoia, signor capitano?» chiese Giovanni, con accento confidenziale.
1: «Uno si abitua», rispose Ortiz e aggiunse con sottinteso rimprovero:
0: «Io ci sono da quasi 18 anni».
1: «Mi sbaglio, anzi, 18 anni compiuti».
0: 18 anni?» fece Giovanni impressionato.
1: 18, rispose il capitano.
0: Un volo di corvi passò rasente ai due ufficiali. Si inabissò nell'imbuto della valle.
1: «Corvi», disse il capitano.
0: Giovanni non rispose, stava pensando alla vita che lo attendeva. Domandò:
1: «Ma degli ufficiali che vanno a fare lassù il servizio di prima nomina, ce n'è qualcuno che poi si ferma?»
0: «Pochi adesso», rispose Ortiz, quasi pentito di aver parlato male della fortezza.
1: Tacque Giovanni, ma l'altro insisteva:
0: «Dopotutto è una guarnigione di confine, in genere ci sono elementi di prim'ordine. Un posto di confine è sempre un posto di confine, effettivamente».
1: Drogo taceva, con addosso un'improvvisa oppressione. L'orizzonte si era allargato, sullo sfondo comparivano curiose sagome di montagne rocciose, rupi aguzze che si accalcavano nel cielo.
0: «Adesso anche nell'esercito le concezioni sono cambiate», continuava Ortiz. «Una volta la fortezza Bastiani era un grande onore. Adesso dicono che è una frontiera morta. Non pensano che la frontiera è sempre frontiera e non si sa mai».
1: «Benissimo», fece Giovanni.
0: «Oh, non manca molto ormai. Vede quella gobba con una macchia di ghiaia? Ecco, è proprio dietro».
1: E qui ci fermiamo. La fortezza si sta avvicinando, sembra quasi un miraggio che più si cammina e più si allontana. Domani capiremo se Drogo riuscirà finalmente a raggiungere questa fantomatica fortezza e cosa vi troverà. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, naturalmente l'appuntamento è sempre su Radio Nuova in Blu, alla solita ora, con Morena e Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. Ciao!

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 14 giugno e l'undicesima domenica del tempo ordinario. La frase evangelica che vogliamo meditare oggi dice: pregate il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Nel Vangelo Gesù guarda le folle e pronuncia parole che conosciamo bene. La Messe è abbondante ma sono pochi gli operai. Non è uno sguardo preoccupato o scoraggiato, è uno sguardo pieno di speranza. Proprio commentando questo passo nell'incontro con i vescovi italiani dello scorso maggio, Papa Leone ha invitato la Chiesa a fare proprio lo sguardo del Signore. Non fermarsi alle difficoltà, alle diminuzioni dei numeri o alla fatica del nostro tempo, ma riconoscere che Dio continua ad operare nei cuori. Gesù non vede innanzitutto un problema da risolvere, vede una messe pronta per il raccolto. Anche noi rischiamo qualche volta di guardare il mondo con pessimismo. Vediamo l'indifferenza religiosa, le divisioni, la solitudine, la difficoltà di trasmettere la fede ai giovani. E tutto questo è reale. Ma il Vangelo ci chiede di andare più in profondità. Dio continua a seminare, continua a suscitare nel cuore delle persone il desiderio di amore, di verità, di senso, di pienezza di vita. La messe è molta, forse non sempre la vediamo, ma c'è. Per questo Gesù non dice organizzatevi meglio o trovate nuove strategie, dice pregate il Signore della Messe. La missione nasce dalla preghiera. Prima di essere operai siamo discepoli che si lasciano chiamare. Prima di lavorare nel campo dobbiamo riconoscere che il campo appartiene a Dio. E poi c'è una domanda che questa pagina pone a ciascuno di noi. Chi sono gli operai? Non soltanto i sacerdoti, i religiosi o i missionari. Ogni battezzato è chiamato ad essere operaio nella messe del Signore. Un genitore che educa alla fede, un giovane che trasmette il Vangelo con coerenza, una persona che visita un malato, che offre ascolto, tutti partecipano all'opera di Dio. Primo compito della Chiesa è avere fiducia in questa grande azione missionaria che tutti siamo chiamati a compiere. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Buona domenica.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Da Antonio Torretti un saluto e un grazie per l'affetto col quale ci seguite. Di solito parliamo noi di territori, di luoghi, di piatti, di eccellenze, ma navigando in rete abbiamo scovato una cosa davvero interessante che abbiamo deciso di riproporti integralmente.

Per questa ragione non ascolterete oggi una mia puntata con la mia voce, con il racconto di un luogo, di una persona, di un territorio, di una caratteristica, ma vi ripropongo integralmente questa riflessione trovata in rete, che ha aiutato anche me, mi ha aiutato a capire le potenzialità del format Borghi e Sapori. Spesso diamo per scontato alcune cose, ma ascoltando la riflessione dei due interlocutori che a breve avete modo di ascoltare, ho capito che effettivamente il lavoro che si sta facendo ha assunto una consapevolezza diversa, forse non ce l'avevo neanch'io prima di partire, per cui vi lascio all'ascolto di questo approfondimento nella speranza che possa offrire degli spunti di riflessione anche a voi. Borghi e Sapori, ovviamente nella forma tradizionale, ritorna. Per questo vi lascio quindi all'ascolto di questo approfondimento nella speranza che possa offrire anche a voi qualche spunto di riflessione su ciò che Borghi e Sapori rappresenta oggi e su ciò che potrebbe rappresentare domani. Buon ascolto.

0: Ok, analizziamo la cosa. Di solito quando si guarda una mappa geografica, l'occhio cade subito sulle linee nette, giusto? Insomma, le autostrade, i confini tra le regioni, i bei cerchi enormi che indicano le metropoli.
1: Sì, certo. È una visione molto strutturata. Praticamente serve per dirci quanto tempo ci mettiamo ad andare da un punto A a un punto B.
0: Esatto, prova puramente logistica. Ma la missione della nostra esplorazione profonda di oggi è cambiare completamente questa prospettiva. Abbiamo scovato un archivio digitale molto specifico. Stiamo parlando dei metadati e delle descrizioni di una playlist YouTube dal canale di Tuttomovi.
1: Mm-hmm.
0: E questa playlist ospita un programma, il cui titolo è già tutto un programma, scusa il gioco di parole, si chiama Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. E il fulcro qui è che l'Italia non è solo di grandi città d'arte, ma di borghi. Insomma, un tesoro inestimabile.
1: Assolutamente sì. E il conduttore originale, Antonio Torretti, fa un lavoro incredibile su questo. La cosa che salta subito all'occhio analizzando i dati è l'evoluzione del formato.
0: Cioè?
1: All'inizio questo show era nato per la TV tradizionale. Era trasmesso in prima visione assoluta su una internet television chiamata Di Tutto Channel. E infatti le prime puntate duravano 20 o anche 30 minuti.
0: Ah, roba lunga, insomma, la classica durata televisiva.
1: Esatto. Ma poi c'è stata una transizione. Sono passati a un formato podcast, con puntate molto più brevi, dagli 8 ai 13 minuti. Pillole, diciamo.
0: E questo è geniale per chi ama imparare senza sentirsi, insomma, sopraffatto. Cioè, per chi ci ascolta, è affascinante, perché dimostra come concetti difficili tipo geografia, storia o agricoltura possano essere assimilati in 10 minuti mentre si beve un caffè.
1: Esattamente.
0: Usando la narrazione di un semplice piatto locale. E qui arriviamo al cuore della questione, il matrimonio tra tradizione enogastronomica e territorio.
1: Ciò che è affascinante in questo caso è che la premessa del programma si scontra proprio con l'idea moderna di consumo. Si parla di cibi e prodotti che sono unici, che si possono gustare solo esplorando fisicamente quei borghi.
0: Praticamente è come guardare una mappa geografica dove i confini non sono tracciati con l'inchiostro, ma con le ricette locali e i prodotti della terra. Ma mi chiedo, in un'epoca di globalizzazione estrema, dove ordiniamo l'avocado in inverno a domicilio, perché questa insistenza su qualcosa che puoi trovare solo in un paesino sperduto funziona così bene a livello comunicativo?
1: Beh, perché capovolge le regole. Oggi il mercato ci dice che il valore di un prodotto sta nella sua replicabilità ovunque. Invece, in Borghi e Sapori, il valore è l'esatto opposto.
0: Cioè, se lo sposti, perde il senso.
1: Proprio così. Se prendi quel formaggio o quell'ortaggio e lo porti a Londra o a Dubai, non è più la stessa cosa. Per capirlo fino in fondo devi comprendere il borgo che lo ha generato. Devi sentire quell'aria, quell'umidità.
0: Wow!
1: È un'esperienza che non si può impacchettare e spedire. Ed è una forma di resistenza incredibile all'omologazione globale dei sapori.
0: Chiaro, chiarissimo. E questo ci porta a come vengono raccontate queste differenze. C'è un ponte naturale, cioè l'unicità di un territorio è data dalla sua diversità naturale. E spulciando le fonti c'è un dettaglio che mi ha colpita tantissimo. La puntata numero 10.
1: Anzi, quella sulla biodiversità.
0: Esatto. Titolo preciso, la biodiversità nel racconto dei borghi. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Perché, insomma, di solito quando sentiamo la parola biodiversità pensiamo subito ai libri di biologia, no?
1: Certo, o ai documentari sull'Amazzonia.
0: Proprio quelli, concetti super accademici, magari legati a vertici sul clima. Qui invece la biodiversità viene usata come strumento di racconto per dei piccoli paesi italiani. Come diamine fa un concetto scientifico a diventare la storia del panettiere o del contadino di paese?
1: Se colleghiamo questo al quadro generale del format, capiamo l'intuizione geniale di Torretti. La biodiversità in Borghi e Sapori perde completamente la sua rigidità accademica. Non è più scienza astratta, diventa narrazione culturale pura.
0: Ok, quindi si parla di persone.
1: Esatto. Pensiamo a una semente diversa o a una variante di un ortaggio che cresce solo sul lato nord di una specifica collina.
0: Sì.
1: Quell'ortaggio non è solo una curiosità botanica, è la prova fisica della storia di quel borgo.
0: Pazzesco, quindi ci dice qualcosa su chi ci abitava.
1: Assolutamente, ci parla dell'adattamento umano a quel microclima, Magari quella specifica varietà di mela è l'unica che resisteva alle gelate invernali di 100 anni fa e i contadini l'hanno salvata per non morire di fame.
0: Cioè, è letteralmente un archivio storico da mangiare. Questa cosa mi fa impazzire. Proteggere una mela vecchia diventa un atto di tutela della memoria storica. Ma c'è un problema, vero?
1: Sì, la tradizione orale è fragile.
0: Infatti, una volta che un borgo si rende conto di avere questa biodiversità pazzesca e questi sapori unici, come fa a dirlo al mondo senza farselo rubare o dimenticare? Dalla natura selvaggia bisogna passare, diciamo, a qualcosa di più ufficiale.
1: Alla certificazione istituzionale, sì.
0: E qui entrano in gioco le puntate 11 e 12. Parliamo di due episodi interi dedicati a questo tema. Il titolo è La carta d'identità dei comuni italiani. Due punti. Le DECO, le denominazioni comunali.
1: Che è un passaggio fondamentale.
0: Ma infatti, nota il termine carta d'identità. Quindi, cosa significa tutto questo? Praticamente le denominazioni comunali non sono solo dei noiosi timbri burocratici da ufficio anagrafe.
1: No, per niente.
0: Stanno letteralmente dando un passaporto a una ricetta o a un ingrediente. È come prendere un piatto e farlo diventare un cittadino illustre del paese, alla pari del sindaco.
1: Questo solleva una domanda importante sulla valorizzazione dei borghi. Spesso pensiamo alle sigle europee enormi, scritte per il mercato globale e le esportazioni. Le DECO, invece, rappresentano l'apice della consapevolezza per i piccoli borghi.
0: Sono più intime.
1: Molto più intime. Non parliamo di burocrazia calata dall'alto, ma di uno strumento comunale. È il sindaco, con la sua giunta che si siede e decide di tutelare la torta della nonna o il formaggio del pastore locale.
0: Che bello! È tipo un atto di autostima definitivo per una piccola comunità.
1: Esattamente, un atto di autostima. È affermare nero su bianco che il proprio patrimonio immateriale, come una ricetta, vale tanto quanto la chiesa medievale in piazza o il monumento di pietra storico.
0: Significa dire al mondo noi esistiamo e questo sapore ci definisce.
1: È la presa di responsabilità civile di cui i borghi hanno bisogno oggi per non sparire.
0: E insomma, mettendo in fila tutti questi pezzi dell'archivio, la formula vincente di questo show è lampante. Borghi e sapori funziona così bene proprio perché non parla solo di cibo. Il cibo è solo il gancio.
1: È il pretesto iniziale, sì.
0: Crea un percorso netto. Si parte dal territorio fisico, la terra, l'aria, poi si passa per la natura, quindi la biodiversità, poi diventa storia umana e fatica, e infine si chiude il cerchio con l'istituzione locale, le DECO.
1: Metodo di lettura perfetto e applicabile a qualsiasi borgo. Insegna a leggere il paesaggio non come una scenografia passiva, ma come un testo vivo.
0: E questo, per chiudere la nostra esplorazione profonda di oggi, ci lascia con un pensiero quasi provocatorio da fare nostro. Se le DECO sono davvero la carta d'identità dei comuni italiani, viene spontaneo chiedersi quante identità non documentate stiamo rischiando di perdere ogni singolo giorno nei piccoli centri.
1: Tantissime, purtroppo.
0: Prima che qualcuno riesca a scriverne la ricetta.
1: Esatto. E far riflettere. Quale sarebbe la carta d'identità culinaria del luogo in cui ci si trova in questo preciso momento? Magari c'è una tradizione che aspetta solo di essere riconosciuta prima di svanire nel nulla. Insomma, un bel modo per guardare ai nostri luoghi con occhi diversi.
0: Continuiamo a farci domande su ciò che mangiamo e sui posti che abitiamo e alla prossima esplorazione profonda.
2: Io spero che la condivisione vi sia piaciuta, che possa essere servita a qualcosa, a me sicuramente è servita. Io ringrazio tutti coloro che ci ascoltano, ovviamente i primi che ringrazio sono i nostri ascoltatori, le radio che trasmettono la nostra rubrica in Italia e all'estero, di tutto che pubblica ovviamente integralmente tutti i nostri contenuti con i focus anche settimanali sulle località e i borghi unici del nostro bel paese, e vi do appuntamento alla prossima settimana con l'ultima puntata di questa stagione di Borghi e Sapori. Da Antonio Torretti è tutto, alla prossima, sempre, con Borghi e Sapori scoprendo l'Italia.

Bene, bene, bene, bene. Oh, ci siamo, eh? Siamo qua, non vi impressionate se dopo la sigla dell'inno nazionale abbiamo avuto un po' di vuoto, però fa parte della sistemazione degli strumenti che abbiamo sotto mano. Allora, buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi è la domenica del giorno 14 di questo mese di giugno, siamo già arrivati a metà mese, e l'undicesima domenica dopo la Santa Pasqua si festeggia San Proto martire, poi santissimi Valerio e Rufino, sempre martiri. Oggi è la giornata mondiale donatori di sangue, e allora naturalmente grandi persone si prestano a donare sangue per salvare le vite umane quando occorrono. Poi naturalmente il pensiero del giorno dice così: chi va guadagna e chi sta si lagna. Allora, c'è un'altra battuta veramente carina che vi farà piacere ascoltarla. L'amore è come un fiore, se non s'annaffia muore. E con questo, amici, buona domenica, il 14 di giugno l'abbiamo già detto, e andiamo con qualche bellissima cosettina da raccontare. Allora, dice così: nella vita l'unico uomo che vale la pena di aspettare è il cameriere con la pizza. Ecco, è veramente bellissima questa frase, eh? E poi nessuno considera che essere famosi in Facebook è come essere ricchi a Monopoli. Un'altra cosettina: l'unica cosa che se ne va e poi torna, sapete che cos'è? È la fame, amici, amici. Prima quando va, poi ritorna. Quando se ne va la fame, però dopo alcune ore ritorna, eh? E con questo proseguiamo e sopravviviamo dopo aver mangiato di nuovo. Allora, domenica 14 l'abbiamo detto, si festeggia San Proto, eccetera eccetera. Iniziamo con lo farvi ascoltare una bella canzoncina. Sapete, io ho scelto questa mattina Luciano Zaioli con quella bella canzone famosa che ha fatto il giro del mondo, Mai e poi mai. È il primo motivo di questa mattina.

0: Luciano Tajoli con questa meravigliosa canzone Mai e Poi Mai, piena di significato, abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi con Ciao Domenica, edizione festiva. Oggi andiamo subito, ma prima è comparso, sapete che cosa? Doveva andare in onda la pubblicità, è la famosa ANAS che ci chiama per raccontare che cosa avviene in giro per la nostra regione. Eccola qua.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: E proseguiamo con le belle canzoncine che abbiamo preparato. Allora, la nostra Gabriella Di Fermo saluta Rosanna il Mototone, Benito il capostazione, Inizio di Casabianca, noi e tutti gli ascoltatori, augurando a tutti una felice domenica. Allora, eccoci qua, Gabriella. Una canzone bellissima con la voce sempre di questo nostro Luciano Tajoli, con, perdonami, il titolo di questa canzone.

0: È una canzone di grande successo del passato, ma fa sempre piacere riascoltare la voce di Luciano Tajoli con queste belle canzoni di successo. Salutiamo la nostra Gabriella Di Fermo per augurare a tutti gli ascoltatori una felice domenica. Gabriella saluta Rosanna Mondottone, Benito in capostazione, Innes di Casabianca, noi e tutti gli ascoltatori. Ora è giunta la telefonata di Benito, che ringrazia Gabriella Di Fermo, saluta Rosanna Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianni di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Allora, caro Benito, la canzone che ho scelto è cantata da Enrico Mosiani, ma il titolo è Caruso di Lucio Dalla. Ascoltiamola perché è un brano veramente eccezionale. Ciao Benito, buona domenica a te, un saluto anche alla tua signora Clelia, e proseguiamo con Caruso di Lucio Dalla. Da Benito in capostazione, per Gabriella, Rosanna, Marta, Gianna, noi e tutti gli ascoltatori di questa domenica mattina.
1: Là dove il mare luccica

niente con la mia, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita

Caruso, interpretata da Enrico Mossiani, l'abbiamo scelto per la nostra capostazione Benito. Di Fermo, che la dedicava a Gabriella Di Fermo, a Rossana Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianna di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Dunque, cari amici, salutiamo Gabriella, Benito e proseguiamo con l'altra bella canzone. Allora, Gabriella e Benito, poi voi che siete stati i primi due a telefonarci, io e Anna Maria abbiamo scelto una canzone per voi due che porta il titolo Era di Primavera, la voce quella di Nicola Di Bari. Era di Primavera per Benito e Gabriella. E poi naturalmente aggiungiamo anche agli altri ascoltatori.

E abbiamo dedicato questa bellissima canzone di Nicola Di Bari naturalmente a Gabriele Di Fermo, a Benito di Capostazione e a tutti gli ascoltatori, quelli che ci hanno chiamato e quelli che chiameranno, perché questa è una canzone veramente veramente bella, bella, bella. Era di primavera. Amici, siamo alle soglie dell'estate e infatti la gente al mare si accavalla naturalmente sulle spiagge proprio come se fosse Ferragosto. Siamo naturalmente con una fame di stare spensierati per un po' di tempo, un po' di ore all'aria aperta, senza pensare alla nostra televisione che manda in onda sempre immagini terrificanti di quello che sta succedendo per il mondo. È una cosa impressionante, pensando che dopo la seconda guerra mondiale, e anche se abbiamo attraversato momenti difficili, ma abbiamo avuto veramente momenti felici e anche spensierati, e ritornare a vedere queste immagini di distruzione fa veramente male, male, male. E allora, ascoltando delle belle canzoni e andando in giro per il mondo, fa veramente dimenticare queste stragi. Ora andiamo con Sergio Endrigo con questa meravigliosa canzone, eccola qua. Io che amo solo te.

0: Sergio Endrigo, io che amo solo te, le famose canzoni che va lontane, del tempo ma sempre bellissime. E salutiamo tutti gli ascoltatori, e ora è giunto il momento della pubblicità, poi ritorno con voi. Allora andiamo subito con la pubblicità, amici carissimi, vediamo un po', ecco.
1: Rema Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Benissimo, riprendiamo dopo questi meravigliosi annunci pubblicitari che fa naturalmente, dirige la gente dove ci sono le cose bellissime da vedere e da assistere. Allora, la nostra cara Maria Pia di Mogliano, io ho scelto quella canzone che a lei piace moltissimo, che naturalmente è molto innamorata di questo grande personaggio e di Diego Zamponi, con il titolo di questa canzone che lei è innamoratissima e la dedica a se stessa, a tutti gli ascoltatori di questa mattina e di sempre. Qualche regola di vita, il titolo di questa canzone interpretata da questo Diego Zamponi, era veramente la storia della vita. Allora, ciao Maria Pia di Mogliano, buona domenica e mi raccomando, forza, andiamo avanti con questo motivo bellissimo, qualche regola di vita per la nostra Maria Pia di Mogliano, che auguro a tutti.

qualche regola di vita interpretata da Diego Zabboni, un grande personaggio dell'orchestra, e la sua orchestra, un grande maestro. Allora, carissimi amici, questo titolo l'abbiamo scelto per la nostra Maria Pia di Mogliano, una bella canzone per tutti, e abbiamo scelto questa qua. Ciao Maria Pia, forza, e noi siamo qua a tenervi compagnia sempre nelle migliori dei modi. Allora, c'è un'altra bella canzone che farei ascoltare, poi manderemo in onda adesso Caro Arnaldo e Cecilia di Ascoli. Voi mi chiedete Un sole mio, adesso lo trovo e ve lo mando, ma prima, siccome festeggiate l'anniversario di matrimonio, c'è una canzone bellissima per voi e per tutti quelli che festeggia l'anniversario di matrimonio. Eccolo qua, è proprio la canzone che occorre per voi, poi vi farò ascoltare quella che mi richiedete. Allora, il nostro anniversario è un motivo bellissimo per tutti quelli che festeggia l'anniversario di matrimonio. È una canzone meravigliosa, ascoltatela, Arnaldo e Cecilia di Ascoli, poi ascolteremo O sole mio. Ora andiamo con l'anniversario di matrimonio per voi.

canzone è dedicata a tutti quelli che festeggiano l'anniversario di matrimonio, e ce l'abbiamo noi, eh. Non so se gli altri ce l'hanno questa canzone qua, e l'abbiamo dedicata al nostro Arnaldo e Cecilia di Ascoli Piceno, che festeggiano l'anniversario di matrimonio. Ora eccola qua la canzone che ci richiedete voi, con tanti auguroni infiniti da parte mia di Anna Maria, carissimi amici, il famoso O Sole Mio, interpretato dalla voce di Mario Del Monaco. Eccola qua. Un abbraccio a tutte e due da parte mia e di Anna Maria.

di oggi, di questa coppia. Ciao Cecilia, ciao Ronaldo, e buon anniversario. Ora andiamo avanti ancora, di nuovo un'altra canzone bella, e di nuovo Nicola Di Bari.

0: era Nicola di Bari con questo motivo meraviglioso. Ora proseguiamo, ma è giunto il momento di ascoltare la pubblicità. Un attimino e poi ritorno con voi.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su

0: circoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Ora riprendiamo il discorso con le belle dediche, no? Allora, carissima Pina di Massa Vermana, quella canzone che tu ci richiedi questa mattina, purtroppo noi l'abbiamo messa in archivio, non so dove posso trovarla, però ti manderò un'altra bella canzone che è più, naturalmente, più moderna, più. E una canzone che porta il titolo Quando dico amore, da Pina di Massa Vermana, per tutti gli ascoltatori, per noi, e con auguro sincero di una felice domenica. Eccola qua, Quando dico amore, il titolo di questa canzone, Pina. Buona domenica a te, tutta la

amore. L'abbiamo scelta per la nostra Pina di Massafermana, che le dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Pina, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Pinuccia, siamo qua con altre belle cosettine da farvi ascoltare questa mattina. Sentite un po' che ho sotto mano. Adriano Celentano, il nostro grande Adriano, come del resto tutti i grandi cantanti, no? Dei famosi anni 50, 60, insomma, via. Per tutti, tutti, attraverso me, Adriano Celentano, una canzone da molto, molto profonda. Attraverso me. Per tutti voi, questa canzone meravigliosa, dedicata da parte mia.

Verso Me, questo bellissimo titolo di questa meravigliosa canzone, lasciamo scelta per tutti voi. Allora, nel tempo dell'amore, si parla tanto d'amore, no? Tutti abbiamo l'amore per i nostri prossimi, per i nostri amici, per tutti. Dice: parole d'amore incise nella memoria, parole dette a 20 anni spargendo le speranze al vento e ripetute oggi scoprendole ancora e sempre nuove, parole ascoltate e mai dimenticate, ognuna incastonata in un pezzetto di vita che nessuno potrà portarci via perché è solo nostro e ne siamo gelosi giustamente e furiosamente. Allora, questa mattina eccoci qua, la voce di Nico Fidenco, come nasce un amore.

0: Nico Fidengo, Come nasce un amore, e ascoltando questa canzone ci rendiamo conto che davvero il tempo dell'amore è sempre meravigliosamente vivo dentro di noi. C'è da crederci, eh? E dopo aver ascoltato Come nasce un amore di Nico Fidengo, andiamo con Peppino Di Capri, Nessuno al mondo. Peppino Di Capri.
1: My beauty.

ne sono al mondo, e parlando d'amore, il 99% delle canzoni sono ispirate all'amore. Allora andiamo. E mi ha fatto piacere la notizia che mi ha dato Anna Maria, che è venuto il nostro carissimo amico che vive in Germania per diversi mesi dell'anno, ma è sempre il nostro diciamo concittadino, lui e la sua signora Patrizia. E allora sono tornati dopo aver trascorso 7-8 mesi là in Germania, e con piacere gli dedichiamo questa bella canzone. Antonio, Patrizia, buon rientro nella nostra amata, diciamo, San Severino, e eccoci qua la canzone Azzurro, Adriano Celentano, per voi due, per Patrizia e Antonio che sono da noi e tutti gli ascoltatori.

E questo era Adriano Celentano con il famoso Azzurro. L'abbiamo dedicato a Patrizia e Antonio con l'augurio di benvenuti di nuovo nel nostro territorio. Loro sono italiani ma vivono in Germania. Allora salutiamo anche la nostra carissima Anna che vive in Germania, e parliamo di Anna Zanobi che ci ascolta sempre da lontano. Allora gli dedichiamo la nostra Anna che vive in Germania una canzone interpretata da Tony Rennis col titolo Quando dico che ti amo nel tempo dell'amore. Amici, ciao carissima Anna che vivi lontano ma siamo sempre vicini col pensiero e con la mente. Quando dico che ti amo.

Ecco, che ti amo. Tony Dennis l'abbiamo dedicato alla nostra Anna Zanobri, che vive in Germania ma ascolta sempre le nostre trasmissioni, perché lei sta sempre in contatto con noi di Radio Nuova Macerata. E buona domenica, carissima Anna. E andiamo avanti ancora con Adriano Celentano, e poi ascolteremo anche altre belle canzoni, come del resto abbiamo selezionato questa mattina tutte le canzoni più belle che si possano. Oh, eccolo qua. I saluti della nostra Giovanna di Troisiga di Morovale, insieme al suo marito Michele, che la dedica a Gianna, ad Anna dei Capelli Rossi, a Cecilia di Ascoli Piceno, a Arnaldo suo marito e a tutti gli ascoltatori. Giovanna, questa bella carezza in un pugno, Adriano Celentano, da Giovanna per tutte le persone che ho citato.

una carezza in un pugno Adriano Celentano, l'abbiamo scelta per Giovanna e il suo marito Michele, che saluta tutti gli ascoltatori, saluta Gianna, saluta Anna dai Capri Rossi, Cecilia di Ascoli insieme a suo marito Arnaldo, che oggi festeggia l'anniversario di matrimonio, e tutti. Ciao Giovanna, e proseguiamo con sempre il tempo dell'amore questa mattina, ma abbiamo scelto questa diciamo questa dedica a tutto l'amore. Allora Sergio Endrigo ci canta "Se le cose stanno così", per tutti, tutti voi che siete ad ascoltare questa trasmissione di questa mattina. Se le cose

Sergio Endrigo con Se le cose stanno così. Bene, proseguiamo con questo tempo dell'amore, e per tutti quelli che naturalmente il 99% di gente sono innamorati della sua compagna o lei del suo compagno, e proseguiamo con una bella canzone come del resto e tutte le nostre, la voce di Mal, Tu sei bella come sei. Mal.

la voce di Malcolm, Tu sei bella come sei, sono canzoni veramente molto molto conosciute, molto belle, nel tempo dell'amore. Ora voglio raccontarvi, voglio leggervi una cosettina carina, che si parla tanto di andare a far vedere la televisione questi grandi potenti americani che possiedono miliardi e miliardi di dollari, che costruiscono razzi interplanetari, che vogliono ritornare sulla Luna di nuovo, ma vogliono andare più avanti. Allora, questa mattina sapete che vi parlo io? Vi parlo di un pianeta, uno dei più grandi pianeti della nostra galassia del Sole. E ascoltiamo insieme dal libro delle stelle. Vi voglio raccontare che questo qua appartiene alla categoria dei pianeti giganti, è il secondo per dimensioni. Dopo Giove, la Terra sarebbe contenuta 850 volte, pensate un po', avendo Saturno un raggio di circa 10 volte superiore. La massa è quasi 100 volte quella della Terra. E ben vedere, sussiste una differenza notevole fra massa e il volume. Questo perché, nonostante le grandi dimensioni, il pianeta ha una bassa densità. Intanto su Saturno, come su tutti gli altri pianeti gassosi, non ci sono rocce, ma solo gas liquido, pensate un po'. Per lo più idrogeno, elio, con metano, ammoniaca e tracce di vapore, acqua, e poi, a differenza degli altri pianeti, anche il gas ha una bassa densità. Se potessimo prelevare l'oceano saturniano e portarlo sulla Terra, esso galleggerebbe sopra i nostri mari, il che, tra l'altro, pianeta, il motivo per cui, combinato con la rapida rotazione del pianeta, provoca un discreto schiacciamento polare. Ecco, pensate quanto è immenso l'universo, quante cose sono nello spazio. Questi nostri pianeti, che fanno parte della nostra galassia del Sole, sono fatti uno dall'altro molto molto molto differenti. Ogni pianeta ha la differenza della nostra Terra. La Terra forse è l'unica, secondo il mio punto di vista, che ci sia vita come noi. Ecco perché noi, i grandi potenti, la vogliono distruggere. Pensate un po' che cervelli hanno le nostre potenze. Andiamo avanti, cari amici, con i Camaleonti, con la canzone Portami tante rose. Ma perché no? Andiamo subito.

Camaleonti, Portami tante rose. Le canzoni naturalmente dei famosi anni 60, 70, 80, e andiamo ancora avanti, perché questa canzone che canta Fredde Buongusto con i cantori moderni di Alessandroni, Se l'amore potesse ritornare. Fredde Buongusto.

freddo gusto, se l'amore potesse ritornare, lui potrebbe anche perdonare. Bene, invece nel Sedaka, questa canzone bella, la notte è fatta per amare. Nel Sedaka.

La notte fatta per amare, nel Sedaka, ancora nel tempo dell'amore, e Michele con questa canzone ti ringrazio, perché Michele, per tutti gli ascoltatori questa mattina parliamo del tempo dell'amore.

ringrazio perché nel tempo dell'amore. Ora proseguiamo con Johnny Russo, Soli Noi.

Franco Califano con La mia libertà, una canzone stupenda, bella bella. Ora andiamo con dopo Franco Califano, Mino Reitano con una chitarra e scendo illusioni. Succede spesso di essere molto illusi e delusi.

Gaetano, una chitarra e 100 illusioni. Proseguiamo ancora con, di nuovo andiamo con Adriano Celentano con due canzoni belle: L'albero di 30 piani, Forse eri meglio di lei. Allora, eccoci qua di nuovo Adriano Celentano, perché ci sono state richieste queste canzoni e noi le mandiamo in onda. Bene, bene. Forse eri meglio di lei. Sempre lui, il grande, come del resto tutti i grandi cantanti che abbiamo sotto mano noi.

Gaetano, forse eri meglio di lei. Ora altre belle dediche. La nostra cara Marisa di Santa Maria Apparente dice una bella canzone per tutti. Marisa, io ho scelto Occhi Spagnoli, Vanni 6, il titolo di questa canzone, interpretata da Enrico Musiani. Marisa saluta tutte le persone che sono in ascolto, un auguro sincero di buona domenica. Ciao Marisa!

0: nostra Marisa di Santa Maria Parenti, questa bella canzone. Ora ritorna la pubblicità e poi ritorniamo con voi, mi raccomando. Pubblicità.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Dopo questi brevi cenni pubblicitari c'è un'altra bella richiesta, la nostra Giuseppina di Macerata, che si trova in villeggiatura nelle nostre colline in montagna. Scegli una bella canzone per tuoi, per tutti tutti, carissima Giuseppina. Andiamo avanti con Jean Pitney, Nessuno mi può giudicare. Eccola qua che ho scelto la canzone per te.

Sempre con Nessuno mi può giudicare, Sanremo 1966, abbiamo scelto la nostra Giuseppina di Macerata, che si trova in villeggiatura in montagna e ci saluta da lassù. Bene, ciao Giuseppina, buona domenica e buon intrattenimento. Andiamo avanti con un altro motivo bellissimo che vi farò ascoltare ora, è Mina con Sei l'uomo per me. Mina.

per me. Ora andiamo avanti con Marisa Sannia con L'amore è una colomba, dal Sanremo 1970. Andiamo con questa bella canzone qua.

eravamo negli anni 1970 a Sanremo, Marisa Sanea, L'amore è una colomba. Fu una canzone di quei tempi veramente molto interessante, bellina. E proseguiamo ancora. Siamo quasi giunti alla conclusione di questa mattinata di oggi e andiamo ancora di nuovo con un'altra bella canzone, perché no? Famosa Irigheira, non poteva mancare questa canzone qua, Vamos alla playa, perché dopo di noi questa mattina, dopo aver trascorso due belle orette e mezza insieme a voi, ci recheremo tutti al mare, andiamo tutti, vamos alla playa, amici. Eccolo qua, Irigheira.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa. L'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Sono tutti bravi così.
4: Allora, cari amici, è giunto il momento di salutarsi dopo aver ascoltato bene cenni pubblicitari. E termina così il nostro appuntamento di questa mattina. Franco vi saluta, vi auguro tutti buona domenica e ci risentiremo giovedì sera con l'appuntamento di Amico Liscio, il venerdì musica, canzoni, ricordi.
5: Tutte le lingue devi fare, tutte le
4: tutte
5: lingue. Ma sabato che fai allora?
4: Riposo.
5: Ah, sabato di riposo, perché lavori tanto.
4: bene.
5: Buona giornata a tutti, buona domenica. Ci rivediamo, come ha detto Franco, giovedì, venerdì e domenica. Ok, auguri a tutti.
4: Bene,
5: buona festa.
4: Buona domenica e tante cose belle a tutti. Il nostro inno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate, in blu. Radio Nuova, in blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: All'inizio di questa liturgia, davanti al Signore, riconosciamo i nostri peccati e affidiamoci alla sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo, o Padre che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza, per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Rendiamo.

Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i dodici.

Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo

In una sua omelia di non molti giorni fa, Papa Leone ha dato una bella spiegazione di questo Vangelo che abbiamo ascoltato, mettendo in luce alcuni aspetti che a volte non ci vengono immediatamente alla mente quando ascoltiamo questo Vangelo famoso. La messa è molta, gli operai sono pochi, il mondo sembra un luogo di pecore senza pastore. Intanto questa prima immagine è importante. La gente era stanca perché e sembravano come pecore senza pastore. Perché la gente è stanca se non c'è il pastore? Perché sapete, il primo lavoro del pastore è di non far correre le pecore di qua e di là per strade sbagliate, per cui uno arriva in fondo e poi deve tornare indietro, andandosi a nutrire di cose non buone, per cui fatichi tanto per mangiare ma poi non c'è sostanza, e non trovando l'acqua. E nel Medio Oriente questo è molto importante, perché senza l'acqua è difficile andare avanti. Se noi viviamo come pecore senza pastore, cioè se non ci lasciamo guidare dal Signore, è Lui il primo e il grande pastore, se non ci lasciamo guidare dal Signore corriamo di qua e di là, ci nutriamo di cose che non ci nutrono e siamo assetati ma non troviamo una risposta alla nostra sete. E guardate, questa è la descrizione spirituale di tante persone. Tante persone sono inquiete, tante persone non sono mai contenti, sono sempre agitate di qua e di là. Che cosa gli manca? Mi manca questo, mi manca quest'altro. No, ti manca di seguire il pastore. Ti manca di lasciarti guidare dal Signore, perché se ti lasci guidare dal Signore, come dice in un passaggio bellissimo del Vangelo,

prendete il mio giogo sopra di voi. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Se vi lasciate guidare da me, trovate la via. E poi la seconda cosa che ci diceva il Papa è: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. E dice: noi di solito non ci fermiamo sulla prima frase, la messe è abbondante, ma andiamo subito a quella negativa, sono pochi gli operai. E qui non sta parlando solo di preti, sta parlando di cristiani, perché tutti siamo operai nella vigna del Signore, tutti siamo chiamati a portare il Vangelo a questo mondo. E ci lagniamo, siamo pochi. Ma la prima cosa che lo sguardo di un pastore dovrebbe avere è vedere quanto è abbondante la messe. Sapete, nel Vangelo il grano è il simbolo della fede. La fede è quel piccolo semino che il Signore semina e porta frutto. E allora qui ci dice che il mondo è pieno di persone che hanno desiderio di credere, cuore disposto ad accogliere la fede, cuore disposto a portare buon frutto. E questo è un bel messaggio. Noi a volte non ci pensiamo. Noi a volte, vedendo tante cose che non funzionano nel mondo, pensiamo: ma la gente è cattiva, la gente non ha voglia di fare niente, la gente è lontana da Dio e così via. Gesù ci dice: no, non dovete avere questo sguardo, abbiate lo sguardo di Dio. E lo sguardo di Dio sa vedere la sete della parola di Dio e della fede nel cuore di tanti e ci invita a fare la nostra parte, perché questo seme porti frutto. Perché per parlare della fede Gesù usa l'immagine della messe, del seme, del grano? Perché vedete, il grano non richiede tantissimo lavoro. Bisogna arare un po', preparare il terreno, poi bisogna buttare il seme, poi pregare che piova, e poi, quando il grano è cresciuto, andarlo a mietere. E a giugno, come si mieteva una volta con la falce sotto il sole, non è un gran divertimento mietere, però se non fai anche questo non porti a casa il grano. Cioè il Signore ci dice che la conversione del mondo è soprattutto opera sua, è Lui che dà il buon seme della parola, è Lui che fa scendere la pioggia dal cielo, è Lui che fa crescere il grano. In una bella parabola dice: il seminatore semina e poi il grano cresce da sé e lui non sa nemmeno come fa a crescere, però a un certo punto sa che deve prendere la falce e deve andare a mietere. Ecco, il Signore ci dice che dobbiamo fidarci della forza della fede e della parola di Dio e della sete di bene che c'è nel cuore di tanta gente, tanta gente. E dopo aver detto questo ci chiede un lavoro che è all'inizio, di sodare il terreno perché il seme possa cominciare a crescere, e alla fine andare a mietere, fidandoci che in mezzo lavora Lui, che in mezzo lavora il Signore. E questo vale per tutti, vale per i vescovi, vale per i preti, ma vale anche per ogni cristiano. E io per esempio lo direi ai genitori. I genitori a volte si scoraggiano perché dicono: a questo figliolo gli ho insegnato tante cose buone e poi a un certo punto non ci si cava più niente. No, è il grano che cresce. Abbi pazienza.
abbi pazienza. Se hai seminato bene, preparati. Ci sarà da mietere. Ci sarà anche da faticare per mietere, ma ci sarà da mietere. Perché il buon seme porta frutto. E allora pregate, il padrone della messe, conclude Gesù. Non fate i grandi piani pastorali. Questo non l'ha detto il Papa, ma l'ho detto io. Qualche volta facciamo chissà quante cose molto complicate, pensando che per trasmettere la fede bisogna fare chissà che. Per trasmettere la fede bisogna prima di tutto averla. Se noi curiamo di custodire la nostra fede, saremo anche in grado di trasmetterla. E poi pregate. Affidiamoci al Signore, perché tra l'inizio e la fine, tra il seme e la mietitura, è Dio che opera. E allora a Lui dobbiamo chiedere l'aiuto della conversione del mondo. E guardate, il mondo ne ha bisogno di conversione, ne ha tanto bisogno. Quante pecore senza pastore, quanta gente agitata che gira, gira, cerca, cerca e non trova. Ecco, quando vediamo questo non ci dobbiamo scoraggiare, non dobbiamo metterci a criticare, non dobbiamo dire ma guarda la gente quanto è matta, no, no, no. C'è sete di bene e di Dio in quel cuore agitato. Pregate il padrone della messe che faccia fruttificare il seme e ci aiuti a portare buon frutto. Ecco, chiediamo questo al Signore e cerchiamo di viverlo con questo sguardo positivo e buono, perché questo ci chiede il Signore.

0: Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
2: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
3: Per la Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
3: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
3: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole, ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
4: Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti, preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
4: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore, preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Padre misericordioso, il tuo Figlio innalzato sulla croce attira tutti a sé. Guida i nostri passi verso di Lui e affretta l'unità della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito
1: a Dio Padre Onnipotente.
2: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, e i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santi Giovanni e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chinati il capo per la benedizione.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 07

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: difendere la vita dal concepimento alla morte naturale. Bandiere della Polonia, bandiere dell'Australia, Nuova Zelanda, vediamo l'Argentina, vediamo anche tantissime realtà, molte persone sono concentrate al centro della piazza dove è l'obelisco, perché è una visuale diciamo così ottima per vedere il Papa che tra poco si affaccerà dalla finestra del suo studio. Ormai mancano pochi secondi ed ecco, sentite il Papa, e quindi dalla Radio Vaticana la linea a Papa Leone XIV per l'Angelus.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Pieno d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex omnunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri inoltre nel Mato Grosso in Brasile è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo. La comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata. E i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica.

12:12, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato Papa Leone nella preghiera mariana, anche nel post Angelus. In particolare avete avuto modo di ascoltare questa profonda gratitudine del Papa, gratitudine al Signore che ha permesso il suo viaggio in Spagna, il grazie del Papa al popolo spagnolo e anche al re della Spagna, oltre che all'intera Chiesa spagnola. E poi il ricordo di tanti martiri che sono stati beatificati nelle ultime ore, soprattutto i sacerdoti diocesani, i sacerdoti salesiani e anche in Brasile, nel Mato Grosso, un sacerdote romano. E poi il pensiero anche al popolo delle Filippine colpito dal terremoto. Noi ci fermiamo solo per un istante, salutiamo quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca su Vatican News. Tra poco torneremo in diretta su Radio Vaticana.

0: 15 Radio Vaticana, amici ascoltatori, ancora buona domenica e buona giornata da Luca Collodi con Daniele Giorgi in collaborazione tecnica. Siete collegati con la nostra regia mobile in Piazza San Pietro. Appena terminato la preghiera mariana del Papa, l'Angelus di Papa Leone XIV, e vediamo i tantissimi pellegrini, turisti, fedeli presenti in piazza che stanno abbandonando, lasciando la piazza. Dobbiamo dire una presenza, nonostante il caldo estivo, a Roma è una bellissima giornata che potremmo dire di inizio estate, con oltre 30 gradi, ma questo non ha impedito alle tante persone di essere insieme a Papa Leone in Piazza San Pietro. È venuto a trovarci qui alla nostra postazione Camillo Della Nebbia, che è un collaboratore di un portale, di un sito internet, meridianoitalia.tv, che ha seguito anch'esso l'Angelus, la preghiera mariana qui da Piazza San Pietro. Camillo, grazie, buona domenica.
1: Buona domenica a te e buona domenica a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: E allora abbiamo ascoltato come il Papa ha ricordato in particolare la popolazione filippina, che è stata colpita nelle ore scorse da un tremendo terremoto, e purtroppo questo terremoto ha fatto anche delle vittime. Il Papa ha salutato tra l'altro anche i pellegrini che sono a Roma dagli Stati Uniti, dal New Jersey, ma anche dalla Florida, da Miami in particolare, e poi la gratitudine al Signore per il viaggio in Spagna, ringraziamento al Re della Spagna e a tutto il popolo e la Chiesa spagnola.
1: Sì, questi sono stati i principali temi che oggi il Papa ha toccato durante il suo Angelus, come abbiamo ben ascoltato. In particolar modo lui si è soffermato su questi martiri che sono stati beatificati, e quindi sul significato di come bisogna manifestare la parola di Dio, e a volte questa manifestazione della parola di Dio purtroppo viene fatta anche a scapito della propria vita. Quindi oggi in particolar modo lui si è concentrato su questi martiri che sono stati beatificati, e questo deve essere, come dire, una guida che dobbiamo seguire, che dobbiamo rispettare, e ci deve un attimino far riflettere anche sulla nostra condizione umana, che è una condizione appunto di sacrificio, una condizione che ci deve portare inevitabilmente anche a soffrire pur di manifestare la volontà del Signore.
0: Camillo Della Nebbia, tra l'altro, tra le tante realtà presenti questa domenica in Piazza San Pietro, 20.000 le persone, secondo gli ultimi dati che abbiamo, erano i fedeli presenti nella piazza all'Angelus. Abbiamo visto i neocatecumenali, abbiamo visto tante realtà religiose italiane e non. In particolare era presente anche il gruppo che ieri ha partecipato alla Marcia Nazionale per la Vita. E allora noi abbiamo la possibilità di ascoltare il Massimo Gandolfini, che è il portavoce del Family Day, tra l'altro è un medico, un neurochirurgo, e andiamo ad ascoltare diciamo questa tematica così particolare come la difesa della vita dalla nascita alla morte naturale, e ascoltiamo anche in questo caso Massimo Gandolfini, che abbiamo raggiunto nella giornata di ieri, che ci fa il punto al termine della manifestazione alla quale hanno partecipato ieri a Roma 20.000 persone.
2: Sì, noi su questo tema abbiamo già espresso la nostra posizione. La prima cosa che vogliamo sottolineare è questa: la Corte Costituzionale con quella sentenza 242 ha dato delle direttive, però non dobbiamo dimenticarci che il potere legislativo è totalmente ed esclusivamente in mano al Parlamento, per cui il Parlamento può decidere anche di non fare una legge. C'è una sentenza della Corte che ovviamente va rispettata, ma non questo non significa un'obbligatorietà di scrivere una legge. Perché noi siamo contrari a una qualsiasi legge? Poi è chiaro che bisognerà vedere come si svolge il dibattito politico, parlamentare, eccetera. Perché siamo contrari? Perché pensiamo che introdurre comunque nell'ordinamento italiano una legge che in qualche misura preveda che una persona possa essere accompagnata al suicidio, lo riteniamo in contrasto totale, non soltanto ovviamente con i valori cristiani nei quali ci troviamo rappresentati totalmente, ma anche con valori umani e con valori di civiltà. Il Papa Leone l'ha ribadito anche in questa enciclica. Il diritto alla vita è il bene fondamentale sulla quale si costruisce la civiltà di un popolo, e dice molto bene Papa Leone. E guardate che questo non è un valore confessionale cristiano dei credenti, questo è un valore civile che fa parte proprio della legge naturale universale sulla quale noi credenti diciamo Dio Padre ha voluto costruire l'universo, ed è per questo che noi vogliamo, sosteniamo al massimo e portiamo avanti questa nostra posizione. D'altro canto, rifiutiamo anche l'idea che una persona sofferente abbia davanti a sé un'unica scelta, che è quella togliersi la vita e di essere aiutato a togliersi la vita. Noi sappiamo tutti, questo lo dico anche da neurochirurgo, sappiamo che esiste una branca della medicina che si chiama medicina palliativa, che può fare veramente tanto dal punto di vista dell'allevio della sofferenza della persona accompagnata alla morte naturale, dei caregivers, dei suoi familiari. Allora, se abbiamo qualche soldo da spendere, dobbiamo spenderlo nella medicina palliativa e non già nel mettere insieme delle strutture di tipo tanatologico per determinare la morte dei pazienti. E naturalmente siamo gratissimi al Santo Padre per tutte le volte che è intervenuto appunto al Parlamento spagnolo, ma anche precedentemente incontrando un movimento pro-life inglese, in cui continua a ribadire la vita va rispettata dal concepimento alla morte naturale, per cui la gratitudine verso il Santo Padre è immensa. Detto questo, certamente c'è una rete, diciamo così, di associazioni pro-life e pro-family a livello europeo, per cui c'è anche una bella collaborazione fra di noi. Molti di noi vanno alle varie marce per la vita, ce n'è stata fatta una a Parigi, è stata fatta una a Bruxelles, ne è stata fatta una ovviamente negli Stati Uniti, e quindi è una grossa rete che, ripeto, mette al centro, al di là degli schieramenti politici, partitici, eccetera, mette al centro questi tre grandi valori sui quali si costruisce la civiltà di un popolo: la vita, la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, dice la nostra Costituzione, e la libertà educativa dei genitori. Anche faccio riferimento a un fatto personale storico. Pensate che il giorno che è arrivata dalla stampa la notizia che il presidente francese voleva introduzione del diritto d'aborto, io avevo avuto la fortuna di poter avere un'altra udienza privata con Papa Francesco, e mi ricordo che dissi a Papa Francesco subito questa notizia, e vi assicuro che il volto del Santo Padre inorridì di fronte all'idea che si possa passare, che l'aborto possa diventare un diritto da mettere in Costituzione, quindi praticamente intoccabile. Perché se ci pensiamo bene, anche soltanto un minuto, il diritto nasce per tutelare un bene, non solo il diritto alla libertà, il diritto alla cultura, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Ecco, il diritto tutela un bene. Si può dire che l'aborto è un bene? L'aborto è comunque e sempre un dramma, per qualsiasi condizione e situazione venga realizzato. Allora, tutelarlo con una fattispecie così nobile come il diritto non c'è. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perché la donna abbia diritto di non abortire, e perché soprattutto il diritto alla vita, che è fondamentale, del bambino venga riconosciuto e rispettato.
0: E noi ringraziamo Massimo Gandolfini, il portavoce del Family Day. Ieri a Roma la Marcia Nazionale per la Vita, abbiamo voluto ripercorrere anche alcune tematiche che tra l'altro il Papa, come ha detto lo stesso Gandolfini, negli ultimi tempi ha ricordato e sottolineato più volte: la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Siamo in conclusione, amici ascoltatori, ancora con Camillo Della Nebbia, collaboratore di Meridiano Italia.tv, un sito internet che tra l'altro segue anche spesso la vita della Chiesa, ha seguito il viaggio del Papa in Spagna. Camillo, ricordiamo anche quanto ha detto il Papa oggi
1: sì,
0: all'Angelus.
1: In particolar modo volevo sottolineare come la parola del Signore sia una parola viva e vera, sempre fresca e che ci aiuta, e poi ci ha ricordato che questa parola ci rende più vicini al regno dei cieli. Dio ci ha ricordato che è sempre prossimo ad ogni uomo e il male viene a crollare come tutte le malattie. Nella sua parola poi lui si è soffermato sullo sguardo di Gesù che dà vita e gratuitamente ci ha ricordato come è importante che riceviamo tanto da Dio, ma gratuitamente dobbiamo anche dare. E infine ci ha ricordato come nella nostra missione pastorale siamo sempre aiutati e sostenuti dalla Vergine Maria, che ci aiuta appunto nell'adempiere alla nostra missione verso Dio.
0: Grazie a Camillo Della Nebbia, che abbiamo incontrato qui in Piazza San Pietro, collaboratore di MeridianoItalia.tv, che è un sito internet. Noi, amici ascoltatori, alle 12:25 chiudiamo questo collegamento con Radio Vaticana dalla Piazza San Pietro, che tra l'altro ancora vede tantissimi turisti e pellegrini che stanno in deflusso, stanno lasciando la piazza dopo aver partecipato alla preghiera mariana dell'Angelus di oggi, domenica 14 di giugno. Io ringrazio per la collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro Daniele Giorgi, grazie ancora a Camillo Della Nebbia. Da Luca Collodi è tutto, restate in sintonia sulla Radio Vaticana.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: eccolo qua, anche oggi siamo qui con questo bel calduccio e allora cominciamo la nostra, qui, quello che facciamo con Romolo.
1: Romolo,
0: eccoci qua, tu sei lontano qua. Oggi.
1: Oggi faccio l'inviato al mare.
0: Al mare, sento, sento che arriva su un po' di fresco, eh?
1: Eh sì, oggi è coperto anche qui, eh?
0: Ecco, quindi...
1: Sono sotto il Monte Conero, cioè è coperto, è ventilato, però ovviamente si sta bene, soprattutto quando si sta in vacanza, è chiaro che si sta più tranquilli, più sereni.
0: Giusto, giusto.
1: Oggi avevo intenzione, se penso di far piacere anche agli ascoltatori, dire qualcosa sul viaggio apostolico che sta compiendo il Papa in Spagna.
0: Bello, eh? È una meravigliosa, meravigliosa settimana.
1: No, anche perché è ricco di spunti, diciamo, perché ha toccato tanti temi, ne toccherà ancora altri. Un viaggio apostolico, è il quarto viaggio apostolico, eh? Non è già da almeno un anno, già fatto parecchio.
0: Sì, è vero, è vero.
1: E oggi il viaggio, questo viaggio in Spagna è abbastanza complesso perché affronta tanti temi. Il titolo è Guardare verso l'alto. Ho fatto una traduzione così alla mano, dal titolo in spagnolo, però c'ha un senso, perché uno dei punti principali della visita del Papa sarà alla Cattedrale della Sagrada Famiglia a Barcellona, che ha come campanile uno dei campanili più alti del mondo, anzi, dove è il crocifisso, è sicuramente è quello più alto di tutto il mondo, come dicevamo poco fa.
0: Che bello, che bello.
1: E il guardare in alto è simbolico. Ovviamente è stato scelto questo titolo partendo da questo appuntamento, ma per poi così orientarsi, dirigersi verso uno sguardo verso Dio, come la società di oggi deve guardare appunto verso l'alto e non verso il basso, diciamolo. E il contrario è questo, guardare verso il basso nel senso di guardare quello che è l'interesse personale, gli egoismi, è la soddisfazione personale o degli amici, del proprio entourage, senza dimenticare l'esterno, chi gli sta vicino, la società. Una società sempre più egocentrica ovviamente è portata a guardare in basso anziché in alto. E allora c'è il cattolico, il cristiano, che deve dare una testimonianza contraria, deve appunto dare testimonianza al Vangelo dell'amore, che è il contrastare dell'egoismo, la solidarietà contro l'egoismo.
0: Preghiera, no? Anche preghiera.
1: La preghiera, sicuro. Uno degli appuntamenti di questo viaggio apostolico, che c'è stato tra l'altro l'altra sera, era quello della preghiera del Rosario e anche della pietà, cosiddetta pietà popolare. Che cosa consiste la pietà popolare? Lo sappiamo tutti, nelle processioni. Su questo punto il Papa ha preso, diciamo, la palla a balzo durante la celebrazione della messa per il Corpus Domini. Anche qui in Italia il Corpus Domini viene così spesso celebrato e con le infiorate oppure con processioni, e in Spagna avviene ancora di più questo, nonostante che la Spagna sia abbastanza secolarizzata, forse un po' più secolarizzata rispetto all'Italia. Però il Papa dice che in queste manifestazioni della tradizione popolare, tipo le processioni o le infiorate, emerge anche che cosa? Una fede latente. Quelli che dicono che la fede è scomparsa, che l'uomo ormai ha dimenticato Dio, vedendo la grande partecipazione a queste processioni o altre manifestazioni, debbono ammettere perché è come un po' il fuoco sotto la cenere: se uno allontana, soffia via la cenere, sotto rimane quel fuoco che è ancora vivo. E così, dice il Papa, c'è da stare attento, sicuramente, questo ovviamente lo dice ai cattolici, ai praticanti, a non farsi prendere troppo la mano, il polso, da quello che è l'andamento della società, del mondo, per riscoprire appunto il nucleo della nostra fede. Gesù morto e risorto per la nostra salvezza, e le tante manifestazioni che riconducono a rafforzare la nostra fede in questa che è la sostanza di tutto il Vangelo. Il Cristo che abbandona o perlomeno si spoglia della propria divinità per diventare uomo, soffre, muore, ma anche risorge. E quindi è tutta qui. Queste manifestazioni ce lo ricordano in tanti modi. In passato non c'erano manifestazioni di questo tipo, oppure c'era qualche processione, qualche celebrazione ridondante, ma ci si affidava per esempio ai mosaici che divenivano una sorta di tavole evangeliche, i simboli dei personaggi erano simbolici, e quindi guardando quelli i sacerdoti riuscivano a trasmettere quelli che erano il nucleo centrale del Vangelo. Ma chiudiamo un attimo qui, cerchiamo di rimettere un po' in ordine su questo viaggio, altrimenti i nostri ascoltatori rischiano di rimanere un po' disorientati, di non comprendere perfettamente quello che sta accadendo. Sei d'accordo, ovviamente?
0: No, ma infatti poi tu fai molto bene qui, è quello che stavi dicendo, e farlo capire anche chi ci ascolta. Quindi questo sì. Quindi.
1: Perché il viaggio è iniziato addirittura quattro giorni fa, e ha toccato prima Madrid, ora il Papa è a Barcellona, da Barcellona passerà alle Isole Canarie, che sono ovviamente distanti dal continente europeo, anche dalla stessa Spagna, però fanno parte dello Stato spagnolo. Ma perché andrà anche alle Isole Canarie? Perché lì c'è una realtà di accoglienza costruita, voluta, organizzata dalla Chiesa a favore dei migranti, soprattutto quelli di origine africana, che per evitare di passare in Libia o negli altri posti dove verrebbero incarcerati, torturati, se non uccisi, hanno trovato, diciamo, questa porta aperta dall'amore, perché questa è la realtà, per poter poi eventualmente giungere in Europa tramite la Spagna. E quindi è una manifestazione concreta di come anche la Chiesa possa partecipare, vivere e testimoniare quello che è l'amore evangelico, anche con opere concrete, perché un conto è parlarne e poi un conto è viverle. Però detto questo, adesso io ho dato una sommaria indicazione di quello che è il viaggio apostolico. Io direi di ricominciare dall'inizio, dai primi giorni, perché il Papa ovviamente prima di partire ha cercato di dare un'inquadratura generale a perché ha scelto di compiere questo viaggio apostolico. E quindi io anche direi che è bene che i nostri ascoltatori sappiano già quello che è il tracciato e quello che sta compiendo, e quindi
0: giusto, fai molto bene, perché questa è una bella, molto bella che sta facendo, e quindi è giusto sentire e cercare come sta andando.
1: Perché intanto diciamo che è un viaggio di ben 7 giorni, quindi una settimana sono le 3 tappe, già ve le ho dette: all'interno della Spagna, Madrid e Barcellona, e poi le Canarie. E nella prima tappa, quella di Madrid, che ormai è conclusa, questa tappa verrà centrata, è stata centrata soprattutto nell'incontro con i membri del Parlamento spagnolo e con lo stesso premier spagnolo Sánchez, che è un premier di estrazione socialista, che però è molto aperto e attento a quella che è la realtà dei credenti. La Spagna, possiamo dire, è stata modellata su quelle che sono i principi, i caposaldi del Vangelo negli anni passati, anche se è una nazione, come dicevamo prima, tendenzialmente che si sta aprendo sempre con troppa accelerazione forse alla secolarizzazione, però è anche una nazione, anche se al governo socialista, molto attenta a quelli che sono i diritti umani. Abbiamo visto che la Spagna si è opposta fermamente, per esempio, a cedere le proprie basi a Trump per gli attacchi in Iran. Il suo presidente Sánchez ha criticato aspramente anche Netanyahu e ha rilanciato quello che dovrebbe essere il ruolo dell'ONU e soprattutto il fondamento della Carta dei diritti umani. Quindi, diciamo, su molti punti c'è questa convergenza fra quella che è la posizione politica della Spagna, ma anche quelle che sono le indicazioni del Papa, richiamando appunto la Chiesa tutta al dovere di rispettare il dettato principale del Vangelo, quello dell'amore per il prossimo, e che si manifesta appunto anche nell'accoglienza dei migranti oppure nel sostegno dei poveri, degli emarginati, e si va sempre per la pace e non per la guerra. Questa è una costante non di Papa Leone XIV, ma di tutti i pontefici del passato, questo lo sappiamo.
0: Ecco, questo che è importante su quello che dici è che tutti noi del mondo dobbiamo pregare anche per questo, e quindi in tutto il mondo dobbiamo pregare per tutti, questo è importante.
1: Questo è ovvio, infatti già in diverse celebrazioni presiedute dal Papa in Spagna, diciamo, la parte finale è stata dedicata proprio specificatamente alla preghiera per la pace.
0: Ecco.
1: Qui vorrei aprire una piccola parentesi, piccola ma importante, perché in una di queste celebrazioni il nucleo del pensiero del Papa è stato proprio questo qui. Lui ha detto che la pace, non possiamo arrivare alla pace se dimentichiamo che cos'è la misericordia. Quindi, come vedi, è un concetto fondamentale. Che significa? Significa che se non siamo disponibili ad essere misericordiosi con gli altri, cioè a farci carico delle problematiche degli altri, non entreremo mai in una relazione di pace con l'altro, ma tante relazioni di pace con l'altro porta poi a una pace duratura e ampia rispetto alle altre nazioni. Una nazione deve essere misericordiosa appunto rispetto all'altra, mentre il Papa evidenzia questo contrasto evidente, stridente, tra come si vuole risolvere oggi, si vogliono risolvere oggi situazioni difficili, pensiamo alle tante guerre in corso, quelle che noi conosciamo di più, sono quelle in Ucraina, in Libano e in Iran, ma ce ne sono tante altre, qualcuno le ha contate e dicono che sono ben 52, e quindi c'è una marea contraria, diciamo, a quelle che sono le indicazioni del Vangelo, e questo il Papa lo ha voluto evidenziare proprio bene in questa celebrazione a Madrid, dove ha detto testualmente che se noi non siamo misericordiosi non possiamo pensare di poter giungere alla pace. È un po' quello che dice la Costituzione italiana, se vogliamo andare ad analizzare anche l'aspetto politico, perché la Costituzione italiana, come sappiamo,

0: anzi guarda, io ti dico, tienitelo questo coso che dici, perché ogni tanto bisogna ricordarlo, perché il mondo è uno, il mondo è uno, i figli di Dio sono in tutto il mondo, e quindi è inutile che uno dice quello è brutto, quello è bello, no, siamo tutti belli di Dio, e questo è il punto che devono capire, no?
1: Infatti questa è una cosa principale, ma è ancora più grave per noi cristiani se ci pensiamo, perché il Signore ha pregato il Padre dicendo: desidero che siano una cosa sola, e tutti una cosa sola, cioè quindi ci ha detto, ci ha raccomandato, ci ha invitato ad essere uniti fra noi. Ma è anche logico, è ultra evidente, lo abbiamo detto anche in altre trasmissioni nei mesi scorsi, è impensabile che ci sia, che ci possano essere delle divisioni tra i cristiani, perché come fanno a testimoniare il Vangelo dell'amore, dell'amore soprattutto per il prossimo, se tra noi siamo divisi? Può essere così accettato per certi versi le diverse confessioni, i cristiani cattolici, gli ortodossi, i protestanti, gli evangelici, che già lì sarebbe molto discutibile, perché avere come base la stessa pietra angolare è quella del Vangelo predicato da Gesù. È possibile che da questa pietra angolare si ripartano diversi fratelli, diversi lastricati, però è impossibile pensare che ci siano divisioni, addirittura guerre, perché diamo una controtestimonianza al Vangelo. Diamo una mano a Satana a dire agli altri che noi non siamo credibili, e quindi, sì. E questo è di una gravità sconvolgente. È vero che negli ultimi 40-50 anni sono stati fatti passi avanti sotto il profilo dell'ecumenismo, però è anche vero che sono passi avanti molto molto lenti.
0: Ecco, torniamo da Romolo, che ha detto una cosa bellissima, che il mondo siamo tutti, il mondo è di Dio con tutti, e tutti quelli che sono anche brutti o che fanno cose brutte sono nostri fratelli, quindi dobbiamo pregare, e non una volta sola, per tutto il mondo che ci amano, che si amano tutti quanti, vero?
1: E bisogna, e questo è il fondamento del Vangelo, dicevamo prima, che è quasi impensabile, e porta vergogna, diciamo, a noi cristiani che non riusciamo ad essere in accordo con gli altri cristiani, addirittura possiamo entrare in guerra. Pensate a quello che sta accadendo tra Ucraina e Russia, dove entrambe le popolazioni si definiscono cristiane, no? E quindi è impensabile che ci possa essere una guerra così,
0: e purtroppo sì.
1: E poi anche in altre parti del mondo, la stessa Spagna ha vissuto per certi versi una situazione analoga, certo ormai è passato quasi un secolo, ma nel 1930, quegli anni lì, in Spagna c'è stata la guerra civile, lo ricordiamo bene, una guerra civile terribile, le cui ferite non sono ancora sanate completamente. Anche questo il Papa, durante il viaggio in Spagna che sta facendo, lo ha ricordato in diverse situazioni. In quel periodo molti molti cattolici sono stati uccisi, trucidati, sacerdoti religiosi sono stati uccisi a centinaia, forse migliaia. E poi dopo c'è stata la revanche, chiamiamola così, con il governo franchista, che è durato fino diciamo agli anni 70-80 del secolo scorso, quando questi ovviamente hanno sopraffatto quelli che avevano ucciso i cristiani, gli anticlericali. È una guerra civile che, come dicevamo, ha lasciato il segno, le tracce, e queste ferite lacere ancora non rimarginate. E anche su questo il Papa è intervenuto nel suo viaggio, perché ha chiesto ovviamente, soprattutto i cattolici, di essere coerenti con la loro fede, e quindi di dimostrare di allargarsi, di perdonare, e anche se non ha tralasciato di ricordare il valore del martirio di chi

0: ucciso, diciamo, proprio per la propria fede, per dare testimonianza al Vangelo, perché ad alcuni, a molti di questi che sono stati uccisi, prima di essere uccisi era stato chiesto di avviolare, cosa che non hanno fatto, e quindi sono già moltissimi i venerabili e i beati, e alcuni anche i grandi santi. Abbiamo cominciato Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI e anche poi Francesco, sono stati dichiarati beati e santi, molti, molti centinaia di spagnoli trucidati. Comunque adesso questo è uno dei tanti aspetti, ma dentro lì in Spagna il Papa ha toccato anche altre realtà, perché è stato molto importante l'incontro che c'è avuto con le due camere riunite del Parlamento spagnolo, dove ha fatto diciamo una panoramica di quelle che sono le situazioni internazionali all'interno della Spagna, mettendole in così orientandole con quelle che sono le indicazioni che provengono dalla dottrina sociale della Chiesa. Un tema molto caro agli spagnoli, che cercano orientamenti, e lo fanno tramite sia la propria Camera dei Deputati sia il proprio Senato, per essere il più coerenti possibile con quello che dice il Vangelo. E il Papa ha voluto sottolineare questo aspetto, indicando la Spagna come una delle nazioni più vicine a quelle che sono le posizioni del Vaticano oggi, della Chiesa universale, e questo è molto importante sotto il profilo dei rapporti anche internazionali.
1: Aveva detto anche quando stava partendo, no? Aveva detto che la Spagna era veramente andarci ed era importantissimo, insomma.
0: Esatto. E poi ha ripreso un discorso che si lega alle esortazioni apostoliche che aveva scritto l'ottobre scorso, se non mi ricordo male, la Dilexite, e poi alla recente enciclica Magnifica Humanitas, di cui abbiamo parlato, se ricordi, nella puntata scorsa. E in entrambi il Papa chiede praticamente di acquisire un punto di vista diverso per guardare il mondo dal basso, ossia con gli occhi di chi soffre e non con l'ottica dei grandi.
1: Bellissimo, questo è bellissimo.
0: Quindi ha detto anche per guardare la storia con lo sguardo dei piccoli e non con la prospettiva dei potenti, per interpretare gli avvenimenti della storia con il punto di vista della vedova, dell'orfano, detto, dello straniero, del bambino ferito, dell'esule, del fuggiato. Potremmo fare una carrellata di tutte le persone che sono le più emarginate, le più calpestate nella loro dignità di uomini, perché questo è l'altro aspetto, l'altro punto che andrebbe messo in evidenza.
1: Certo, io poi volevo dirti anche una cosa, che molte volte, no, c'è gente che dice quello stato qua è un macello, quell'altro invece è più bravo, quell'altro è brutto. Cioè, ma anziché dire questo, diciamo le cose che ci sono nel mondo, in qualsiasi punto, perché ci sono anche quelle. Questo è il punto.
0: Esatto, non solo ci sono, ma che cosa emerge? Questo è quello che ti dicevo, e che è stato un po' al cuore dell'enciclica Magnifica Humanitas, di cui abbiamo parlato 15 giorni fa.
1: Bello,
0: cioè,
1: sì.
0: Ognuno di questi personaggi che vengono, come diceva Papa Francesco, vengono considerati scarsi nella società di oggi, hanno una loro dignità. Ogni uomo ha una propria dignità, e la dignità principale qual è? Quella che ricordavi tu prima, che ogni uomo è figlio di Dio. Cioè, io non so se alcuni di noi o parecchi di noi si rendono conto della portata.
1: Credere
0: nel Vangelo di Gesù significa essere diventare fratelli di Gesù, perché a un certo punto lo dice Gesù stesso nel Vangelo, dice: non vi considero più servi no? Ma amici, perché è troppo poco per voi essere chiamati servi, perché il servo è vero che è quello che fa la volontà del padrone, ma l'amico la fa per amore, per amicizia appunto dell'altro, che è completamente diverso. Un conto è farlo per obbligo o per denaro, perché viene pagato, è un conto fare la volontà dell'altro per amicizia e per amore. Ma facendo questo, cioè facendo quello che ci indica il Vangelo, diventiamo fratelli di Cristo, di Gesù.
1: E quindi fratelli fra noi.
0: Fratelli fra noi, non solo fratelli, ma fratelli di Cristo significa essere anche figli del Padre, perché Gesù
1: certo.
0: È figlio del Padre. E quindi anche noi, ecco, la dignità nostra qual è? Che noi siamo stati fatti a immagine di Dio e siamo figli di Dio.
1: Certo.
0: È che parecchi di noi non se ne rendono conto di questo, che è un privilegio grandissimo.
1: Allora, questo che dici tu è importantissimo, bisognerebbe farlo sapere veramente con chi e devono ascoltarlo bene, perché sennò sono cose che bisogna dire ogni tanto.
0: Bisogna ribadirlo, ma anche per il nostro comportamento, della coerenza. Ma se uno dice che segue il Vangelo di Cristo e quindi sai che tu sei figlio di Dio, è di una incoerenza estrema comportarsi non da figlio di Dio. È come se uno rinunciasse al Vangelo.
1: Esatto.
0: Non lo dici con la voce, ma lo dici con i fatti. È un po' quello che avviene in giurisprudenza. Per avere una prova certa non c'è solo il foglio scritto davanti al notaio, eccetera, ma vengono considerate prove le azioni che uno compie. Quindi anche se non dice che uno vuole male alla madre o per desiderare la morte e poi fa del tutto per tenerla emarginata, la fa morire di fame, non la accudisce, eccetera, è come se avesse uscita o sta uccidendo o sta compiendo un delitto. È una prova. Anche quindi il vivere in un certo modo o in un altro ci dice o dice agli altri, e qui sta il senso della testimonianza di cui dicevamo prima del cristiano, se uno è veramente un osservante del Vangelo o no, se ti comporti da figlio di Dio o no.
1: Ma l'importante è che appunto ognuno di noi deve non solo quando va alla messa la domenica ascoltarlo, ma leggiamo anche a casa quello che c'è scritto, che Dio dice e anche tutti quanti, e così ogni giorno sappiamo di chi siamo e con chi siamo, no?
0: Esatto. E poi questo qui ovviamente è emerso. Dove è emerso? È emerso soprattutto, emergerà da domani, quando il Papa raggiungerà le Isole Canarie, perché lì alle Isole Canarie c'è questa organizzazione non governativa chiamata Corazon Naranja, che accoglie, come dicevamo all'inizio, chi viene dal Senegal, dal Gambia, dallo Stato di Gambia e dal Marocco. E arriva in quest'isola, che è la più piccola, è l'arcipelago spagnolo, e lei Hierro si chiama. E poi il Papa si recherà anche a Tenerife, sempre alle Canarie, dove ci sarà un incontro con la realtà dell'integrazione dei migranti, e offrirà la sua testimonianza al Leone, perché il responsabile di questa comunità dice: so cosa vuol dire dover fuggire da casa, essere umiliati. C'è qualcosa che non va nella società. Bisogna tornare a una sana convivenza che non si opponga alle regole, ma le umanizzi. Ecco, e questo è importante.
1: Sì.
0: Perché il Papa ha voluto scegliere di compiere questo passo? Perché forse non lo ricordiamo, ma tra tre giorni, dal 13 giugno, verranno ristrette molto le regole per l'ingresso dei migranti in Europa, nell'Unione Europea, nei territori dell'Unione Europea, quindi ovviamente anche noi in Italia, ma anche in Spagna, ci sarà una restrizione ulteriore rispetto a quella che già c'è, che è abbastanza complesso già adesso entrare in territorio dell'Unione Europea. E questo dice il Papa, non il Papa, l'ha detto questo, di questa associazione che si fa carico di ospitare i profughi che vengono dal Senegal, dal Gambia e dal Marocco, porterà a ulteriori difficoltà a queste persone che, come dicevamo prima, sono considerati scarsi, no?
1: Esatto.
0: Dal punto di vista sociale, ma sono sempre figli di Dio.
1: E allora, questo, sì.
0: Ecco, il Papa prenderà spunto da questa attività, che è un'attività veramente cristiana, evangelica, per probabilmente dirà la sua anche su queste nuove leggi restrittive dell'Unione Europea.
1: E questo è veramente molto bello, eh?
0: Sì, questo è importante, è da seguire e cercare di capire quelle indicazioni che emergeranno. Io non le posso anticipare, anche se qualcosa potrei anche già sapere, dirlo, però è meglio che lo facciamo dire al Papa prima. E quindi questo viaggio apostolico del Pontefice ha tanti, tantissimi diciamo agganci che ci possono ricordare quelle che sono le difficoltà oggettive di applicare il Vangelo nella vita. Sicuramente questo viaggio del Papa sta ottenendo un successo straordinario, perché a Madrid, per esempio, attendevano la presenza di circa 600.000 persone, mentre hanno contato che ne saranno stati più di 2 milioni addirittura. Cioè, voglio dire, c'è stata, è un po' il discorso che si faceva prima della brace che resta sotto la cenere, soffiata via la cenere resta la brace, il fuoco. Quindi il Papa è atteso e le indicazioni che arrivano da lui, quindi dalla Chiesa, vengono ascoltate anche da chi diciamo è stato contrario in passato, anticlericale. Abbiamo parlato della guerra civile, dell'uccisione di tanti religiosi, tanti sacerdoti, e però nonostante tutto questa Chiesa spagnola ha saputo costruire per certi versi l'ossatura di quella che è la società della nazione, e l'ha costruita in modo coerente con i dettami del Vangelo, tant'è che sta emergendo anche dalle scelte fatte dal governo socialista, soprattutto per quello che riguarda la dottrina sociale, c'è cioè questa vicinanza, questa consonanza, chiamiamola così, consonanza, che è importante.
1: È veramente, veramente molto molto bello questo che tu stai dicendo.
0: Certo, e questo è importante, perché potrebbe essere anche un'indicazione non solo per noi italiani, ma per tutta l'Unione Europea. Quando questa Unione Europea ha dovuto affrontare il nodo se darsi o no una Costituzione, no? Praticamente ha rinunciato ad avere una Costituzione, ma c'è un motivo. C'è solo una sorta di regolamento interno tra le varie nazioni che è stato accettato, ma non c'è una vera e propria Costituzione. Perché non c'è una vera e propria Costituzione? Perché avrebbe portato l'Unione Europea a dover affrontare il nodo del substrato etico morale, no? Che doveva orientare gli poi articoli della Costituzione. Questo avrebbe portato al fatto che l'Unione Europea è cresciuta secondo i dettami del Vangelo, perché la stragrande maggioranza delle nazioni sono di origine cristiana, no? E questo non è stato voluto. Perché? Perché dietro l'Unione Europea c'è anche all'interno dell'Unione Europea dei vecchi stati c'è una forza in presenza massonica e di altre realtà liberticide dal punto di vista religioso. C'è, ma sappiamo, solo una dal punto di vista esteriore la possibilità, no, di credere o non credere di essere cristiano o musulmano, però andiamo a vedere nei fatti, quando si è parlato addirittura di educazione gender, abbiamo seguito, no?
1: Certo.
0: Regolazione dell'aborto, cioè tutte le altre forme o di attività consone a dare un orientamento rispetto a quello che è l'amore evangelico. E quindi fatto che la Spagna o in altre nazioni, in Italia perlomeno buona parte degli italiani, si voglia dare un stato etico o morale anche all'Unione Europea, che sia consiglio e l'importo, perché va a delle scelte che poi sono finalizzate, se ci pensiamo, solo ad a un'utilità economica. Allora questo che significa? Significa calpestare di fatto, no? E chi è cattolico, chi è cristiano o chi vuole che le regole, no, le regole, gli insegnamenti del Vangelo e l'amore per il prossimo vengano portati avanti.
1: Giustissimo, giustissimo. Ed eccoci ancora allora con Romolo e continuiamo con questo mondo, un mondo che dovrebbe essere un mondo per tutti, con amore per tutti, vero Romolo?
0: Ecco. Certo, cioè, bisogna, stiamo parlando dell'Unione Europea, no, che ha riscritto queste regole sugli immigrati e che non ha voluto, diciamo, una Costituzione che abbia come substrato appunto quello che è l'indicazione, riconoscere che l'Europa ha un'anima, appunto come si diceva, se vi ricordate qualche decennio fa, non si è voluto riconoscere questo, che l'Europa ha un'anima cristiana, è questo qui.
1: Un'anima cristiana,
0: Un'anima cristiana, perché è nata secondo il Vangelo, è cresciuta in molte nazioni, quasi tutte, no, hanno avuto come radice appunto una nazione vissuta, diciamo, e cresciuta con le indicazioni del Vangelo, questo qui. Quindi, però ovviamente il Papa sa perfettamente quali le difficoltà ci sono e sa anche che il ruolo della Chiesa all'interno di una società sempre più secolarizzata e cristianizzata, come sta avvenendo del resto di Spagna, perché questo è il pericolo principale per la Spagna, una corsa verso una secolarizzazione totale della propria popolazione, quindi è un allarme, un campanello anche per la Chiesa. È vero che il viaggio apostolico del Papa ha avuto un successo, sta avendo un successo notevole, il che potrebbe essere molto utile per risvegliare questa cristianità che cova sotto la cenere. Però il Papa ha ricordato anche questo, io mi vorrei informare, chiudere questo discorso del viaggio apostolico su questo concetto qui, che la Chiesa deve essere fermento, deve essere il lievito della società, il fermento della società, e quindi le singole conferenze episcopali delle singole nazioni, compresa la Spagna, ovviamente debbono valare a organizzare l'attività della propria Chiesa in questo senso qui, da avere la capacità di portare i propri aderenti e le proprie comunità ad essere fermento della società e quindi della nazione. Ma come era un po' il discorso che facevamo all'inizio, come si fa ad essere fermento e lievito di una società? Lo si fa dando quotidianamente testimonianza concreta al Vangelo, non magari con le opere, con lo scritto, ma proprio con la tua vita, perché non tutti siamo scrittori, non tutti sappiamo parlare, però sappiamo, dobbiamo saper vivere secondo il Vangelo. Quindi quando l'altro che ti affianco, non è solo il parente o l'amico, ma quello dove lavori, quello con cui ti relazioni quotidianamente, vede e sa che tu vivi in un certo modo, dai una testimonianza. Quella somma di tante testimonianze cristiane porta ovviamente ad essere fermento, lievito appunto della società. Ma questo non deve fermarsi qui, e lo ha detto il Papa all'interno dell'incontro che ha avuto con il Senato e il Parlamento spagnoli, ha detto i cristiani devono essere fermento del Vangelo anche in politica, e quindi avere rappresentanti bravi, onesti, non che possano essere ripresi o giudicati male per il loro comportamento. Quindi come diceva, come riproverava Gesù ai farisei, quando diceva alla gente fate quello che loro vi insegnano ma non fate quello che loro fanno, cioè, perché dirsi cristiani è facile, vivere da cristiani è molto molto più complesso, più difficile, ma questo ovviamente solo, soprattutto dal punto di vista politico, all'interno delle istituzioni politiche la presenza dei cattolici è necessaria e deve essere qualificata e coerente con il Vangelo.
1: Esatto, ecco, queste sono cose che tutti quanti noi dobbiamo sapere, e perché tutti noi con la preghiera e con tutto l'amore che abbiamo in tutto il mondo dobbiamo non stare sempre a dire quelli qua, quelli là, quelli lì, quelli su. Aiutiamoli come Dio ci dice, ecco.
0: Esatto. E poi ancora prima di chiudere con il viaggio apostolico, una piccola nota, però è importante, perché molto spesso non viene, anzi quasi mai viene messa in evidenza, quando il Papa ha detto testimoniate la gioia del Vangelo. La gioia del Vangelo.
1: Ecco, questo chieda un po' questo che gli, perché è importantissimo per tutti noi questo, perché magari noi lo facciamo un po' quando andiamo in chiesa, poi dopo chissà, ecco.
0: Ma perché la gioia del Vangelo? C'è un significato, mi riallaccio a quello che dicevo prima, essere figli di Dio. Se noi siamo pienamente coscienti di essere autenticamente figli di Dio, non possiamo non essere nella gioia. Perché essere figli di Dio è un privilegio enorme, ma significa anche sapere di avere alle spalle Dio Padre e Gesù come fratello, e quindi di non solo avere speranza, ma avere la certezza che c'è chi pensa per sé e è il meglio per sé, anche se tante volte siamo messi di fronte alle sofferenze, no? E non ne capiamo il motivo o il perché, o perché veniamo scelti proprio noi per affrontare determinati tipi di sofferenza, però abbiamo la certezza che il Signore ci mette davanti situazioni che sono utili per il nostro bene finale, che è quello della salvezza, della vita eterna al suo fianco, alla sua presenza. E quindi dobbiamo vivere in quest'ottica, e la gioia nasce da questo. Molti santi, tantissimi santi, erano anche persone gioiose, scherzose, non sempre ottimiste, ma non è un ottimismo indotto, è un ottimismo che ti nasce dentro. Ti nasce dentro appunto dalla consapevolezza di essere figli di Dio e di avere la capacità di dare testimonianza al Vangelo. Perché senti questa forza che c'è dentro, senti che lo Spirito ti guida secondo la sua volontà, e quindi ti porta a compiere azioni che sono evangeliche, e da qui nasce la gioia. E poi ovviamente la gioia principale è sapere che sei destinato a un'eternità, alla santità, al paradiso. Come si fa a non essere gioioso?
1: Certo. Diciamo a Dio, a Gesù, alla Madonna, che aiuti tutti nel mondo ad essere insieme con quello che tu stai dicendo, e questo è importante.
0: Senti, io chiuderei qui con il viaggio apostolico, però vorrei ricordare due o tre cosette, se me lo consenti.
1: Vai ancora, vai.
0: La prima è, ovviamente, dovremmo fare così gli auguri al nuovo sindaco riconfermato di Macerata, perché a Macerata pure abbiamo avuto il ballottaggio,
1: certo.
0: La nuova giunta, e quindi ci auguriamo che questa seconda edizione di Pascaroli porti giovamento a tutta la città. Un'altra nota invece un po' meno gioiosa per noi italiani è che tra qualche giorno inizia il campionato mondiale di calcio, per la terza volta l'Italia non sarà presente, e questo ovviamente crea qualche problema soprattutto a quelli che sono tifosi e lo crea. Però dal punto di vista calcistico passiamo da un convento e cose importanti come il viaggio apostolico al Papa, che sembra notizie di meno conto, però è importante anche questo, perché la vita è anche questa, il vivere anche lo sport in modo sereno, importante, così aiuta a superare le difficoltà della vita. Quindi è importante anche questa non presenza dell'Italia, che magari ci aiuterà, ci stimolerà così a rivedere un po' quelli che sono i canoni della scelta, la selezione della squadra maggiore, per poter sperare tra 4 anni di poter essere presenti. Detto questo, l'ultima nota la vorrei dedicare al centro volontario della sofferenza, perché nella settimana che va dal 19 al 25 luglio si terranno gli esercizi spirituali per i malati, notare bene.
1: Bello, bello, questo poi dopo ci dicono ogni tanto.
0: Questi esercizi spirituali per i malati che si terranno a Re, il Val di Gesso, la Valle dei Pittori, così soprannominata perché è molto bella anche dal punto di vista paesaggistico. Questi esercizi spirituali sono destinati ai malati, però i malati ovviamente vengono accompagnati e sono aperti anche e soprattutto agli anziani o a persone che desiderano questi 6 giorni, no? Essere così appunto in relazione più stretta con il Signore e a meditare su un tema importante che è quello della speranza cristiana messa a confronto con la vita, cioè dove trovare nel Vangelo le indicazioni che ci aiutano a superare i momenti della sofferenza, a cosa serve la sofferenza nel piano salvifico del Signore, e quindi avere anche aperture nuove ad affrontare le sofferenze che provengono dalla malattia o da altre situazioni difficili della vita, rimanere disoccupato, lasciarsi con il coniuge, avere figli che non vanno proprio come desideriamo noi, di sofferenze ce ne sono tante. C'è anche poi la cosiddetta sofferenza innocente, cioè una sofferenza che ti viene all'improvviso, non so, che ne so, l'incendio di una casa, oppure un'inondazione, ci sono tanti tipi di sofferenza, ma questa la sofferenza innocente è ancora tante volte più spiegabile. Ecco, andare a fare gli esercizi spirituali è un momento importante per la nostra anima, per la nostra vita quotidiana.
1: Esercizi spirituali, questo è importantissimo, esercizi spirituali.
0: Perché se noi ci pensiamo, noi ogni giorno mangiamo per mantenerci in vita, per avere le forze, mettiamo su calorie, eccetera, eccetera. Ma questo per il corpo, ma per l'anima che facciamo? Questo è importante. Anche l'anima ha bisogno di essere nutrita, e ha bisogno di essere nutrita con un rapporto, come dici sempre tu, la preghiera è la prima cosa, ma la preghiera deve essere abbinata anche a un fare una specie di punto nella vita su qual è il rapporto tuo con Dio, su qual è il rapporto tuo con la Chiesa, su qual è il rapporto tuo con la tua comunità. E gli esercizi spirituali sono proprio questo, è andare a ricaricare le nostre batterie spirituali.
1: Esatto.
0: Detto questo, vi do alcune indicazioni, se permetti.
1: Veloce, che stiamo per finire.
0: Ecco, io vi consiglio di prendere contatto con Gina Polzoni, che è l'incaricata diocesana del Centro Volontari della Sofferenza di Macerata. Adesso, se aspetti un attimo, dopo trovo anche. E lei, praticamente il viaggio parte la domenica 19 luglio con un pullman si arriverà fino a Re, ci saranno 4 o 5 poste. Il costo, da quello che so, dovrebbe aggirarsi tra le 350 e i 400 euro, ma è veramente poco, perché comprende viaggio, vitto, alloggio, è tutto compreso, compresi i pranzi durante...
1: Velocissimo, che stiamo per chiudere, vai!
0: Ecco, allora, il numero di Cina è questo qui, 0733 54 92 32. Lo ripeto, 0733 54 92 32.
1: E qui ci fermiamo.
0: E ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori e Radio Nova.
1: Ciao, alla prossima, allora ci stiamo.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Esistono dei gesti che non fanno rumore, ma tengono in piedi più vite di quanto si possa mai immaginare. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, buona domenica. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è dono. Il dono, quando diventa scelta quotidiana, smette di essere un'idea e diventa responsabilità. Non riguarda solo ciò che si dà, ma il fatto stesso di decidere di esserci per qualcuno che non si conosce. In questa prospettiva il dono perde ogni retorica e diventa concreto, essenziale, quasi silenzioso. Tra tutte le forme di dono, ce n'è una che ha un peso particolare perché non si vede, ma agisce immediatamente. Il sangue. Oggi, giornata mondiale del donatore di sangue, non si celebra un gesto simbolico, ma un atto reale che entra negli ospedali, nelle emergenze, nelle attese sospese tra la vita e la cura. Donare sangue significa trasformare un gesto personale in qualcosa che diventa collettivo. Non si sa chi riceverà quel dono, non si conosce il volto, non si conosce la storia, e proprio per questo il gesto assume una forma particolare di umanità, quella che non chiede reciprocità. C'è qualcosa di profondamente semplice e insieme radicale in tutto questo. Un tempo dedicato, un'azione che non lascia tracce visibili, un gesto che scompare nel momento in cui diventa necessario. Eppure resta. Resta nei reparti, nelle urgenze, nei recuperi che non fanno notizia, ma fanno differenza. E allora il dono si spoglia di ogni significato astratto e diventa ciò che è davvero, presenza che salva, senza presentarsi. Un pensiero oggi va a tutti i donatori di sangue, a chi compie questo gesto con continuità e discrezione, a tutte le associazioni che lo rendono possibile ogni giorno e anche a tutti i reparti trasfusionali che operano con attenzione e cura verso un gesto così importante. Un saluto particolare alla mia associazione, la Fratres di Galatina, che interpreta questo impegno con costanza e silenziosa generosità, e anche alla trasfusionale di Galatina, che accoglie sempre tutti col sorriso in un momento così importante che, ricordiamo, salva tante vite umane. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole di oggi. Vi auguro una buona domenica e a domani con una nuova settimana, con una serie ricca di parole. Arrivederci.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria. Ripropongo a voi un autore che abbiamo già incontrato durante le nostre letture, uno dei più grandi autori italiani, Dino Buzzati, che nacque nel 1906 a Belluno, una località chiamata San Pellegrino. Nella villa in cui la sua famiglia milanese, molto agiata, trascorreva l'estate. A Milano morì nel 1972. Laureatosi in legge nel 1928, venne assunto dal Corriere della Sera come cronista, divenendo subito dopo redattore. Tra il 1935 e il 1936, fra l'altro, si occupò del supplemento mensile La Lettura, che ancora troviamo in edicola insieme al Corriere, e poi inviato. Nel 1939 fu a lungo in Etiopia come inviato speciale e dal 1940 lavorò come corrispondente di guerra su vari fronti, incluse le operazioni di Marina. Nel 1967 assunse l'incarico di critico d'arte del giornale, che detenne fino a che glielo consentì la malattia che lo avrebbe portato alla morte. Tantissimi sono i romanzi di Buzzati, ma magari li nomineremo in un'altra occasione. Voglio darvi qualche nota riguardo al Deserto dei Tartari. Viene composto tra il 1938 e il 39, durante le lunghe nottate di veglia trascorse al Corriere della Sera, negli stanzoni della cronaca, in attesa di completare il giornale con le ultime notizie. È lo stesso Buzzati che rievoca la sua esperienza di vana attesa di un colpo giornalistico che dissolveva la monotonia di un lavoro in grigio e arresti la fuga del tempo. La mesta routine, il passare di tante vite tra assunzione e pensionamento in attesa dell'evento che non si realizza, sembrano abbuzzati il terreno universale per elaborare una parabola dai chiari termini esistenziali. Anziché ricorrere alla tranche de vie o alla presentazione realistica, lo scrittore trasferisce la condizione della vita di redazione, ossessivamente sempre identica a se stessa, nelle vicende del tenente Drogo e di un manipolo di militari segretati dal mondo, confinati nella fortezza Bastiani. Tale luogo è una sorta di grande muraglia eretta contro la paura di un caos nemico, che in realtà si rivelerà un vuoto e si manifesterà solo come assenza. E nel primo capitolo abbiamo visto Drogo che, dopo un lungo viaggio, si ferma in una rocca e da lontano scorge tra le cime delle montagne proprio il profilo di questa fortezza fantasmagorica che a quanto pare nessuno nei paraggi conosce. Riprendiamo la nostra lettura.

0: lo raggiunse ancora in cammino. La valle si era stretta e la fortezza era scomparsa dietro le montagne incombenti. Non c'erano lumi, neppure voci di uccelli notturni. Solo di tanto in tanto arrivava suono di acque lontane. Provò a chiamare, ma gli echi gli respinsero la voce con timbro nemico. Legò il cavallo a un moncone di albero sul ciglio della via, dove avrebbe potuto trovare dell'erba. Qui si sedette, la schiena sulla scarpata. Aspettò che venisse il sonno e intanto pensava alla strada che rimaneva, alla gente che avrebbe trovato alla fortezza, alla vita futura, senza riconoscere alcun motivo di gioia. Il cavallo batteva a intervalli le unghie sul terreno in modo antipatico e strano. All'alba, riprendendo la via, si accorse che sull'opposto versante del vallone, a uguale altezza, c'era un'altra strada e, poco dopo, vi scorse qualche cosa che si muoveva. Il sole non era ancora sceso fin laggiù e le ombre ingombravano le rientranze, impedendo di distinguere bene. Pure, affrettando il passo, Drogo riuscì a portarsi alla medesima altezza e constatò che era un uomo, un ufficiale a cavallo. Un uomo come lui, finalmente. Una creatura amica con cui avrebbe potuto ridere e scherzare, parlare della prossima vita comune, di cacce, di donne, della città. Della città che ora sembrava a Drogo relegata in un mondo lontanissimo. Stringendosi intanto la valle, le due strade si avvicinavano e Giovanni Drogo vide che l'altro era un capitano. Non si fidò sulle prime di gridare, sarebbe parso inutile e irrispettoso. Salutò invece a più riprese, portando la destra al berretto, ma l'altro non rispondeva. Evidentemente non si era accorto di Drogo. «Signor capitano!» gridò finalmente Giovanni, vinto dall'impazienza, e salutò di nuovo. «Cosa c'è?» rispose una voce dall'altra parte. Il capitano, fermatosi, aveva salutato con correttezza ed ora chiedeva a Drogo ragione di quel grido. Non c'era nella richiesta alcuna severità. Si capiva però che l'ufficiale era rimasto sorpreso. «Cosa c'è?» echeggiò ancora la voce del capitano, questa volta leggermente irritata. Giovanni si fermò, fece portavoce con le mani e rispose con tutto il fiato. «Niente! Desideravo salutarla!» Era una spiegazione stupida, quasi offensiva, perché poteva lasciar pensare a uno scherzo. Drogo se ne pentì immediatamente. In che razza di ridicolo impiccio era andato mai a cacciarsi, tutto perché non era capace di bastare a se stesso? «Chi è?» gridò di rimando il capitano. Era la domanda temuta da Drogo. Lo strano colloquio da una parte all'altra della valle andava così assumendo il tono di un interrogatorio gerarchico. Spiacevole inizio, perché era probabile, se non certo, che il capitano fosse uno della fortezza. Comunque bisognava rispondere. «Tenente Drogo!» gridò Giovanni per presentarsi. Il capitano non lo conosceva. Non poteva con ogni probabilità afferrare il nome a quella distanza, ma parve quietarsi poiché riprese il cammino facendo un segno di intesa, come a dire che fra poco si sarebbero incontrati. Infatti, dopo mezz'ora, a una stretta della gola, comparve un ponte. Le due vie si congiungevano in una. Al ponte i due si incontrarono. Sempre a cavallo, il capitano si fece vicino a Drogo e gli tese la mano. Era un uomo sulla quarantina, e forse più, dal volto asciutto e signorile. La sua uniforme era di linee rozze, ma perfettamente in ordine. «Capitano Ortiz!» si presentò. Stringendogli la mano, sembrò a Drogo di entrare finalmente nel mondo della fortezza. Quello era il primo legame e ne sarebbero venuti poi innumerevoli di ogni altro genere che l'avrebbero chiuso dentro. Il capitano riprese senz'altro il cammino. Drogo lo seguì al fianco, un po' indietro per rispetto gerarchico, e aspettava qualche spiacevole richiamo all'imbarazzante colloquio di poco prima. Invece il capitano taceva. Forse non aveva voglia di parlare, forse era timido e non sapeva come cominciare. Essendo la strada ripida e caldo il sole, i due cavalli procedevano adagio. Finalmente il capitano Ortiz disse: «Non avevo afferrato il suo nome a quella distanza poco fa. Droso, mi pare». Giovanni rispose: «Drogo, con la G, Drogo, Drogo Giovanni. Lei, anzi, signor capitano, mi deve scusare di poco fa se ho chiamato, sa?» aggiunse confondendosi. «Attraverso la valle non avevo visto il grado». «Effettivamente non si poteva vedere», ammise Ortiz, rinunciando a smentire, e rise. Cavalcarono così un pochino, entrambi un po' imbarazzati. Poi Ortiz disse: «E così? Dov'è diretto?» «Alla fortezza Bastiani». «Ma non è questa la strada?» «Questa, sì, effettivamente». Tacquero, faceva caldo. Sempre montagne da tutte le parti, giganteschi monti erbosi e selvaggi. Ortiz disse: «Dunque lei viene alla fortezza? Forse qualche messaggio?» «No, signore, vado a prendere servizio, ci sono stato assegnato». «Assegnato in organico?» «Credo di sì, in organico. Servizio di prima nomina». «Allora in organico, certo». «Bene, bene, allora. Se crede, le faccio le mie congratulazioni». «Grazie, signor capitano». Tacquero e andarono avanti ancora un po'. Giovanni aveva una gran sete, una borraccia di legno era appesa alla sella del capitano e si sentiva l'acqua dentro che faceva cioc cioc. Ortiz chiese: «Per 2 anni?» «Scusi, signor capitano, per 2 anni?» «Per 2 anni, dico, farà il solito turno di 2 anni lei, non è vero?» «2 anni?» «Non so, il periodo non mi è stato detto». «Oh, si capisce. 2 anni. Tutti voi tenenti di nuova nomina, 2 anni e poi ve ne andate. Di regola 2 anni per tutti?» «2 anni, si capisce. Per l'anzianità valgono 4, è ben questo che vi importa, se no nessuno lo domanderebbe. E pur di far presto carriera, anche alla fortezza ci si adatta, no?» Drogo non l'aveva mai saputo, ma non volle far la figura dello stupido. Tentò una frase generica. «Certo che molti...» Ortiz non insistette. Pareva che l'argomento non lo interessasse. Ma ora che il ghiaccio era rotto, Giovanni provò a domandare: «Ma per tutti alla fortezza l'anzianità è doppia?» «Per tutti chi?» «Dicevo, per gli altri ufficiali». Ortiz ridacchiò: «Già, per tutti. Immaginarsi, per i subalterni soltanto, si capisce, se no chi farebbe domanda di andarci?» Drogo disse: «Io non ho fatto domanda».
1: «Non ha fatto domanda?»
0: «Signor, no, l'ho saputo soltanto 2 giorni fa che ero assegnato alla fortezza».
1: «Beh, è strano effettivamente».
0: Tacquero ancora, ciascuno pareva pensare a cose diverse, ma Ortiz disse: «A meno che...» Giovanni si riscosse. «Comandi, signor capitano?» «Dicevo, a meno che non ci fosse nessun'altra domanda, e allora l'hanno assegnata di ufficio».
1: «Può anche darsi, signor capitano».
0: «Già, deve essere così, effettivamente». Drogo guardava sulla polvere della strada l'ombra netta dei 2 cavalli. Le teste che facevano sì sì ad ogni passo. Drogo a un certo punto domandò: «Scusi, signor capitano».
1: «Dica, dica pure».
0: «C'è ancora molta strada?»
1: «Non molta, forse 2 ore e mezzo, anche 3 forse di questo passo».
0: «Forse per mezzogiorno ci siamo, effettivamente».
1: Tacquero per un pezzo.
0: Ortiz disse: «Viene dall'Accademia Reale, no?»
1: «Sì, signore, dall'Accademia».
0: «Già, e dica, c'è ancora il colonnello Magnus?»
1: «Colonnello Magnus? Non mi pare, non lo conosco».
0: La valle adesso si stringeva, chiudendo il passo ai raggi del sole. Ortiz disse: «E mi dica, tenente,
1: C'è ancora il maggiore Bosco? Fa ancora a scuola di tiro?
0: No, signore, non mi pare. C'è Zimmerman, il maggiore Zimmerman.
1: Già, Zimmerman, effettivamente, l'ho sentito nominare. La questione è che sono passati molti anni dai miei tempi ad oggi. Saranno tutti cambiati oramai.
0: Entrambi ora pensavano a qualche cosa. La strada era uscita nuovamente al sole, montagne si succedevano a montagne, adesso più ripide e con alcune pareti di roccia.
1: Drogo disse: «L'ho vista ieri sera da lontano».
0: «Che cosa, la fortezza?»
1: «Sì, la fortezza».
0: «Deve essere grandiosa, vero? Mi è sembrata immensa».
1: «Grandiosa la fortezza?»
0: «No, no, è una delle più piccole, una costruzione vecchissima».
1: «È da lontano che fa un certo effetto».
0: «Tacque un momento», aggiunse.
1: «Vecchissima, completamente superata».
0: «Ma è una delle principali, vero?»
1: «No, no, è una fortezza di seconda categoria», rispose Ortiz.
0: Pareva che ci trovasse gusto a dirne male, ma in un tono speciale.
1: «È un tratto di frontiera morta», aggiunse Ortiz.
0: «Così non l'hanno mai cambiata, è sempre rimasta come un secolo fa».
1: «Come frontiera morta?»
0: «Una frontiera che non dà pensiero. Davanti c'è un grande deserto».
1: «Un deserto?»
0: «Un deserto, effettivamente. Pietre e terra secca. Lo chiamano il deserto dei Tartari».
1: Drogo domandò:
0: «Perché dai Tartari? C'erano i Tartari?»
1: «Anticamente, credo, ma più che altro una leggenda. Nessuno deve essere passato di là, neppure nelle guerre passate».
0: «Cos'è? Così la fortezza non è mai servita a niente?»
1: «A niente», disse il capitano.
0: Alzandosi sempre di più la strada, gli alberi erano finiti. Solo rari cespugli rimanevano qua e là. Per il resto, prati riarsi, rocce, frane di terra rossa.
1: «Scusi, signor capitano, ci sono paesi vicini?»
0: «Vicini no, c'è San Rocco, ma saranno 30 chilometri».
1: «Poco da divertirsi allora, mi immagino».
0: «Poco da divertirsi, poco, effettivamente».
1: L'aria era diventata più fresca, i fianchi delle montagne si arrotondavano, lasciando presagire le creste finali.
0: «E non ci si annoia, signor capitano?» chiese Giovanni, con accento confidenziale.
1: «Uno si abitua», rispose Ortiz e aggiunse con sottinteso rimprovero:
0: «Io ci sono da quasi 18 anni».
1: «Mi sbaglio, anzi, 18 anni compiuti».
0: 18 anni?» fece Giovanni impressionato.
1: 18, rispose il capitano.
0: Un volo di corvi passò rasente ai due ufficiali, si inabissò nell'imbuto della valle.
1: «Corvi», disse il capitano.
0: Giovanni non rispose, stava pensando alla vita che lo

cascavano nel cielo. Adesso anche nell'esercito le concezioni sono cambiate, continuava Ortiz. Una volta la fortezza Bastiani era un grande onore. Adesso dicono che è una frontiera morta. Non pensano che la frontiera è sempre frontiera e non si sa mai. Benissimo, fece Giovanni. Oh, non manca molto ormai. Vede quella gobba con una macchia di ghiaia? Ecco, è proprio dietro. E qui ci fermiamo. La fortezza si sta avvicinando. Sembra quasi un miraggio che più si cammina e più si allontana. Domani capiremo se Drogo riuscirà finalmente a raggiungere questa fantomatica fortezza e cosa vi troverà. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Naturalmente l'appuntamento è sempre su Radio Nuova in Blu, alla solita ora, con Morena e Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. Ciao!

Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività.

0: Dato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiasta.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: le sue novità discografiche indipendenti, anzi con il resoconto di una settimana di novità che vi ho presentato tra lunedì e venerdì, poi il sabato e la domenica le riascoltiamo tutte, molte le abbiamo già riascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire una musica c'è un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

Vasco Rossi oggi ad aprire Ora Musica, il nostro momento con il disco storico, ci ha riportato nel 1980, Non l'hai mica capito, era il titolo dell'album e del brano che ascoltavamo tantissimo durante quell'estate. Novità al primo ascolto a Ora Musica, Anastasia Anymore, 24.

0: Fantastic Fly, oggi nello spazio ospiti di Ora Musica, le nostre interviste quotidiane ci portano a chiacchierare con questa che è una band tributo ufficiale dei grandi Puma. Andiamo con ordine e colleghiamoci con il nostro ospite. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Erminio con noi del gruppo. Sì. Allora, voi, come dicevo, siete stati riconosciuti come official band tributo dei Pooh, però adesso è la volta di pubblicare qualcosa di vostro. E l'avete già fatto o è la prima volta che pubblicate qualcosa di vostro?
1: Non è la prima volta, abbiamo già in passato pubblicato un CD che conteneva un nostro inedito, che era un brano dedicato a Stefano D'Orazio, sì, il batterista dei Pooh, che è morto purtroppo a causa del Covid. Il brano si intitolava Come quando fuori piove, sì, e narrava di quello che era il dissidio un po' di tutti gli autori che cercano di scrivere la madre di tutte le canzoni, no? Sì. E il brano poi alla fine dice che alla fine quello che importa è che tu riesca a emozionare chi lo ascolta, solo quello. E questo è stato inserito in questo CD, dove noi abbiamo pubblicato anche altri brani il cui testo era stato scritto da Stefano D'Orazio, pubblicati ovviamente già dai Pooh, e noi l'avevamo reinterpretati alla maniera dei Fantastic Fly e pubblicati in questo CD.
0: Ecco, però qui c'è da dire che il brano è inedito, ma c'è molto di Pooh lo stesso, perché il testo è di Valerio Negrini.
1: Esattamente.
0: Quindi siamo sempre in famiglia, diciamo, no?
1: Sì, si tratta di un testo inedito, peraltro, pure sì, quello di Valerio Negrini. La nostra produzione mi ha mandato questo testo chiedendomi di farci una canzone, cosa abbastanza complicata, perché scrivere un testo su una melodia esistente è un discorso, scrivere una musica su un testo già esistente è molto più complesso, peraltro di cotanto autore, per cui sì, veramente la cosa ci ha un po' come dire preoccupato.
0: Sì, anche perché poi dovevate in un certo senso mantenere anche una linea coerente, certo, con quello che fate e quello che rappresenta anche Negrini in questo caso, no?
1: Esattamente, infatti io ci ho messo un anno per buttare giù una canzone e ho buttato esattamente 100 brani, li ho contati,
0: alla faccia.
1: 100 brani. Poi quando questo mi sembrava accettabile, ho pensato che forse la cosa migliore era di farlo ascoltare prima abbozzato con il pianoforte a Roby Facchinetti, il quale in prima battuta ha subito detto che non andava bene, poi mi ha dato dei consigli, delle dritte per rendere questo brano meno articolato, meno complesso, per mettere più in risalto il testo. Io ho seguito questi consigli e alla fine è arrivato l'ok da parte di Roby.
0: Ecco, adesso noi il brano lo ascoltiamo, non prima sì, però, ad aver detto a chi ci sta ascoltando come si trovano i Fantastic Fly in rete. Basta scrivere Fantastic Fly, immagino, ed escono i vari social.
1: Fantastic Fly Pooh Tribute Band.
0: Fantastic Fly Pooh Tribute Band. Tribute, è scritto tribute, diciamolo.
1: Tribute, esatto, Pooh Tribute Band.
0: Benissimo.
1: E veniamo fuori.
0: Andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi della disponibilità.

Si chiama E si dice addio, il singolo dei Fantastic Fly. Oggi nostri ospiti qui a Ora Musica nello spazio interviste.

0: Commedia americana tra le promozioni di Ora Musica, il nuovo singolo di Maurizio Pirovano.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
7: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima, sono gli Earth, Wind & Fire, li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

stile jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina. Si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia. Un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: L'artista jazz della settimana.

l'artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio dell'isola Vergini americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre, e ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo proponendovi all'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angel, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angel. That bitch.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Angle e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colamba Coro, un produttore e chitarrista olandese, Gin Ton, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Gin Ton, Colamba Coro.

questa era Kalamba Koro, un brano scritto da Richard Bonnat dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Jinton che Richard Bonnat ha incontrato dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia Detail, ovvero sia il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Ginton siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quite Alone. Per quanto riguarda Just Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Just Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quite Alone.

In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana di On Air in questo caldissimo giugno che stenta a partire in alcune zone d'Italia. Piove, in altre c'è caldo, insomma, oggi non mi lamento, vi dico, sono qua in studio che sto appunto così con voi registrando questa puntata di On Air. Grazie a Dio, una giornata calda ma secca, come mi piace a me, come l'estate italiana tipica degli anni 80-90, perché ha avuto la fortuna di vivere in quegli anni, non con questo caldo umido che c'è ultimamente. Però detto questo, comunque la cosa positiva è che siamo in estate e siamo anche noi qui con voi con On Air a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Ci sono canzoni che parlano di viaggi e poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

Alessio Piazzola, Ritrovarci Ancora, cantautore e produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci Ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

La pellicola di realtà è il brano che dà il titolo al nuovo album di Daniele Foschia, giovane cantautore siciliano di Terrasini. Attraverso un testo intenso e generazionale, la canzone racconta il momento in cui si

Lui è Delo con Richiama. Il brano parla di una relazione sentimentale intensa ma molto problematica, piena di dipendenza emotiva, dolori e contraddizioni. È una coppia dove la coppia non riesce a stare bene serenamente, ma non riescono nello stesso tempo a separarsi per sempre.

Giovanni Perino, Sotto la Luna, e torna in radio su On Air, cantautore sardo che sta avendo un grande riscontro in radio con i suoi singoli. Ora lo ascoltiamo con Sotto la Luna.

Prometti che rimani, la canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, dalla bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e cuori intrecciati. È una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

0: ragazzi.
1: Ciao a tutti, sono Gabriella Tardo, questo è il brano Io come te, è un brano a cui tengo tantissimo perché sottolinea quanto ognuno ha la stessa possibilità di chiunque altro di riuscire nei propri sogni con le proprie capacità. Mi raccomando, credete nei vostri sogni. Ciao a tutti.

I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità. Arrivano quest'oggi ad On Air con il loro nuovo brano La gente che si bacia per le strade.

0: chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Michele De Martis, Il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975 e si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri ed i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale e riconoscibile.
1: Il tram.

Siamo giunti al termine della prima puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn ad Amazon Music e anche Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Bentrovati a Borghi e Saponi, scoprendo l'Italia. Da Antonio Torretti un saluto e un grazie per l'affetto col quale ci seguite. Di solito parliamo noi di territori, di luoghi, di piatti, di eccellenze, ma navigando in rete abbiamo scovato una cosa davvero interessante che abbiamo deciso di riproporti integralmente.

Per questa ragione non ascolterete oggi una mia puntata con la mia voce, con il racconto di un luogo, di una persona, di un territorio, di una caratteristica, ma vi ripropongo integralmente questa riflessione trovata in rete, che ha aiutato anche me, mi ha aiutato a capire le potenzialità del format Borghi e Sapori. Spesso diamo per scontato alcune cose, ma ascoltando la riflessione dei due interlocutori che a breve avete modo di ascoltare, ho capito che effettivamente il lavoro che si sta facendo ha assunto una consapevolezza diversa, forse non ce l'avevo neanch'io prima di partire. Per cui vi lascio all'ascolto di questo approfondimento, nella speranza che possa offrire degli spunti di riflessione anche a voi. Borghi e Sapori, ovviamente nella forma tradizionale, ritorna. Per questo vi lascio quindi all'ascolto di questo approfondimento, nella speranza che possa offrire anche a voi qualche spunto di riflessione su ciò che Borghi e Sapori rappresenta oggi e su ciò che potrebbe rappresentare domani. Buon ascolto.

0: Ok, analizziamo la cosa. Di solito quando si guarda una mappa geografica, l'occhio cade subito sulle linee nette, giusto? Insomma, le autostrade, i confini tra le regioni, i bei cerchi enormi che indicano le metropoli.
1: Sì, certo. È una visione molto strutturata. Praticamente serve per dirci quanto tempo ci mettiamo ad andare da un punto A a un punto B.
0: Esatto, prova puramente logistica. Ma la missione della nostra esplorazione profonda di oggi è cambiare completamente questa prospettiva. Abbiamo scovato un archivio digitale molto specifico. Stiamo parlando dei metadati e delle descrizioni di una playlist YouTube dal canale di Tuttomovi.
1: Mm-hmm.
0: E questa playlist ospita un programma, il cui titolo è già tutto un programma, scusa il gioco di parole, si chiama Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. E il fulcro qui è che l'Italia non è solo di grandi città d'arte, ma di borghi. Insomma, un tesoro inestimabile.
1: Assolutamente sì. E il conduttore originale, Antonio Torretti, fa un lavoro incredibile su questo. La cosa che salta subito all'occhio analizzando i dati è l'evoluzione del formato.
0: Cioè?
1: All'inizio questo show era nato per la TV tradizionale. Era trasmesso in prima visione assoluta su una internet television chiamata Di Tutto Channel. E infatti le prime puntate duravano 20 o anche 30 minuti.
0: Ah, roba lunga, insomma, la classica durata televisiva.
1: Esatto. Ma poi c'è stata una transizione. Sono passati a un formato podcast, con puntate molto più brevi, dagli 8 ai 13 minuti. Pillole, diciamo.
0: E questo è geniale per chi ama imparare senza sentirsi, insomma, sopraffatto. Cioè, per chi ci ascolta, è affascinante perché dimostra come concetti difficili tipo geografia, storia o agricoltura possano essere assimilati in 10 minuti mentre si beve un caffè.
1: Esattamente.
0: Usando la narrazione di un semplice piatto locale. E qui arriviamo al cuore della questione, il matrimonio tra tradizione enogastronomica e territorio.
1: Ciò che è affascinante in questo caso è che la premessa del programma si scontra proprio con l'idea moderna di consumo. Si parla di cibi e prodotti che sono unici, che si possono gustare solo esplorando fisicamente quei borghi.
0: Praticamente è come guardare una mappa geografica dove i confini non sono tracciati con l'inchiostro, ma con le ricette locali e i prodotti della terra. Ma mi chiedo, in un'epoca di globalizzazione estrema, dove ordiniamo l'avocado in inverno a domicilio, perché questa insistenza su qualcosa che puoi trovare solo in un paesino sperduto funziona così bene a livello comunicativo?
1: Beh, perché capovolge le regole. Oggi il mercato ci dice che il valore di un prodotto sta nella sua replicabilità ovunque. Invece, in Borghi e Sapori, il valore è l'esatto opposto.
0: Cioè, se lo sposti, perde il senso.
1: Proprio così. Se prendi quel formaggio o quell'ortaggio e lo porti a Londra o a Dubai, non è più la stessa cosa. Per capirlo fino in fondo devi comprendere il borgo che lo ha generato. Devi sentire quell'aria, quell'umidità.
0: Wow!
1: È un'esperienza che non si può impacchettare e spedire. Ed è una forma di resistenza incredibile all'omologazione globale dei sapori.
0: Chiaro, chiarissimo. E questo ci porta a come vengono raccontate queste differenze. C'è un ponte naturale, cioè l'unicità di un territorio è data dalla sua diversità naturale. E spulciando le fonti c'è un dettaglio che mi ha colpita tantissimo. La puntata numero 10.
1: Anzi, quella sulla biodiversità.
0: Esatto. Titolo preciso, la biodiversità nel racconto dei borghi. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Perché, insomma, di solito quando sentiamo la parola biodiversità pensiamo subito ai libri di biologia, no?
1: Certo, o ai documentari sull'Amazzonia.
0: Proprio quelli, concetti super accademici, magari legati a vertici sul clima. Qui invece la biodiversità viene usata come strumento di racconto per dei piccoli paesi italiani. Come diamine fa un concetto scientifico a diventare la storia del panettiere o del contadino di paese?
1: Se colleghiamo questo al quadro generale del format, capiamo l'intuizione geniale di Torretti. La biodiversità in Borghi e Sapori perde completamente la sua rigidità accademica. Non è più scienza astratta, diventa narrazione culturale pura.
0: Ok, quindi si parla di persone.
1: Esatto. Pensiamo a una semente diversa o a una variante di un ortaggio che cresce solo sul lato nord di una specifica collina.
0: Sì.
1: Quell'ortaggio non è solo una curiosità botanica, è la prova fisica della storia di quel borgo.
0: Pazzesco, quindi ci dice qualcosa su chi ci abitava.
1: Assolutamente, ci parla dell'adattamento umano a quel microclima, Magari quella specifica varietà di mela è l'unica che resisteva alle gelate invernali di 100 anni fa e i contadini l'hanno salvata per non morire di fame.
0: Cioè, è letteralmente un archivio storico da mangiare. Questa cosa mi fa impazzire. Proteggere una mela vecchia diventa un atto di tutela della memoria storica. Ma c'è un problema, vero?
1: Sì, la tradizione orale è fragile.
0: Infatti, una volta che un borgo si rende conto di avere questa biodiversità pazzesca e questi sapori unici, come fa a dirlo al mondo senza farselo rubare o dimenticare? Dalla natura selvaggia bisogna passare, diciamo, a qualcosa di più ufficiale.
1: Alla certificazione istituzionale, sì.
0: E qui entrano in gioco le puntate 11 e 12. Parliamo di due episodi interi dedicati a questo tema. Il titolo è La carta d'identità dei comuni italiani. Due punti. Le DECO, le denominazioni comunali.
1: Che è un passaggio fondamentale.
0: Ma infatti, nota il termine carta d'identità. Quindi, cosa significa tutto questo? Praticamente le denominazioni comunali non sono solo dei noiosi timbri burocratici da ufficio anagrafe.
1: No, per niente.
0: Stanno letteralmente dando un passaporto a una ricetta o a un ingrediente. È come prendere un piatto e farlo diventare un cittadino illustre del paese, alla pari del sindaco.
1: Questo solleva una domanda importante sulla valorizzazione dei borghi. Spesso pensiamo alle sigle europee enormi, scritte per il mercato globale e le esportazioni. Le DECO, invece, rappresentano l'apice della consapevolezza per i piccoli borghi.
0: Sono più intime.
1: Molto più intime. Non parliamo di burocrazia calata dall'alto, ma di uno strumento comunale. È il sindaco, con la sua giunta che si siede e decide di tutelare la torta della nonna o il formaggio del pastore locale.
0: Che bello! È tipo un atto di autostima definitivo per una piccola comunità.
1: Esattamente, un atto di autostima. È affermare nero su bianco che il proprio patrimonio immateriale, come una ricetta, vale tanto quanto la chiesa medievale in piazza o il monumento di pietra storico.
0: Significa dire al mondo noi esistiamo e questo sapore ci definisce.
1: È la presa di responsabilità civile di cui i borghi hanno bisogno oggi per non sparire.
0: E insomma, mettendo in fila tutti questi pezzi dell'archivio, la formula vincente di questo show è lampante. Borghi e sapori funziona così bene proprio perché non parla solo di cibo. Il cibo è solo il gancio.
1: È il pretesto iniziale, sì.
0: Crea un percorso netto. Si parte dal territorio fisico, la terra, l'aria, poi si passa per la natura, quindi la biodiversità, poi diventa storia umana e fatica, e infine si chiude il cerchio con l'istituzione locale, le DECO.
1: Metodo di lettura perfetto e applicabile a qualsiasi borgo. Insegna a leggere il paesaggio non come una scenografia passiva, ma come un testo vivo.
0: E questo, per chiudere la nostra esplorazione profonda di oggi, ci lascia con un pensiero quasi provocatorio da fare nostro. Se le DECO sono davvero la carta d'identità dei comuni italiani, viene spontaneo chiedersi quante identità non documentate stiamo rischiando di perdere ogni singolo giorno nei piccoli centri.
1: Tantissime, purtroppo.
0: Prima che qualcuno riesca a scriverne la ricetta.
1: Esatto. E far riflettere. Quale sarebbe la carta d'identità culinaria del luogo in cui ci si trova in questo preciso momento? Magari c'è una tradizione che aspetta solo di essere riconosciuta prima di svanire nel nulla. Insomma, un bel modo per guardare ai nostri luoghi con occhi diversi.
0: Continuiamo a farci domande su ciò che mangiamo e sui posti che abitiamo e alla prossima esplorazione profonda.
2: Io spero che la condivisione vi sia piaciuta, che possa essere servita a qualcosa, a me sicuramente è servita. Io ringrazio tutti coloro che ci ascoltano, ovviamente i primi che ringrazio sono i nostri ascoltatori, le radio che trasmettono la nostra rubrica in Italia e all'estero, di tutto che pubblica ovviamente integralmente tutti i nostri contenuti con i focus anche settimanali sulle località e i borghi unici del nostro bel paese, e vi do appuntamento alla prossima settimana con l'ultima puntata di questa stagione di Borghi e Sapori. Da Antonio Torretti è tutto, alla prossima, sempre, con Borghi e Sapori scoprendo l'Italia,

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

abituato al dolce far niente. Qui dalla postazione di Radio Nuova Macerata in blu trovate Morena prontissima ogni sabato per tenervi compagnia. Le proposte sono sempre molteplici, ci occupiamo di musica, ci occupiamo di libri, ci occupiamo di curiosità, ma soprattutto ci occupiamo di coltivare i bei rapporti con le persone. Oggi torna ospite un'amica di lunga data. Non sarà qua per se stessa, ecco, diciamo così, perché Viviana Nobilini è una scrittrice, è una poetessa, ma si occupa anche di editare e di seguire altri autori. Questa mattina conosceremo Elisa Barbini, che presenterà il suo libro di esordio, ma prima di accogliere queste belle donne che ci portano luminosità, ci portano accoglienza, ci portano, come dire, un bel sorriso, ci dedichiamo alla musica, perché musica e lettura, musica e parole vanno sempre di pari passo. Quest'oggi vi voglio presentare una band che si chiama JDQ e la conosceremo attraverso uno dei suoi elementi, Salvatore Marano, che è, si occupa del synth e del keyboards. Ma prima di raggiungerlo al telefono direi di andare ad ascoltarci il singolo che sta cavalcando l'onda in questo momento, e sto parlando di Merigo Bay. Ma oggi è anche una data importante per la band, perché ieri è uscito il primo album, l'album omonimo di esordio, quindi noi siamo molto contenti, molto onorati anche di tenere a battesimo questo esordio discografico di una band che promette veramente bene. Sono bravi, sono originali, perché propongono un elettro synth pop punk and industrial di un certo livello, e quindi faremo una cavalcata nei decenni, perché le sonorità come dire rievocano i momenti più felici degli anni 80, ma anche degli anni 90, quando approdarono nelle sale, nelle discoteche, band come i Prodigy, che usavano i sintetizzatori in maniera un pochino più aggressiva, più oscura. E quante cose abbiamo questa mattina da discutere, parlare insieme, rievocare, scoprire. Ma adesso ci ascoltiamo Merigo Bay dei JDQ qui, JDQ, e poi abbiamo qui con noi Salvatore Marano, non qui con noi fisicamente, ma lo raggiungeremo al telefono.

0: Dicevo, saluto Anna Valente, che vedo collegata, che avremo prestissimo ospite qui con noi. E la canzone sta sfumando. Dalla regia mi dicono che l'ospite è in linea. Io cuffio il mio telefono con le nostre potenti tecnologie. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao Salvatore, benvenuto.
1: Grazie, ciao.
0: Come stai? Innanzitutto la domanda di rito, sciogli ghiaccio.
1: Benissimo.
0: Mi fa piacere. Noi stiamo benissimo perché ci siamo ascoltati la canzone Mary Go Bay.
1: Ok, spero che ti sia piaciuta.
0: Ci piace moltissimo, soprattutto perché è un sound fresco, caraibico, che ci riporta anche indietro un po' con il tempo. Stavo facendo un parallelismo un po' azzardato, ma concedimelo. Dico un po', no, il Vamos alla Playa dei fratelli Righeira del nuovo millennio.
1: Grazie, grazie.
0: Io vi auguro che diventi un tormentone come quello dei Righeira.
1: Ma anch'io, ma io me lo auguro, anche perché ho un figlio e così riesco a pagare l'università.
0: Ecco, non sarebbe male, non sarebbe male.
1: Esatto, non sarebbe niente male.
0: Allora, fatti i primi convenevoli, abbiamo rotto il ghiaccio. Salvatore Marano, uno dei tre dei JDQ, l'ho detto bene?
1: L'hai detto bene.
0: Una sorta di scioglilingua che per me è abbastanza, esatto, azzardato ogni volta di portarla a casa. Però ci proviamo. Innanzitutto, ho già detto ai nostri ascoltatori che questa mattina vogliamo tenere a battesimo il vostro nuovo album, dai.
1: Ma grazie.
0: Lasciamelo fare.
1: Ma grazie. È un onore.
0: Quindi siamo molto molto felici di annunciare al mondo che ieri è uscito il vostro primo album omonimo.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Esatto, frutto di un anno di lavoro alacre, sì, immagino, dove avete, sì, dato il meglio di voi. Ed è uscito per l'Overdub Recording.
1: Sì, esatto.
0: Ho detto tutto bene, wow! Non era scontato. Senti Salvatore, io vorrei cominciare la nostra chiacchierata chiedendoti di raccontarci un attimo come la band innanzitutto si è formata.
1: Siamo vecchi amici.
0: Vecchi amici.
1: Prima in altre formazioni, mm-hmm, varie. Io ho suonato per esempio per tanti anni con Indianizer.
0: Mm-hmm.
1: Poi insieme a Diego suonavamo con i Maniacs, insomma avevamo varie altre.
0: Vi siete divertiti in molti contesti,
1: esatto,
0: ecco. Diciamo così.
1: Era un po' di tempo, ma in realtà è nato veramente tutto un po' per caso, perché era un po' di tempo che non ci vedevamo, perché loro abitano a Torino, io mi sono spostato a vivere in una borgata in montagna, mm-hmm, che si chiama Melle, dove ho creato una residenza per artisti che si chiama La Bucaniera.
0: La Bucaniera, che mi ha fatto pensare subito a Capitan Harlock, il mio amore segreto.
1: Esatto. Anche il mio.
0: Abbiamo... Dai, non me lo dire!
1: Sì. Sì, sì.
0: Ma la cosa meravigliosa, cioè, fermi tutti, lo diciamo al mondo.
1: Sì, esatto. Dichiariamo il nostro amore al mondo.
0: Sì, però, assolutamente. Vedi che belle coincidenze, no? L'universo come incrocia,
1: no,
0: persone simili.
1: Sono venuto un giorno a trovarmi e... Era un po' che non suonavamo insieme, mm-hmm, abbiamo cominciato a suonicchiare un po', abbiamo registrato 2-3 demo e poi è diventato un po' un'abitudine, ma senza dirci molto, quella di trovarci a suonare. Dopo un po' che avevamo dei pezzi, ho detto: ragazzi, ma qua abbiamo un disco, che vogliamo fa? E allora un po' anche con il fatto che appunto è una residenza per artisti, consiglio di registrazione, un po' il fatto anche che ci sia un'associazione che la gestisce, che ci mette onore, quindi siamo... Abbiamo subito trovato un po' di supporto da parte degli altri amici dell'associazione. Io conoscevo Marcello di Overdub e abbiamo detto: dai, proviamoci.
0: È una cosa che si può fare.
1: È una cosa che si può fare. E qui quindi abbiamo deciso di pubblicarlo e di registrarlo come si conviene. Ed eccoci qui, insomma.
0: Ma sai che mi ha molto affascinato questa idea, mentre leggevo le vostre note, insomma, mm-hmm, studiavo il caso come fanno, mm-hmm, i detective. Mi ha molto affascinato questa idea, no, della residenza, sì, per artisti.
1: Sì.
0: Come funziona questa realtà, ma soprattutto come vi è venuta questa idea e da quale esigenza è scaturita. Immagino che voi abbiate intercettato una sorta di lacuna nel tessuto, no? E dice, qui ci vorrebbe una residenza per gli artisti.
1: Ma allora, tutto è nato perché quando io mi sono trasferito a Melle nel 2018-2019, era un periodo in cui suonavamo tantissimissimo con Indian Eyes. Io non eravamo sempre in tournée, e quando tornavo a casa non avevo più tanta voglia di stare a Torino, ma mi andavo a rifugiare nei monti. In realtà poi è successa una cosa piuttosto brutta, perché uno degli Indian Eyes è morto, Matteo Givone è morto 6 anni fa, ci siamo poi ritrovati nei mesi successivi e anche nei mesi precedenti, perché sapevamo che la cosa sarebbe andata a finire male, a scrivere e a suonare, e abbiamo registrato il disco di Indian Eyes, che è Radio Totem, che è dedicato a lui. Poco dopo mi scrive un ragazzo, Arco, che è un cantautore è un cantautore toscano che però vive a Torino, e mi diceva, senti, ma io vorrei tanto conoscere il luogo dove si ritrovano gli Indian Eyes. E da lì mi è venuto in mente, no, ma aspetta un attimo, se qualcuno ha bisogno di un posto in montagna, o comunque un posto come dire, un po' appartato, un po' tranquillo, dove far musica.
0: Un'Arcadia dei monti.
1: Esatto, forse questa cosa può avere un senso. E così inizialmente un po' da solo, poi subito dopo in realtà anche con la mia compagna, con Agnese, abbiamo pensato di fare una vera e propria residenza per artisti, che non è esattamente uno studio di registrazione, nel senso che c'è anche lo studio di registrazione, però è un luogo dove puoi sì venire a registrare, ma puoi venire a stare, puoi venire a scrivere, puoi venire a fare quello che vuoi.
0: Quello che ti pare, ritrovare te stesso, ritrovare l'ispirazione.
1: Esatto, infatti per esempio la prossima settimana avremo Lei Rossa, che vengono su a comporre il disco nuovo e a fare un po' di prove.
0: Ma questa cosa è bellissima, quindi a me piace proprio l'idea di poterla anche promuovere.
1: Grazie.
0: Se è aperta a tutti, non so, possono chiunque.
1: È aperta completamente a tutti, ovviamente. Le modalità di accesso sono, attraverso dei bandi che man mano magari escono, e poi se no anche attraverso, come dire, il pagamento diretto del servizio,
0: certo,
1: da parte degli artisti o della casa discografica. Però essendo a Melle, essendo in montagna, riusciamo a mantenere dei livelli di costi molto molto molto bassi.
0: Nel senti, senso ma che se io fossi un artista uno... se io fossi un artista così nell'anima anche per me è aperta, posso venire anch'io?
1: Assolutamente, puoi venire anche tu. C'è anche la questione, non so se tu sei mai stato in uno studio di registrazione, ma tendenzialmente gli studi di registrazione sono in posti brutti, in città.
0: Allora, l'ultimo dove io sono stata l'ultimo dove sono stata io era dentro un'ex officina.
1: È quella roba lì. Invece l'idea era proprio quello di ricreare un luogo che potesse essere adatto a un lavoro immersivo, no? Quindi infatti la residenza si trova in una borgata in montagna, è proprio un pezzo di una borgata in montagna, esci da lì e ti vai a fare i giri nel bosco.
0: Cioè, già mi hai fatto venire voglia di partire per il su, capito? Quindi...
1: Sei assolutamente la benvenuta, fai finta di essere un artista e venire. Oppure non lo so se tu lo sei.
0: Guarda, io scrivo, faccio un po' di teatro, quindi dai,
1: allora, bene.
0: Potrei essere agevolata, dai, ok?
1: Allora, perfetto, sì, assolutamente sì.
0: Meravigliosa questa cosa. Mi piace molto questo approccio olistico, no? All'arte, alla musica. Quindi ricreare un benessere interiore per essere predisposti al top, per poter creare solo cose fantastiche. E dunque, dentro questa cornice meravigliosa è nato il vostro album. Quindi è tutto un dire.
1: Sì, esatto, è nato all'interno di questa cosa qui, di questo pacchetto qui.
0: Che meraviglia! Non stupisce che il primo singolo si intitolasse Alien Song, perché è abbastanza aliena questa cosa, sì. No?
1: Sì, tra l'altro Alien Song è stato il primo singolo e abbiamo voluto che fosse il primo singolo proprio perché in realtà il progetto GDQ è anche un progetto un pochino allargato, perché vede anche la collaborazione dei ragazzi e delle ragazze di Cime Sonore, che ci hanno aiutato molto in questa cosa. Per esempio, appunto, Alien Song è fatta insieme a un altro artista che gira, insomma, e che frequenta gli spazi della Bucaniera e che è molto attivo nell'associazione Cime Sonore, che è Antonio, in arte Pirate K, che e quel brano l'abbiamo fatto insieme proprio per dare l'idea di che GDQ non è solo un progetto di tre persone, ma anche se vuoi anche un po' un collettivo.
0: Questa è bella, anche questa idea del collettivo, no? Di artisti, sì, che si uniscono, che, sì, esatto, creano insieme. È un progetto allargato che crea, sì, una rete tra le persone, quella sinergia, esatto, che, esatto, bada, esatto, ai rapporti umani come collante per l'arte. A me questa cosa mi piace tantissimo, quindi quando ho letto tutte queste caratteristiche, si è accesa la mia scintilla. Tra l'altro, Cime Sonore, facendo altri riferimenti, non so, è qualcosa di speculare a Cime Tempestose, la butto là.
1: No, in realtà è così. Diciamo,
0: è un caso, questa volta è un caso.
1: No, ma perché abitiamo tutti in montagna, quindi le cime.
0: Ecco. Però era anche bella, no? L'assonanza, una sorta di specularità con Cime Tempestose, Cime Sonore. Esatto. Ecco, vabbè, esatto,
1: è interessante il collegamento.
0: Una lettura secondaria vi ho fornito. Procediamo con ordine. Abbiamo fatto un po' il contesto dove siete nati, come vi muovete. E buttato là i primi due singoli, uno ce lo siamo ascoltato, Merigo Bay, ma sì, più avanti, se abbiamo un attimo di tempo, vorrei ascoltarmi anche Alien Song. Okay. Adesso facciamo una full immersion dentro questo album, sì, che è omonimo, quindi non ha un, sì, titolo che ci possa, no, guidare. Presentaci i pezzi, lo spirito dell'album, se c'è un fil rouge che lega i pezzi oppure sono degli episodi.
1: No, in realtà allora, non è un concept album, quindi però c'è un fil rouge che è quello di giocare sugli opposti.
0: Ok, interessante.
1: Il fatto di giocare molto nei contrasti di tinte fosche e tinte pastello, di armonia, melodia e magari alcune cose più noise, più cacofoniche, cioè il fil rouge è quello di fondamentalmente parlare dell'impurezza.
0: Molto interessante.
1: Perché anche un po' il nome della band e del progetto richiama un po' la giada, che apparentemente è un materiale puro, ma non c'è niente di più impuro della giada, perché è un composto di tantissimi minerali, sostanze diverse, ed è una, sì, una specie di inno all'impurezza. Il fatto di non essere in qualche maniera, provare a non essere conformisti, a non essere
0: valorizzare le nostre le nostre, esatto, i nostri difetti, chiamiamoli così,
1: contraddizioni, i nostri, ecco, difetti, esatto. Anche perché poi sai, c'è un altro tema nella musica elettronica in generale, è una roba super categorizzata, quasi con nomenclature, cioè chi fa hard techno fa solo hard techno, chi fa solo space trance, e chi fa un altro genere, un altro sottogenere della musica elettronica fa solo quello, che è una roba che io ho sempre trovato in generale un po' limitante
0: in tutti i contesti limitante fossilizzarsi e mettersi dentro una scatola,
1: esatto. E quindi era anche un po' quello. E poi c'è anche il tema del fatto che la musica non è che abbiamo registrato non è sequenziata dal computer o da Ableton, siamo noi che la suoniamo.
0: Infatti, quindi voi non amate molto i DJ set.
1: Esatto, quindi per quello che ovviamente è un pochino più impura, proprio perché non mi sono un po' messo lì a riquantizzare tutto, cioè non ci sono delle robe anche un pochino non esattamente quantizzate come si usa nella musica, normalmente nella musica elettronica.
0: Però vedo che i vostri riferimenti sono anche nomi di un certo calibro, vedo un David Bowie del periodo Low, vedo i Prodigy, esatto. Vedo i Kraftwerk, vedo sì. Johann Sebastian Bach, quindi sì. Ecco, pensare a voi come un progetto che si limita ad essere una band elettro, pop, synth, qualsiasi, sì. Già da questo punto di partenza è molto difficile da immaginare.
1: Sì, sì, sì, esatto, un po' quello il tema, anche perché poi tra l'altro noi abbiamo frequentato sempre la musica elettronica fin da quando eravamo.
0: Senti, ma io in sottofondo sento degli uccellini.
1: Ah sì, perché in questo momento sono in Veneto, sono per una festa.
0: Che meraviglia!
1: A degli amici e mi sono svegliato in questa casa bellissima.
0: Ma gli uccellini sono fuori? Sono fuori gli uccellini?
1: Gli uccellini sono fuori. Sì,
0: cantano forte!
1: Sì, cantano fortissimo. Sì.
0: Che bello, che bello. Vedi, questo è un segno del destino. Tu ci parli di impurezza, ma la purezza bussa alla porta.
1: Vedi, è sempre così.
0: Le contraddizioni della vita, sì,
1: esatto.
0: Dell'universo, per fortuna.
1: Esatto.
0: Ma stavo pensando, tra l'altro, no? Visto che voi vi focalizzate su questo discorso delle contraddizioni e tu me ne sottoponi una, così parlando d'un bleu, come si dice,
1: sì.
0: Tra l'impurità che voi sottolineate,
1: sì.
0: Parlando di contraddizione, ci sarà anche dentro un richiamo alla purezza. Fra la purezza, sì. E l'impurezza, cosa c'è nel mezzo per voi?
1: Tra l'impurezza e la purezza, che cosa c'è nel mezzo? No, sembra una risposta un po' cretina da dare, ma è la prima che mi è venuta in mente, ed è l'amore.
0: Ah, che meraviglia! Però quell'amore sconsiderato che si mette in gioco.
1: Allora, adesso qua entra un altro tema, però secondo me l'amore si basa sull'incomprensione, cioè tu sei innamorato di qualcuno perché non lo capisci.
0: Non sai chi è, ma fondamentalmente non sappiamo neanche chi siamo noi, quindi...
1: Nel momento in cui sai chi è non sei più innamorato, perché
0: ecco, esatto,
1: banale.
0: Esatto, c'è il mistero, no, il gioco.
1: Esatto, esattamente.
0: Bellissima questa risposta, mi piace tantissimo. Andiamo avanti, visto che abbiamo analizzato il filo che in qualche modo unisce i pezzi, parlaci dei vari pezzi.
1: Oh, oddio, sì. È difficile parlarne a ruota libera. Hai qualche domanda più specifica?
0: Ma guarda, io conosco solo i due brani che ho potuto reperire, quindi Alien Song e certo. Merigo Bay. Per il resto volevo chiederti solamente di accennarli, non entrare nello specifico.
1: No, certo.
0: Ecco, anche perché vorrei focalizzarci magari di più sui due singoli che sono già usciti.
1: Sì, allora, innanzitutto i singoli che sono già usciti non saranno presenti nell'album.
0: Ah, bellissima questa cosa!
1: A parte Alien Song, perché i brani contenuti nell'album, ecco, quello che posso dire è che tutti i brani contenuti nell'album saranno, a parte Alien Song, che è l'unica trade union tra il mondo fisico e il mondo digitale, non saranno presenti sulle piattaforme gratuite, quindi non saranno presenti su Spotify o che altro, e se ti vuoi ascoltare te devi comprare il vinile.
0: Guarda, comprendo la vostra politica e la sostengo.
1: Ma sì, anche
0: giustamente.
1: Cioè, facciamo finta di vendere 10 copie, sarà comunque di più di quello che guadagni su Spotify.
0: È vero, avete ragione. Poi tra l'altro Spotify è entrata, no, in quel limbo della diciamo di tutta quella diatriba che i Massive Attack hanno un po', come
1: ma
0: dire,
1: certo, ma certo.
0: Attaccato proprio da Massive Attack, quali sono. Cioè, capisco che le band possano trovare Spotify e tutte le altre piattaforme molto incentivanti e anche una bella vetrina, però è chiaro che i proventi delle vendite in qualche modo ne risentono.
1: Sì, ma poi soprattutto in questo momento io ho l'impressione che Spotify nei prossimi due anni diventerà una mega raccolta di musica generativa fatta con l'AI. che servirà per fondamentalmente musica d'ascensore. E che secondo me ci sarà poi un, cioè, anzi c'è già in realtà un ritorno al prodotto fisico, al disco fisico, tant'è vero che quest'anno la vendita di vinili ha fatturato un miliardo di dollari e siamo ritornati ai tempi del 1983.
0: C'è un grande ritorno al vinile.
1: E tra l'altro chi ha trainato questa cosa è Taylor Swift, sì. Voglio dire, se lo fate il Taylor Swift, che è, a parte essere una grande artista, ma è un'imprenditrice straordinaria con un team di persone straordinario.
0: Ha capito.
1: Sono fatti due conti.
0: Ha visto lungo, vuoi dire, ha visto lungo.
1: Sì,
0: ha visto lungo. Ma sai, probabilmente con questa superinflazione dell'IA a un certo punto ci sarà una sorta di spartiacque e il fruitore dovrà scegliere: voglio la musica generata dall'IA o voglio andare ad ascoltare la musica che ancora fanno gli esseri umani, e allora dovrà andare proprio da un'altra parte a cercarla.
1: Sì, secondo me sì. E poi c'è anche proprio un tema di fruizione, nella misura in cui una roba è ascoltarsi la musica di sottofondo mentre sei in macchina, che va benissimo, un'altra cosa è ascoltarsi un album. Cioè, stasera, ne parlavamo prima con questi amici che sono qua alla festa, ci sarà al Cinema Troisi di Roma l'ascolto del nuovo disco dei Boards of Canada, Inferno, e hanno venduto tutti i biglietti in cui la gente andrà lì ad ascoltarsi il disco dei Boards of Canada al Cinema Troisi di Roma, perché ovviamente in un cinema senti la musica benissimo.
0: Assolutamente. Ma quindi, sai che cos'è assurdo, Salvatore? È che una volta, cioè una volta quelli della nostra età, voglio dire, era normale che tu pensavi di ascoltare un CD, entravi nella tua cameretta, facevi partire il piatto del disco, lo ascoltavi, era la routine. Oggi si è perso proprio il concetto di un album e di dedicare tre quarti d'ora della tua vita ad ascoltare un album. Quindi c'è bisogno di riportare nel tessuto collettivo e nel concetto culturale proprio l'ascolto dell'album come un evento.
1: Sì, esatto, ma poi c'è anche secondo me un altro, ma poi c'è anche un altro paradosso strano, nella mia lunga carriera da musicista mi è capitato di vendere almeno il 20-30% delle copie dei vinili durante i concerti a gente che non aveva neanche il piatto per ascoltarsi il vinile in casa, perché comunque da una parte c'è la fascinazione del ritorno all'oggetto del vinile, che comunque di per sé è una cosa bella.
0: Sì.
1: Dall'altra parte è difficile in questo momento comprarsi in un negozio normale, nel negozio sotto casa, da expert per dire, un impianto hi-fi, un impianto audio che non dico che sia da
0: decente, vendere, quantomeno
1: però
0: decente.
1: Che sia un minimo decente per ascoltarsi un vinile. È possibile?
0: È vero. Purtroppo c'è stato. Ci sono stati un paio di decenni dove era anche impossibile trovare un supporto per potersi riascoltare i vinili. Dici, qui cosa li faccio? Li butto? Io ancora ce li ho lì, dico, vabbè, li lascio come museo. Però è meraviglioso che sia ritornata proprio l'esigenza di avere un rapporto fisico con la musica. Io la intendo un po' così.
1: Sì, ma infatti oppure delle cassette, cioè visto, ma adesso ci sono le etichette discografiche che stanno ripubblicando addirittura le cassette.
0: Cioè, una cosa straordinaria. Salvatore, vogliamo ascoltarci un attimo Alien Song e poi ritorniamo qui per salutarci e dire le ultime cose?
1: Certo, volentieri.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo Alien Song dei JDQ.

0: Io direi di sfumare la canzone in maniera che conserviamo qualche momento in più per continuare a parlare con Salvatore. Salvatore, ci sei?
1: Yes.
0: Certo. Eccoci, mi sono ipnotizzata ascoltando Alien Song. Devo dire che è un pezzo che vibra più nelle mie corde rispetto a Merigo Bay, perché io sono un tipo un po' così oscuro, spaziale.
1: Sì, anche per me è forse uno dei miei brani preferiti dell'album. Tra l'altro te lo mando da ascoltare su ti mando il link dopo finita l'intervista.
0: Grazie.
1: Per ascoltare tutto l'album.
0: grazie infinite, così
1: in esclusiva.
0: Ma meraviglioso, ti ringrazio, sei davvero gentilissimo.
1: Figurati.
0: Tra l'altro ci rimane da fare un focus sul vostro legame con il teatro e la dimensione della performance.
1: Sì.
0: In che maniera questo rapporto vi riguarda così da vicino?
1: Perché fondamentalmente siamo non tanto bravi, ma siamo dei musicisti.
0: Ah, ecco.
1: Quindi di conseguenza
0: dovete rappresentare una
1: sì,
0: certa dimensione.
1: Per forza di cose, esatto. Cioè, alla fine ci piace mettere le mani sui tasti e sui pad, sui synth e su quelle robe lì.
0: Nei vostri live, suppongo che la componente visiva, performativa, comunicativa, anche dal punto di vista fisico, gestuale, delle atmosfere, quindi rappresenti la cornice di questa teatralità.
1: Sì, assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro c'è anche un terzo singolo che è The Flack, in cui c'è un videoclip. Il videoclip che abbiamo fatto l'abbiamo registrato in studio appunto alla Bucaniera, e rappresenta ed è un live, cioè nel senso, per far vedere che cosa succede durante il live e quella roba lì. Quindi sia dai colori fluo agli abiti di scena che abbiamo nel video, quella roba lì è come portiamo poi lo spettacolo dal vivo, anche se appunto l'idea è anche un po' nel progetto non è quella di fare un milione di date, ma cercare di farne, come dire, poche ma buone, perché rimane comunque rimane anche tanto un progetto di studio e di ricerca. Certo, il live rimane sicuramente importante, però siamo anche un po' stufi, pure per ormai raggiunta una certa età, di suonare, come direbbero, per usare un francesismo, non importa dove, ecco.
0: Immagino che questa vostra esigenza di focalizzarvi su date ben pensate, un contesto come dire calzante, rientri proprio nell'esigenza di vivere anche, no, l'esperienza artistica in maniera completa.
1: Sì, esatto, anche perché insomma se vai in una galleria d'arte, la galleria d'arte è studiata per
0: valorizzare le opere, no? Sì, sì, sì.
1: Non succede la stessa cosa molto spesso nella musica, cioè a me di andare a suonare in un posto X dove c'è l'impianto che forse funziona, ma che me frega. Cioè, già fatto, nel senso, già
0: sperimentato.
1: Già fatto talmente tante date in vita mia che vorrei che non si disperdesse, non si svalorizzasse in realtà quell'aspetto lì. Infatti una delle cose che stiamo facendo, per esempio appunto alla Bucaniere, sono questa serie di concerti un po' in stile Tiny Desk, in cui riprendiamo sia video sia audio la performance live, perché effettivamente avviene in uno studio di registrazione, in una sala di ripresa che è studiata per far quello, e guarda caso le registrazioni si sentono molto bene. Ok, puoi saper mettere bene i microfoni e puoi saper usare bene il mixer, ma se la stanza fa schifo,
0: esatto,
1: fa schifo, e quindi da lì non ne esci.
0: Infatti è un vero peccato, perché a volte capita di ascoltare band veramente bravissime
1: in posti
0: indecenti, e tu dici ok, cosa ho ascoltato,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Non la qualità della musica purtroppo è completamente compromessa dal locale che non è studiato appunto
1: sì,
0: per
1: sì,
0: quello
1: sì, sì, sì, ma esatto, ma certe volte capita anche ai festival, insomma, la questione della musica, della riproduzione del suono e della propagazione del suono nell'aria è veramente una roba troppo complessa, troppo incasinata per poter essere sminuita così.
0: Però è molto interessante che una band proprio dica scientemente: ok, a noi non interessano le occasioni che compromettono il risultato finale, esatto. Vogliamo suonare in un contesto dove la qualità è esatto. elevata.
1: Esatto, anche perché poi...
0: Questo entra nel concetto di purezza, però, non di impurezza.
1: Assolutamente, ma senti, aspetta che si è acceso un trattore, mi sposto dall'altra parte... ma sì, ma è anche poi, se vogliamo dire un'altra, tanto stamattina siamo in tema, è sempre la questione di Apollinio e Dionisiaco, no?
0: Sì, cioè, sì, sì, dai.
1: Devi trovare il giusto equilibrio.
0: Ci muoviamo negli opposti, che è proprio il nostro territorio, a me piace esatto. tantissimo. Esatto. Tra l'altro, no, adesso non c'entra niente, però ce lo facciamo entrare. Quando si parla di Dio, tra virgolette, no? La definizione che più amo è dove gli opposti coincidono.
1: Ah sì, è vero, è vero.
0: E qui ci siamo, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutto quindi, questo insomma, è divino, insomma.
1: Praticamente stai dicendo che noi facciamo musica sacra, ma facciamo canti gregoriani. Perché...
0: Però vedi, laddove c'è un'intenzione, laddove c'è un approccio così sacro, uscendo proprio dai discorsi classici che si fanno della spiritualità, queste robe new age che hanno stancato, cioè questo approccio così puro, così sincero, così di dedizione totale, è quello per me, è religioso, capisci?
1: Ma sì, sì, guarda, concordo.
0: È questa la religiosità, ecco.
1: Esatto, lo dico da ateo, ma concordo. Se dovessi avere, se devo pensare alla religione, effettivamente penso anch'io a quella cosa lì che stai dicendo.
0: È questo,
1: poi,
0: capito.
1: Ma poi sai, c'è anche un tema comunque importante dal punto di vista nostro di autosabotaggio, nel senso che se c'è una cosa difficile che assolutamente ci potrà complicare la vita, allora assolutamente non la scegliamo.
0: Certo, come la legge di Murphy che cavalchiamo esatto, sempre meravigliosamente.
1: Esatto. Tipo aspettarsi che tutti si comprino il vinile per ascoltare l'album, certo è una scelta azzardata, ma è una scelta su cui crediamo molto, perché pensiamo che sia una cosa che può essere compresa maggiormente ora piuttosto che anche solo 5 anni fa.
0: Mi trovi d'accordo, tra l'altro c'è bisogno sempre, ogni volta che si propone qualcosa di rivoluzionario, di qualcuno che si prenda l'onere, cioè che si prenda l'onere di portare avanti quella prerogativa o quell'ideale, no?
1: Esatto,
0: quindi benvengano i JDQ che con questa stolidità, con questa purezza di intenti e questa impurezza di atteggiamento
1: esatto.
0: si fanno carico di questa istanza esatto. bellissima. Senti, esatto. Salvatore, cosa vogliamo dire in chiusura di questa bella chiacchierata? Abbiamo ancora un minuto da passare insieme.
1: Non lo so, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire vogliatevi tutti bene.
0: Vogliamoci bene. Ah, tra l'altro, ci vuoi presentare gli altri due componenti del trio?
1: Beh,
0: mi
1: certo,
0: sembra il minimo sindacabile, dai.
1: Beh, certo. gli altri due sono appunto Diego e Jacopo. Diego che suona tutta la parte di percussioni. E Jacopo, che è il cantante, il bravissimo cantante, e che suona anche un po' di synth insieme a me. E sono gli altri due matti che si sono infilati in
0: questo trio.
1: In questa esatto.
0: Chiamateli Trinità.
1: Esatto. Bello, mi piace questo ritorno più continuo.
0: Tra l'altro Clint Eastwood è andato anche in pensione, quindi ragazzi, la strada è tutta per voi.
1: Ah sì, esatto, il nome Omen.
0: Caro Salvatore, mi ha fatto molto piacere conoscerti, fare questa bella chiacchierata insieme. Io vi faccio innanzitutto tanti tanti auguri e complimenti per questo debut album. Vi auguro veramente di convertire tutta la popolazione planetaria a Ritorno al Vinile e di fare il pieno nelle vostre date live, se ci sono. Ne avete qualcuna già in programma oppure dovete trovare l'occasione giusta?
1: È una... ci stiamo ancora lavorando su questa cosa, perché Essendo un progetto appunto appena nato, adesso ci stiamo veramente concentrando sulla promozione,
0: sì, giustamente,
1: dell'album, e stiamo come dire, rimandando un attimo la questione
0: booking
1: e la questione live, perché
0: tempo
1: prima,
0: al tempo
1: bisogna creare un po' di contesto.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì. Certo. Ci siamo capiti perfettamente.
1: Esatto.
0: Quando sarà il momento, in bocca al lupo.
1: Esatto. E ti aspetto alla bucaniera, allora.
0: Assolutamente. Vi metto in agenda, vi appunto da qualche parte appena riesco a scappare dalla civiltà. Voi siete i primi,
1: esatto,
0: il primo pianeta sul quale sbarcherò insieme ad Arlok.
1: Sei assolutamente la benvenuta.
0: Grazie, Salvatore. Un saluto. Bene. Agli altri due.
1: Grazie. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni

0: Domenica 12, Eldorado Circus.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: siamo qua a questo punto. Chi c'è qui, sapete, Fabrizio Scoccia, che è arrivato dopo alcune cose che doveva fare, moltissime, e quindi non venivi, vero Fabrizio?
1: Beh no, sono mancato la settimana scorsa per un impegno.
0: Vedi,
1: però la nostra rubrica, il nostro incontro settimanale sulla salute è sempre una occasione a cui rinuncio molto molto raramente, e quando mi capita lo faccio insomma con dispiacere.
0: E noi dobbiamo dire bravissimo.
1: Oggi Nazareno abbiamo anche un ospite.
0: Oh, perfetto.
1: Non so se è già in linea. Buongiorno, buongiorno al presidente del Rotary di Montegranaro.
0: Bene, presidente, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Michele Petecchia. Allora, perché abbiamo invitato il presidente del Rotary Nazareno? Perché noi qui tutti i lunedì parliamo di salute.
0: Ecco.
1: E il Rotary in questo caso ha fatto delle cose proprio inerenti. Il Rotary, adesso il presidente ce lo dirà, fa tante cose, però ho notato che ultimamente il problema salute insomma ha una sua centralità, e a questo noi ci fa molto piacere, anche perché, presidente, che cos'è il Rotary?
2: Allora, il Rotary, questa è una domanda, è una bella domanda a cui non sono riusciti a rispondere numerose pubblicazioni, molti libri, molte persone molto più autorevoli di me. Però diciamo, per fare un po' una piccola panoramica, il Rotary è un organismo internazionale che è presente quasi in tutto il mondo, e siamo circa 1.200.000 soci, e è suddiviso in, non in continenti o stati, ma in macro regioni. In questo caso noi, il nostro distretto 2090, a cui appartengono quattro regioni: le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise. E il Rotary praticamente si occupa di tutto, ha dei valori fondamentali che sono la salute materno-infantile, l'acqua, l'istruzione, la pace nel mondo e soprattutto eradicare la polio. Questo è proprio il suo progetto principale, eradicare la polio del mondo. E fa tutte queste cose per portare avanti questi progetti principali. Poi voglio dire, noi nel nostro piccolo, come club di zona, lavoriamo su due fronti: uno sui service locali, che poi magari andremo a spiegare quelli che abbiamo fatto, e in più abbiamo dei service internazionali che si chiamano Global Grant, a cui magari un Rotary capofila presenta un progetto, e poi tutti i Rotary magari con delle quote variabili e economicamente diciamo partecipano, e possono essere dei, ad esempio quest'anno abbiamo partecipato a un Global Grant che magari ha fatto un corso di istruzione per le ostetriche e gli infermieri in Etiopia, ha donato delle incubatrici sempre in contatto con gli ospedali, con ospedali e centri di ricerca. Magari si occupa per la salute dell'acqua, che magari in Africa ancora magari l'acqua potabile diciamo è un lusso, quello che per noi occidentali tra virgolette scontato, in altri paesi purtroppo è un lusso, e in più si occupa di vaccinare i bambini, capito? Quindi questi rientrano nella tipologia dei Global Grant che magari anche un club piccolo come il nostro lo può proporre. Poi magari, se viene accettato da Rotary International, il Rotary International ce lo finanzia insieme a magari altri club qui della zona che ci danno la loro quota, e praticamente, ecco, a grandi linee questo è il Rotary, perché poi spiegare bene nel dettaglio cose così, come ripeto, non basterebbe una giornata intera.
1: Comunque, da come lei ha spiegato, e da come insomma si vince dall'opera del Rotary, che si conosce, oramai la conosciamo un po' tutti, il Rotary si occupa della vita civile, della, di quella che può essere di quelle che possono essere le necessità per uno sviluppo economico, per uno sviluppo culturale, per uno sviluppo di quelle che possono essere le prerogative per raggiungere o per migliorare la salute degli uomini e delle donne. E ho visto da quello che lei ha detto nella presentazione che il problema salute è abbastanza centrale nella vostra attività, ma siccome siete persone pratiche, diciamo, e acculturate, è chiaro che ci vuole poco a capire che la salute è probabilmente uno degli argomenti principali e il valore, uno dei valori principali della nostra vita, quindi che se ne occupi il Rotary in maniera, diciamo, preponderante è quasi normale. Però veniamo a noi, perché a me mi ha colpito molto, Presidente, quello che avete fatto ultimamente nel territorio. Il Rotary di Montegranaro, ma con la partecipazione, adesso lei lo dirà, di altri club, avete fatto quest'anno proprio una triade di incontri e di manifestazioni molto molto significative. Ce ne parli.
2: Allora, come già accennato lei, noi allora, siccome le iniziative, cerchiamo di proporre iniziative abbastanza impegnative di spessore, una piccola parentesi: il Rotary è formato soprattutto da professionisti, quindi professionisti in vari ambiti, sia sociale, civile, magari della salute e tutto quanto. Questo che cosa ci permette? Ci permette che quando facciamo dei service, noi li chiamiamo service, chiamiamole manifestazioni per farci capire un po' meglio, ecco, possiamo interagire, voglio dire, tramite il nostro network con persone veramente di spessore. E quindi adesso, e poi un'altra cosa, cerchiamo di superare, anzi noi abbiamo superato i campanilismi, perché come prima stava giustamente dicendo, questi service più importanti li facciamo in collaborazione con gli altri club qui del Fermano, in cui noi nel Fermano siamo, praticamente c'è l'Alto Fermano Sibillini che si occupa un po' della zona nord, poi c'è il club Rotary di Porto San Giorgio, il club di Fermo e il club Rotary di Montegranaro, e tutti insieme ci uniamo per fare questi service. E questi tre service che lei ha accennato, il primo l'abbiamo fatto con la professoressa, con la dottoressa Lucangeli dell'Università di Padova, e abbiamo fatto un service sulle dipendenze dei giovani dalla tecnologia, gli usi e gli abusi, e questi giovani che sono sempre più soli e sempre più fragili,
1: e più attaccati e poi, ai telefonini.
2: Sì, e poi questo purtroppo ha delle ripercussioni anche sulla salute propria fisica, voglio dire, non è che è solo una questione mentale.
1: No, c'è proprio, una patologia specifica che
2: certo,
1: oramai
2: perché
1: viene.
2: Poi, come dicevano i latini, mens sana in corpore sano, voglio dire, vuol dire che quando una delle due parti del corpo, voglio dire, è sbilanciata, anche l'altra ne soffre.
1: Esatto, esatto.
2: E quindi, voglio dire, abbiamo cercato di portare a conoscenza della popolazione, non solo con il service che abbiamo fatto qui a Montegranaro al Cinema Teatro La Perla, ma anche poi con la televisione, con i giornalisti, con delle pubblicazioni, per cercare di rendere questo sapere diffuso, per farlo sapere a tutti. E poi abbiamo fatto un altro service che riguarda più la società, praticamente questo si chiamava i piccoli borghi più belli del Fermano, e questo è stato vinto dal borgo di Santa Vittoria. Questo era rivolto principalmente, era un concorso per le scuole che si rivolgeva soprattutto ai borghi con meno di 5 milioni di abitanti, con 5 mila abitanti, e questo serviva per far conoscere questi paesini, i loro usi, le loro tradizioni, il piatto principale, per cercare magari anche di smuovere anche un turismo sostenibile, perché noi qui nelle Marche abbiamo dei paesi e dei borghi fantastici, ma spesso nemmeno noi li conosciamo. E allora abbiamo cercato di diffondere, voglio dire, la nostra bella regione, voglio dire, tutto quello che abbiamo, sia dal mare ai monti.
1: Questo mi fa molto piacere, perché anch'io sono originario del Fermano, forse non del borgo più bello, anzi sicuro no, perché siamo in Santa Vittoria, ma sono di Mondappone, però un posto molto molto operativo, diciamo, operativo. E questo
2: Mondappone pure bellissimo.
1: Beh, non è molto bello Mondappone, perché insomma è un paesetto che ha una bella campagna, perché aveva le origini proprio contadine. Però con la sua industria del cappello si fa conoscere, ecco.
2: Certo, è conosciuto in tutto il mondo.
1: Mi scuso per l'inciso, però parlando del Fermano, dica, va avanti.
2: Noi abbiamo un territorio che racchiude, a parte le bellezze storico architettoniche e enogastronomiche, però racchiude delle peculiarità. Qui ad esempio Montegranaro, noi siamo molto conosciuti per la scarpa da uomo, Porto San Desiderio, magari quell'altra zona di Fermo, voglio dire, per le scarpe da donna, Monturano per le scarpe da bambino, Mondappone per il cappello. Adesso non, sicuramente mi dimentico di qualcosa e non me ne vogliano chi è che ho lasciato fuori, però capito, abbiamo anche delle eccellenze, voglio dire, a livello industriale, che ci riconoscono in tutto il mondo. E poi l'ultimo service che abbiamo, proprio quello, il focus principale, il bambino e l'ambiente, era un concorso rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie, proprio sull'ambiente, sull'acqua, che mondo lasciare ai nostri figli. E dobbiamo dire che i ragazzi sono stati molto bravi in questo, hanno colpito, hanno fatto dei lavori con il riciclo, e alcune scuole fanno dei piccoli orti.
1: Poi mi pare, Presidente, che era rivolto a tutte le scuole della regione, tra l'altro, non
2: esatto,
1: solo locali.
2: Tutte le scuole della regione hanno partecipato, delle scuole di Pergola e Fano, che tra l'altro sono arrivate prime e seconde, adesso non mi ricordo se nella primaria o nella secondaria, però hanno vinto un premio. E quindi voglio dire, tutto sotto la direzione scolastica, diciamo regionale, e quindi è stato un grosso successo, che per un club piccolo come noi, anche se siamo affiancati dagli altri club, è difficile portare avanti, perché comunque sia bisogna interagire con diciamo l'istituzione al più alto livello. Dobbiamo dire che quando ci presentiamo come Rotary abbiamo sempre le porte aperte e nessuno ci dice di no, però voglio dire, comunque sappiamo benissimo che le istituzioni hanno dei tempi, delle procedure standard che vanno rispettate, quindi voglio dire, mettere in piedi questi lavori, questi service è abbastanza complicato, e questo ci rende ancora più orgogliosi del successo ottenuto. Quindi andremo avanti su questa scia.
1: Ma essendo la vostra istituzione, diciamo, composta soprattutto da professionisti, da imprenditori di successo, da, insomma, persone che hanno una attività autonoma e anche molto, molto forte sul territorio, i mezzi e le vie per farvi conoscere meglio e per organizzare soprattutto meglio sono più facili da evidenziare, insomma. Siete una istituzione, diciamo, molto acculturata, molto presente nella vita sociale del territorio, quindi tutto diventa anche abbastanza più facile. E più facile ed ha anche più successo ed incide maggiormente su quelle che possono essere le prerogative di tutti i cittadini del territorio. Presidente, un'altra cosa le volevo chiedere. Quando c'è stata questa cosa lì a Montegranaro, avete avuto anche il supporto di aziende, del territorio.
2: Sì, è vero.
1: Noi ne avete avuta abbiamo una avuto, che ce l'abbiamo sì. in comune con
2: sì, è vero.
1: Qui con questa sì. trasmissione a Radio Nuova, Associati esatto. Fisiomed. Io ne approfitto sì. perché per dire due cose. Per dire che innanzitutto è sempre presente su tutto quello che si fa nel territorio,
2: vero,
1: ma per quanto riguarda la salute ha un modello che comincia ad essere anche abbastanza seguito e non dico copiato, ma diciamo percepito come quello giusto, cioè mettere vicino alla diagnosi e la cura della malattia anche la buona informazione e la prevenzione. Questo è un altro inciso e naturalmente da non trascurare, suppongo, tutte le altre aziende che vi aiutano quando fate iniziative di questo tipo, penso.
2: No, no, è indubbio che noi per fare questi servizi, cioè, allora, noi innanzitutto abbiamo il brand Rotary, quindi voglio dire è un ottimo biglietto da visita, però poi comunque sia tutto alla fine purtroppo si trasforma in economia e quindi voglio dire abbiamo bisogno di sponsor, perché logicamente voglio dire quando facciamo questi service che invitiamo dei professionisti o magari dei relatori di spessore, magari voglio dire qualcuno viene gratis, ma bisogna sempre organizzare tutto,
1: almeno
2: o la sala o magari il service proprio audio video, quindi abbiamo delle spese, voglio dire, che non riusciremmo se non avremmo questi sponsor, fra cui Enrico è uno proprio di quelli che contribuisce quasi sempre, voglio dire, ogni iniziativa,
1: anche perché è rotariano anche lui.
2: Lui è anche rotariano, quindi voglio dire, questa cosa la percepisce ancora di più, voglio dire. E quindi è logico che poi dobbiamo andare a bussare o a nostri soci, oppure magari a qualcuno che ci può sponsorizzare. Sono tempi difficili, quindi non è facile, noi ce la mettiamo tutta. E fino ad oggi siamo sempre riusciti a coniugare, voglio dire, la qualità dei service. E ci siamo sempre riusciti, speriamo di riuscirci anche nel futuro, voglio dire, e questo è l'augurio che mi pongo, ma me lo pongo soprattutto perché vedo che le iniziative che facciamo noi e magari qualcun altro sono talmente di spessore che sono difficili da ripetere da altri enti o da altre associazioni.
1: Esatto, esatto.
2: E quindi questo. Voglio dire, se verrebbero a mancare sarebbe una carenza per il territorio, voglio dire, ecco.
1: Quella ultima che avete fatto a Montegranaro, Ambiente e Salute, il titolo,
2: sì.
1: Poi i lavori era l'uomo, il bambino e l'ambiente, mi pare.
2: Sì.
1: E quindi toccava un argomento di estrema attualità. Noi stiamo vedendo anche nella comunicazione generale che c'è sui giornali, sulla televisione, sulla radio, che la problematica ambiente sta sempre in mezzo, qualsiasi argomento si tratti. Perché? Perché stiamo oramai percependo che questo nostro ambiente ha bisogno di essere curato, ha bisogno di essere protetto, il riscaldamento globale, la CO2 è sempre più presente nell'aria che respiriamo, sono tutti argomenti che mettono a rischio la nostra salute innanzitutto, ma anche tutto l'organizzazione sociale che nel tempo ci si è dati. Quindi c'è bisogno di proteggere dalla salute e di trovare anche gli idonei cambiamenti perché incida al minimo queste cose sulla vita generale di tutti. Io, Presidente, penso che voi state facendo un gran bel lavoro. Avete già qualche progetto immediato per il futuro oppure lo state pensando?
2: Allora, al momento, perché poi io adesso, cioè, perché il Rotary poi ha un'altra peculiarità, nel senso che tutte le cariche durano un anno, quindi diciamo a fine giugno, i primi luglio tutte le cariche ricadono sia a livello diciamo mondiale, dal nostro dirigente mondiale, sia le più piccole come potrebbero essere la mia a livello locale. E quindi subentra un nuovo direttivo, un nuovo presidente che solitamente, voglio dire, i progetti come questi qui, che oramai sono diversi anni che portiamo avanti, li riporta avanti, voglio dire. Se poi si riesce a inserire qualche altro progetto, al momento qualcosa di più candidabile non ce l'abbiamo, oppure magari sarebbe prematuro parlarne. E logicamente volevo dare un ultimo messaggio, quello che l'ambiente, il mondo fino ad oggi è stato solo qualcosa da sfruttare. Adesso dobbiamo cercare di far passare il messaggio che è la nostra casa comune. Esatto. E nella nostra casa non possiamo buttare per terra l'immondizia, oppure sprecare l'acqua o sprecare l'energia semplicemente perché ce l'abbiamo. Bisogna cominciare a diventare consapevoli. E noi stiamo spingendo per, soprattutto nelle nuove generazioni, perché poi saranno loro, voglio dire, che prenderanno il nostro posto, e saranno loro che troveranno un mondo, speriamo,
1: migliore.
2: Sempre migliore, voglio dire. E quindi voglio dire, dobbiamo spingere sulle nuove generazioni, perché sono il nostro futuro.
1: E infatti era quella manifestazione di Montegranaro, aveva un grandissimo significato educativo per le prossime, certo, generazioni. Presidente, è stato esaustivo su tutto quello che volevamo sapere. Spero che tutti i nostri tanti ascoltatori, perché diciamolo, sono abbastanza gli ascoltatori di questa trasmissione, recepiscono quello che lei ha detto e magari possono dare anche una mano, volendo, se ne hanno voglia,
2: certo,
1: e ne hanno la possibilità.
2: Noi allora innanzitutto vi ringraziamo, e poi diciamo adesso, cioè, forse non vorrei far passare il messaggio che i Rotary sono professionisti, voglio dire, tutti altolocati, noi siamo gente comune, siamo gente che dà a disposizione soprattutto il proprio tempo per questi lavori. Poi vorrei concludere con un piccolo, diciamo, una piccola cosa. Noi siamo come se fossimo un grande lago, voglio dire, dove tutti vanno ad attingere un po' d'acqua, però un grande lago, se non ci sono gli affluenti, voglio dire, alla fine si prosciuga, voglio dire. Quindi voglio dire, chi vuole intervenire presso di noi, ci vuole conoscere meglio tutto quanto, ci sono i club sparsi dappertutto, a Macerata addirittura ce ne sono due, voglio dire, quindi siamo sempre a disposizione dare informazioni, e con chi vuole collaborare, e porte aperte a tutti, perché come ripeto, il mondo è la casa comune di tutti, e quindi tutti dobbiamo fare qualcosa per salvaguardarlo.
1: E da soli non si fa mai niente, bisogna,
2: esatto,
1: essere,
2: esatto,
1: sempre,
2: è vero, in bisogna sempre
1: comunità,
2: essere uniti,
1: esatto,
2: superare tutte le varie divisioni che purtroppo ancora ci sono.
1: Grazie presidente, grazie veramente.
2: Grazie a voi, e buona
1: Radio
2: giornata.
1: Nuova, e non solo Radio Nuova, perché poi Radio Nuova fa parte anche di un progetto che si chiama La Cultura della Salute, e a disposizione, quando pensate che possiamo essere utili come comunicazione, voi ci siete per tutta la società e noi ci possiamo dare il nostro contributo. Grazie e arrivederci.
2: Grazie, arrivederci a voi, buona giornata.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, eccoci qua alla seconda parte con questo qua che tu adesso hai detto. Bello, sono cose interessanti. E adesso, caro Fabrizio, che cosa facciamo?
1: Dicono che c'è al telefono.
0: È arrivata anche Elisa,
1: la nostra,
4: buongiorno,
1: rappresentante del pubblico.
4: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come state?
1: abbastanza bene, abbastanza.
0: Alla grande
1: comincia ad essere caldo, però
4: sì.
1: Allora Elisa, che ci proponi?
4: Neanche tanto caldo, cioè io questa mattina un pochino sono uscita a passeggio il cane, stava bene. Che vi propongo? E dato che sta arrivando il caldo, Fabrizio, io ricorderei insieme a te cosa possiamo fare, no, per cercare di sentirci meglio nonostante appunto questa stagione che, come sappiamo, l'estate è calda, quindi è bollente.
0: Tutti al mare, tutti al mare adesso.
4: Tutti al mare.
1: Ecco. Allora, tu penso che l'hai fatto casualmente.
4: Sì.
1: Però devo dirti che nei miei lavori settimanali per la divulgazione, questa settimana su due giornali online ho trattato proprio le condizioni dell'estate, quali sono i pericoli e quali sono i
0: questo
1: rimedi.
0: È interessantissimo.
1: Quindi sei andata a stimolare la conclusione di questo argomento anche se qui in radio, quindi ecco.
4: E ti dico un'altra cosa, una notizia fresca.
1: Dimmi.
4: Devi sapere, caro Fabrizio, che anch'io ho aperto un giornale online. Soltanto che adesso è in work in progress perché devo riempirlo, no? Con tanti articoli. Mi hanno detto più o meno devono arrivare a una trentina, diciamo, sto quasi a metà dell'opera. Allora io ti chiedo, sempre se ti fa piacere, se vogliamo scrivere qualcosa anche da me.
1: Ma come no, più sono i mezzi di divulgativi,
0: meglio,
1: e più la notizia passa, insomma.
4: Se, bene, bene.
1: Noi sì, parliamo di salute.
4: Rispondiamo. Mm-hmm.
1: Poi con... insomma l'abitudine di scrivere, di frequentare i giornali, io ho cominciato a percepire una sensazione che un po' tutto è salute, cioè parlare di salute specificatamente, della diagnosi della malattia, della prevenzione, della cura, è naturalmente
0: importante.
1: Il clou è importante, però tutti gli altri argomenti che possono essere trattati alla fin fine vanno ad incidere sulle nostre condizioni di salute, perché fanno parte della nostra vita, del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere la giornata, dico le varie situazioni, i vari argomenti, e che alla fin fine vanno ad incidere anche sul nostro stato d'animo, sul nostro stato fisico, sul nostro benessere a cui che ricerchiamo continuamente. Quindi si può parlare di salute sul tuo giornale, ma fare anche uno scatto in più, di parlare un po' di tutto pensando che tutto è salute.
0: Ecco,
4: esatto, sì.
0: Questa è bella.
4: Va bene.
1: Allora, dimmi delle cose sull'estate, qual è
4: l'estate? Allora, cosa possiamo fare per sentirci più freschi nonostante le alte temperature?
1: Allora, sentirsi più freschi non è una cosa
0: mi piace,
1: cioè è una cosa anche abbastanza facile, nel senso che se viviamo la nostra giornata in ambienti rinfrescati, che possono essere rinfrescati perché posizionati in un modo particolare, possono essere rinfrescati perché ci sono dei mezzi che rinfrescano gli ambienti, possono essere rinfrescati perché sono situati in altitudini non proprio, cioè
0: alti,
1: più si va in alto, diciamo in montagna di solito il caldo è meno opprime meno, opprime meno. Ecco, quindi le variabili sono tante, però ecco, l'importante è che uno, secondo le proprie possibilità, secondo le proprie condizioni, secondo il posto dove si trova, cerchi questo clima, diciamo, migliore, non si abbandoni al caldo, alla sudorazione, alla spossatezza che poi subentra. Bisogna avere l'accortezza di crearsi l'ambiente migliore. Questo naturalmente non quando le temperature sono magari come quella che tu dicevi di oggi o anche di ieri, di questi due o tre giorni, è vero, non? Ma quando le temperature arrivano a gradazioni importanti, sopra 30 gradi, trovare il modo di vivere in un ambiente più fresco è sicuramente salutare.
0: Oh, questo sì che è bello, bravo.
4: Bene, bene. Poi ricordiamoci anche di bere, è importantissimo.
1: Oh, ecco, bene.
0: Non troppo vino però, eh?
4: No, è l'acqua.
1: Allora, stava mio nonno, diceva che nel vino c'era anche l'acqua.
0: Ecco, però, lo vedi?
1: Però trascurava quell'altro elemento, l'alcol, insomma.
0: Quindi stai attento, ecco.
1: Bere che significa? Significa che il nostro corpo, per la termoregolazione, per l'affaticamento, con la temperatura calda, tende a sudare, a perdere liquidi attraverso la superficie corporea con la sudorazione. Questo sia per la termoregolazione sia anche per la fatica che il corpo fa maggiormente quando c'è un calore elevato. Se c'è questa perdita di liquidi, diciamo di acqua, è naturalmente conseguente che dobbiamo correre ai ripari e far sì che non si arrivi a uno stato di disidratazione del nostro corpo, perché la disidratazione significa eliminare proprio la funzionalità di tanti nostri organi. Noi dobbiamo considerare che il nostro corpo quasi al 70% è fatto di acqua.
0: 70%?
1: Il 70%, che è una percentuale altissima. E quindi l'acqua è l'elemento fondamentale che va ad essere presente in tutti i nostri organi, e tranne che io le ossa, il resto del nostro corpo ha bisogno, per funzionare bene, per essere fluido nella sua funzionalità, di acqua, perché gli organi proprio hanno una composizione acquosa. Quindi se si perde tanti liquidi si perde anche questa composizione acquosa, e quindi bisogna saperla subito ripristinare.
4: Certo.
1: Per essere più chiari e più operativi, diciamo, si dice che il nostro corpo ha bisogno, durante la stagione estiva, diciamo, quando le temperature sono un po' più alte, ma anche non solo in estate ma anche nelle altre stagioni, anche se in quel caso la perdita prevista di acqua è minore, di dover bere almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno.
0: Beh, insomma,
4: parecchio.
1: Non
0: vino
1: è
0: poco,
4: non
0: no?
1: Come?
4: E chi non ci riesce, magari io per esempio sono un soggetto che beve tantissimo.
1: Si deve sforzare, perché, perché
0: bello,
1: l'acqua non fa male. L'acqua non è che dice, c'ha delle controindicazioni. ha delle controindicazioni anche là, se proprio le quantità, se le composizioni è mineralogica, se, cioè ci sono anche delle condizioni che possono essere interpretate come negative per l'acqua, ma l'acqua in generale non va, non ha controindicazioni, anzi più se ne beve meglio è. E siccome il litro e mezzo, due è abbastanza, è difficile che uno arrivi a berne di più, molta di più, senza accorgersene, insomma, oppure perché capita, sì, può capitare, ma perché uno già sede, quindi beve per quella che è l'esigenza che sente proprio dal punto di vista proprio della sensazione. Questa raccomandazione vale di più per le persone anziane. Perché? Perché le persone anziane non hanno molto ridotta la sensazione della sete, e allora tendono, cioè non si sentono diciamo stimolate a bere, perché non hanno sete, hanno meno sete di quella che dovrebbero avere, e questo può portare anche a delle situazioni di disidratazione, come dicevo prima, con danni all'organismo. Quindi le persone anziane che abbiano sete o che non abbiano sete devono essere stimolate a bere il litro e mezzo, due, di acqua al giorno. Allora, questo discorso vale anche per i bambini piccoli.
0: E quelli
1: perché i bambini piccoli hanno una composizione acquosa dei loro organi anche superiore, e quindi hanno bisogno proprio di acqua, e quindi nei bambini piccoli l'alimentazione deve avere una composizione acquosa, cioè ben forte, e comunque chi se ne occupa del bambino piccolo, i genitori, insomma chiunque se ne occupa, deve tener conto di questa cosa, che di far sì che il bambino abbia nella sua alimentazione, diciamo, una quantità di acqua importante.
0: Ecco, quindi questo
1: abbiamo detto quasi tutto.
4: Quasi tutto. Alcuni preferiscono l'acqua frizzante, no? Può andar bene rispetto a quella naturale?
1: C'è anche l'effervescente naturale, quella che già alle sorgenti è effervescente, tipo come se fosse frizzante. Che dire, io adesso non vorrei tante sottigliezze. È chiaro che l'acqua frizzante ha una aggiuntiva che può andare un po' a gonfiare il nostro intestino, il nostro...
0: c'è pure quello,
1: sì, però voglio dire, non penso che possano essere malanni molto importanti, e
0: diciamo che io sto attento, però,
1: che regano tanto danno. Io penso sempre che nella valutazione dei nostri comportamenti in relazione alla salute il nostro buonsenso deve avere un ruolo importante, cioè capire quando si esagera e quando bisogna fare una cosa invece che un'altra. Questo è nel bere acqua frizzante, il buonsenso, oltre alla sensazione che si ha, può aiutare molto a far capire quando se ne deve bere e come, insomma, ecco.
0: Quindi bisogna dirglielo, però.
1: Beh, diglielo, voglio dire, io non penso che tutte le persone, se prende, che ne so, una bottiglia d'acqua liscia, una bottiglia d'acqua frizzante, ne beve un giorno una, un giorno l'altra, si renderà conto che quando beve quella frizzante si sentirà un po' più gonfio, un po' più diciamo, avrà qualche sensazione diciamo diversa da quando beve l'acqua liscia, una sensazione magari più più negativa. Quindi lo capisce da solo che tra bere due bicchieri d'acqua frizzante e due bicchieri d'acqua liscia, forse è meglio bere quella, l'acqua liscia, e se invece piace quella frizzante, berne un po' di meno in quella occasione. Però durante la giornata tenere sempre conto della quantità totale,
0: sempre totale, e non vedete quella che vi piace di più, ecco.
1: bere anche quella che piace di più, che poi certo. Detto dell'acqua, insomma, anche lì ci sono i sapori, ci sono, cioè, c'è un po' tutto, la composizione mineralogica, l'addizione per farla frizzante del CO2, insomma, cioè, ci sono delle variabili. Anzi, in Italia questo non è molto percepito. In qualche altro paese, per esempio in Francia, le qualità delle acque sono molto molto ben distinte. Ah. E ci sono anche delle considerazioni, diciamo, molto più importanti per delle acque che vengono classificate di pregio. Come magari noi siamo abituati a fare con il vino, ecco.
0: Hai capito? Allora, l'abbiamo detto.
4: A proposito di vino, Fabrizio, sai che mi è capitato l'altro giorno di vedere l'acqua cartonata? Ti è capitato mai? L'acqua cartonata, cioè sul cartone, come se fosse il tavernello.
1: Ah, beh, sì.
4: Com'è, che ne questa? Pensi?
1: Ma io non penso niente, Elisa, cioè io penso, a me piace il vino, probabilmente ne bevo anche troppo.
0: Ahia.
1: Troppo adesso.
0: Se dici così anche gli altri.
1: Non è che esagero. Bevo un solo tipo di vino, preferisco, lo posso anche dire, preferisco il bianco, secondo me, che perché ecco, soprattutto d'estate il bianco impegna meno, secondo me, se è fresco soprattutto impegna meno il nostro organismo, anzi gli dà anche una sensazione di conforto. Però io dico che se si deve bere un po' di vino, se piace un po' di vino, senza esagerare, bisogna comunque fare attenzione a berlo quando è nelle condizioni migliori. Per me le condizioni migliori del vino è nella bottiglia di vetro, questo punto. È la mia sensazione. Che poi le altre tipi di confezioni non rappresentino un vero e proprio veleno, questo è anche vero, insomma. Diciamo che anche qui, come detto prima, gioca il suo ruolo il buonsenso. Buonsenso è anche la percezione del piacere nostro, perché io è una sensazione che probabilmente non ha nemmeno tutte quelle prerogative particolari e rigide, però tra bere un bicchiere di vino tirato giù da una bella bottiglia di vetro, magari che se è vino bianco che è stato in frigorifero, quindi ben raffreddato, e da una scatola di cartone, mi fa più piacere a prescindere bere quello che viene preso dalla bottiglia.
4: Sì, questo lo penso anch'io.
1: Naturalmente.
4: Anche qui... se io lo misco con l'acqua, quindi non mi ammazzate. No. Io faccio acqua e vino.
1: Dopo ognuno fa come gli pare.
0: Ma acqua e vino si può fare, oppure è brutto?
1: Ma sì, si può fare.
0: Perché molti dicono che
1: piace, a me non mi piace, però non c'è una legge o una controindicazione, anzi. Certe persone dicono che per eliminare, ridurre quelle che possono essere le controindicazioni del vino,
0: l'acqua
1: può essere un aiuto, però noi siamo sempre in un campo molto molto scivoloso, nel senso che io il vino con l'acqua non lo bevo perché non mi piace, punto. Poi dopo tutti gli altri.
0: Tu bevi forte, vuoi?
1: Ma no, forte adesso non sarebbe.
0: No, non lo so, perché esageriamo. E lì se invece un po' l'acqua ce la mette.
1: Ma anche nella valutazione di quanto vino si può bere,
0: ecco,
1: parlando in termini stretti di salute, e anche qui i ragionamenti sono variegati. Cioè, io ho vissuto un'esperienza da giornalista medico scientifico proprio di divulgazione con il primo professore di gastroenterologia dell'Università di Ancona, si chiamava il professor Orlandi, e che aveva anche oltre a reparto di gastroenterologia, aveva anche un centro di ricerca che era diretto dalla professoressa che poi era sua moglie, adesso non ricordo il nome.
0: Vabbè, questo
1: è che è di ricerca epatologica, cioè sulle funzioni e le patologie del fegato. Noi sappiamo benissimo che l'alcol, il vino e l'alcol in generale va a incidere sull'attività del fegato. Ma però il professor Orlandi, allora, quando andavamo in giro a fare le conferenze e gli chiedevano: ma professore, quanto possiamo bere al giorno per stare tranquilli, per non avere problemi? Il professor Orlandi diceva: io ho assunto come principio una regola, la regola del 3. 3 significava 3 bevute alcoliche al giorno, 3 bicchieri di vino, 2 liquorini e un vino, insomma 3 durante la giornata, con un'attenzione maggiore per le donne, perché le donne praticamente hanno reggono meno la metabolizzazione dell'alcol. Ecco. Proprio dal punto di vista funzionale, cioè le donne bisognerebbe che stessero anche un po' più attenti. Per gli uomini, se un uomo sta bene, sta in salute, insomma, non ci sono problematiche, la regola del 3. 3 significa 3, mettiamo 3 bicchieri di vino al giorno, che se lo dici ai clinici moderni e i ricercatori moderni, dicono che è una cosa sbagliatissima.
0: Ah, ecco, perché?
1: Perché dice che è troppo. Cioè, il professor Orlandi era molto generoso. Dicono era molto generoso.

0: quel momento positivo. E tutto questo già va bene per la nostra salute, se ci fa sentire meglio, se ci fa sentire più con un benessere, diciamo, accentuato. Non esagerare, non mettersi in condizione che il nostro corpo soffra di quelle bevute. E quando ne soffre il nostro corpo, noi ce ne accorgiamo.
1: Il solito
0: ragionamento del buon senso. Quindi ecco, cercare, io non sono per l'eliminazione totale del vino, perché sarebbe una sconfitta sui miei principi di vita, diciamo, anche se esagero a metterla in questo modo. Però che bisogna stare attento e che bisogna cercare di limitare a quello che è il piacere vero di quelle bere, questo sicuramente è da tenere presente.
1: Beh, l'abbiamo detto, no. Dopo, ecco, se non lo fate...
2: No, abbiamo detto tutto.
1: Affari vostri, dopo.
2: Ecco.
0: Quindi, va. Nazareno, io non ne posso più adesso, c'ho pure il raffreddore.
1: Come non ne puoi più?
0: Stiamo finendo, però.
1: Che ti è successo? Perché?
0: No, c'ho il raffreddore quando parlo.
1: A costo caldo tu pigli il raffreddore?
0: Ho preso il raffreddore, sì.
1: Ma questa è una cosa strana. Troppo vino, mi sa,
2: No, anche l'aria condizionata.
0: No, sono stato... fatto una gita di famiglia, diciamo, e una sera ho percepito che mi sono messo in condizione, sia nel vestiario né nell'essere lì in quel posto, come se fosse molto caldo. Invece molto caldo non lo era, e allora il mio corpo ha reagito un po', però un po' del raffreddore.
1: Si è riuscito, insomma, senza, a non fa troppo, ecco.
0: Senza esagerare, ecco.
1: Va bene.
2: Senti Fabrizio, allora dopo ci risentiamo.
0: Io il lunedì adesso sarò ancora più presente qui. Ultimamente qualche volta sono mancato, sì, perché un po' il format della nostra trasmissione cercheremo di arricchirlo con un po' più di pubblicità, un po' più di interventi esterni, quindi sarò molto più presente. Se poi ti fa piacere che possa essere un collaboratore anche della tua creatura, io sì, per quello che posso fare,
2: va bene,
0: lo faccio.
2: Va benissimo, grazie mille Fabrizio, poi dopo ci riparliamo su per tu, no?
1: Bene, allora
2: grazie.
1: Salutiamo tutti qua e appuntamento alla prossima.

Esistono dei gesti che non fanno rumore, ma tengono in piedi più vite di quanto si possa mai immaginare. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, buona domenica. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è dono. Il dono, quando diventa scelta quotidiana, smette di essere un'idea e diventa responsabilità. Non riguarda solo ciò che si dà, ma il fatto stesso di decidere di esserci per qualcuno che non si conosce. In questa prospettiva il dono perde ogni retorica e diventa concreto, essenziale, quasi silenzioso. Tra tutte le forme di dono, ce n'è una che ha un peso particolare perché non si vede, ma agisce immediatamente. Il sangue. Oggi, giornata mondiale del donatore di sangue, non si celebra un gesto simbolico, ma un atto reale che entra negli ospedali, nelle emergenze, nelle attese sospese tra la vita e la cura. Donare sangue significa trasformare un gesto personale in qualcosa che diventa collettivo.

Non si sa chi riceverà quel dono, non si conosce il volto, non si conosce la storia, e proprio per questo il gesto assume una forma particolare di umanità, quella che non chiede reciprocità. C'è qualcosa di profondamente semplice e insieme radicale in tutto questo. Un tempo dedicato, un'azione che non lascia tracce visibili, un gesto che scompare nel momento in cui diventa necessario. Eppure resta. Resta nei reparti, nelle urgenze, nei recuperi che non fanno notizia, ma fanno differenza. E allora il dono si spoglia di ogni significato astratto e diventa ciò che è davvero, presenza che salva, senza presentarsi. Un pensiero oggi va a tutti i donatori di sangue, a chi compie questo gesto con continuità e discrezione, a tutte le associazioni che lo rendono possibile ogni giorno e anche a tutti i reparti trasfusionali che operano con attenzione e cura verso un gesto così importante. Un saluto particolare alla mia associazione, la Fratres di Galatina, che interpreta questo impegno con costanza e silenziosa generosità, e anche alla trasfusionale di Galatina, che accoglie sempre tutti col sorriso in un momento così importante che, ricordiamo, salva tante vite umane. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole di oggi, vi auguro una buona domenica e a domani con una nuova settimana, con una serie ricca di parole. Arrivederci.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80. Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
8: Immunità parlamentare!
9: Tre che più!
8: Abbassale!
10: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati a questa ennesima puntata di Maledetta Burocrazia. Proseguiamo nella nostra riflessione, nelle nostre conoscenze e nelle conoscenze dei nostri poteri. Dietro il potere sono sempre le persone, come dietro ogni sportello, anche quelli che ci fanno arrabbiare, ci sono le persone. Quindi cerchiamo di capire, abbiamo sempre detto, qual è il primo nostro potere come cittadini. Siamo inermi? No, il primo potere possiamo avere è quello di conoscere, è quello di sapere, sapere chi ci governa, come ci governa. Non lo dobbiamo sapere e conoscere solo quando ci sono le elezioni, ma anche e soprattutto quando non ci sono le elezioni. Dobbiamo sapere, conoscere e seguire le persone che in qualche modo hanno avuto il consenso per governare. Abbiamo detto tante volte che il potere sui nostri servizi, sulla nostra vita quotidiana deriva sempre da una legge. La principale legge è la Costituzione, ma in Italia non c'è nessuno che può fare quello che gli pare, non lo può fare neanche il Presidente della Repubblica. Tutto è regolato, tutto è controllato, tutto è normato da regole ben precise. E quando parliamo di servizi pubblici, la nostra vita quotidiana, sappiamo che il comune è il primo potere vicino a noi. Il potere, abbiamo sempre detto, lo ripeto tutte le puntate, che incontriamo ogni volta che usciamo dalla porta di casa la mattina, perché il potere può essere il vigile della polizia locale, come può essere il cantoniere che sistema la strada, o il giardiniere che sistema il parco o il giardino, o anche i trasporti pubblici e le mense, la scuola. Quindi quelli sono le immagini del potere, sono la sostanza, e dietro di loro ci sta sempre qualcuno, qualcuno che dà l'indirizzo politico, la strategia di come i nostri servizi devono essere gestiti, e poi i servizi vengono gestiti dal personale pubblico, i dipendenti pubblici, sui quali poi si apre sempre un'antologia, perché si trattano sempre in maniera non bella, dicendo, pensando che forse nel pubblico si lavora meno che nel privato. Sappiamo che non è così, perché le persone nel bene e nel male ci sono in ogni settore, con le proprie capacità o con le proprie incapacità. E allora oggi, proseguendo negli incontri che abbiamo avuto con le persone del potere, oggi conosciamo un altro potere, e conosciamo una giovanissima amministratrice, ma anche benché giovanissima, di lunga esperienza, un sindaco al terzo mandato, un sindaco di prestigio per come ha avuto il consenso nel suo comune, un consenso strepitoso fin da quando si è presentata. E quindi, cari ascoltatrici e ascoltatori, oggi abbiamo l'onore di avere come ospite Silvia Pinzi, sindaco di Serrapedrona. Grazie Silvia, benvenuta a Radio Nuova.
9: Grazie, grazie mille di questa opportunità, e un buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
10: Silvia, allora, qui mi vengono in mente tante domande da farti, ma siccome sei l'amministratrice più giovane che abbiamo avuto finora, ti volevo chiedere, ho detto già giovanissima, ma di lunga esperienza, sei al terzo mandato, ma prima di fare il sindaco hai fatto consigliere, l'assessore, eccetera. Quello che noi ci piace chiamare con grande onore e grande rispetto la gavetta, un percorso, no? Ma tu perché hai scelto di impegnarti? Perché?
9: Ma io farei anche un passo indietro rispetto a quello che ho ascoltato finora, su questo termine che è stato detto poc'anzi, il potere. Ecco, è proprio da lì che voglio partire, perché
10: ecco, parliamo di potere, il potere.
9: Non interpreto il mio ruolo come appunto il fatto di detenere il potere, e quindi di essere in un certo senso un'entità, no, sovra, al di sopra di tutto e di tutti i cittadini. Io lo interpreto, ho cercato sempre di interpretarlo con molta umiltà, come si diceva anche anticamente, il sindaco secondo me deve essere un primus inter pares, quindi un cittadino. Io mi ritengo semplicemente un cittadino che tanti anni fa si era già messo in discussione, perché quando si presta la propria faccia, come si dice, si presta il proprio servizio alla comunità, lo si fa ecco mettendosi in gioco, e l'avevo già fatto precedentemente prima di candidarmi, perché ho fatto la guida turistica nel mio paese insieme al parroco Don Aronne, che qui voglio ricordare perché è stato un insegnante di valori strepitosi sotto tutti i punti di vista, che è scomparso recentemente a Serra Petrona. L'ho fatto, ecco, suonando nel coro della chiesa, l'ho fatto aiutando la Pro Loco, l'ho fatto entrando nel mondo del volontariato con la Protezione Civile, e poi è arrivato un momento in cui ho ritenuto che queste esperienze nella mia comunità, seppur piccola, potevano essere anche messe a buon fine interpretando un altro ruolo, e pertanto mi sono messa a disposizione dell'allora sindaco Marucci, mi ha accolto diciamo nel suo gruppo, e lì è cominciato un percorso che vogliamo chiamarlo gavetta, chiamiamolo così, ma è stato un percorso altamente formativo. Io devo ringraziare, e lo farò sempre, lo faccio sempre in ogni occasione, il sindaco di allora, che mi ha consentito, mi ha dato delle opportunità importantissime, e non era scontato, come oggi non lo è, perché non lo è. Quindi mi ha dato questa opportunità di crescere, di mettermi in gioco, di imparare anche con i miei errori, e di, ecco, responsabilizzarmi su quello che è non solo la macchina amministrativa, che è molto complessa, ma su quello che è appunto la gestione di un piccolo comune che, abbiamo visto negli anni, sta diventando sempre più impegnativa dal punto di vista della preparazione appunto individuale, ma anche dal punto di vista di appunto saper recepire determinate intuizioni, avere una visione territoriale che non si improvvisa, una visione territoriale per far sì che ci sia una programmazione efficiente del territorio. Deve basarsi su un'esperienza, e questa esperienza fatta anche di lunghi anni sul campo è fondamentale in questo campo, credo.
10: Avete sentito, ascoltatori? E qui credo che Silvia ci ha proprio descritto quali sono i requisiti per impegnarsi in politica, oltre naturalmente gli obiettivi che certamente per la propria comunità ognuno di noi può avere. Ma quali sono i requisiti? Quante volte abbiamo detto non si improvvisa un amministratore, cari ascoltatori? Quando si va in lista, e questo lo diciamo ai nostri cari partiti di tutti i colori, di tutte le tendenze, ma anche le liste civiche, quando si va in lista bisogna che porti qualcosa che è già maturato. Silvia ci ha parlato della Pro Loco, ha fatto la guida turistica, partecipava alla parrocchia, promuoveva il proprio paese. Da lì è sorto naturalmente il desiderio di fare di più. E allora quante volte magari ti dicono: ma quello si candida perché vuole il potere. Ma lo devi avere il potere se vuoi attuare con i mezzi democratici, di cui la nostra democrazia naturalmente è ben provvista, ci devi avere certamente il desiderio di cambiare le cose, di fare di più, e per quello ci vuole il potere. E certo che è bello che la gente si impegna per il potere, basta che non è il potere quello per specchiarsi tutte le mattine e dire: quando so bello, vado se bella, che io ho il potere. Non è il caso di Silvia. Quindi Silvia ci ha detto questo cursus che ha fatto, perché l'ha portata a, con un consenso crescente fin da giovanissima, anche per essere eletta consigliere comunale, a oggi a fare il sindaco. Allora Silvia, ti voglio dire, tu fai il sindaco da 3 mandati. E intanto dammi un po' le dimensioni del tuo comune, cioè quanti dipendenti ha Serra Petrona?
9: Dunque, prima del sisma c'era, ecco, un dipendente per ufficio, diciamo, quindi per settore di competenza, quindi partiamo dall'anagrafe, l'ufficio ragioneria tributi, l'ufficio tecnico, la polizia locale, poi i servizi esterni, quindi eravamo strutturati ma con unità risicate. Ora il sisma, pur nella sua ovviamente criticità di gestione e quant'altro, quindi ci è stato concesso un ampliamento dell'organico, per fortuna, e quindi cominciamo ad avere un apparato ben più strutturato, con un ufficio tecnico con 4 tecnici, 2 persone all'ufficio ragioneria, abbiamo 2 persone all'ufficio amministrativo anagrafe, abbiamo potenziato l'ufficio amministrativo per la polizia locale, 2 persone all'esterno. Ma quello che è complicato nel mio caso è che il territorio è uno dei più vasti della provincia, ecco, con una densità abitativa bassa, perché siamo sotto i 1000 abitanti, abbiamo delle caratteristiche morfologiche molto complicate, perché proprio quest'inverno, per fare un esempio molto banale ma pregnante, se nella frazione di Caccamo, dove c'è il lago, magari c'è il sole, a Villa d'Aria, dove stiamo quasi a 1000 metri, c'è la neve. Quindi anche l'organizzazione in un territorio così vasto, con un personale veramente sì, o che magari all'esterno mi ritrovo gli operai che devono fare anche gli autisti dello scuolabus per i bambini, ecco, che vanno a scuola, comincia ad essere una gestione complessa, possiamo definirla così, complessa.
10: Altro dell'offerta al tuo territorio, che è vastissimo, è veramente di grande qualità, adesso ne parleremo, perché il Caccamo è una zona turistica, sì, che tu hai saputo valorizzare anche di più, quindi è la zona a monte, e poi adesso parleremo della vernaccia, dell'ambiente, eccetera, ma anche delle cose culturali che fai, della promozione, eccetera. Ti volevo dire, il personale del Sisma, anche del PNRR, hai?
9: Sì.
10: E questo lo stabilizzerai, lo stai facendo stabilizzare, perché tutti i tuoi colleghi amministratori che sono venuti qua, ma anche i dirigenti, dicono: vabbè, quando finirà questo beneficio statale, diciamo, per pagare queste persone, poi toccherà a noi, e non è che possiamo cacciarli via, perché nel frattempo, no, sono entrati nella struttura maturando esperienza, portando esperienza, quindi. E io ero segretario a Caldarola sotto il Sisma, mi ricordo che eravamo in ufficio, eravamo tre persone in tutto, poi insomma Caldarola ha beneficiato molto anche per la devastazione che c'è stata di personale, ma adesso il problema è come stabilizzare queste persone quando le provvidenze, diciamo, statali cesseranno. Tu hai già programmato l'utilizzazione di queste persone anche con i fondi del comune? Con i turnover, con i pensionamenti, non so, questo,
9: esatto,
10: è...
9: si è fatta più che altro una valutazione a medio lungo termine, perché veramente io non sono dell'avviso di stabilizzare tutti comunque, perché faccio un discorso al rovescio, devo comprendere le reali esigenze dell'ente, quindi se prima del sisma eravamo troppo pochi, durante il sisma, dove il lavoro ovviamente è aumentato in maniera esponenziale, c'è necessità di potenziare. Terminato il sisma, dovremo tornare ad un regime che non è certamente quello precedente, perché nel frattempo sono cambiate anche le norme, cambiano le esigenze pure, abbiamo necessità di rafforzare gli uffici, però ecco, quello che posso dire è che abbiamo valutato una reale esigenza degli uffici, sia in termini di emergenziali, post emergenziali e poi quando torneremo tra virgolette alla normalità, e abbiamo assunto quelli di cui abbiamo bisogno e avremo probabilmente bisogno anche in termini, come dicevi, di pensionamenti, congedi o eventuali anche trasferimenti di,
10: certo,
9: giovani che nel frattempo sono arrivati, quindi presumo che valutando tutti questi aspetti potremo mantenere pressoché quelli che abbiamo, diciamo, chiamato nel nostro ente, senza dover gravare poi eccessivamente le casse del comune,
10: certo,
9: dell'ente.
10: Senti Silvia, ma a fronte, dunque, quanti residenti già hai oggi? Quanti siete?
9: Intorno ai 900.
10: 900. Quanti sfollati hai avuto da usciti di casa per sisma? Tanti, pochi, perché le casette ci sono, non
9: sì,
10: abbiamo
9: ci
10: visto.
9: Ci sono le casette, ma noi facemmo una valutazione diversa di approccio, nel senso che emergenziale parlo, nel senso che è passata i primi mesi che sono stati complicatissimi, perché allestimmo ben tre punti di emergenza, quindi dei veri e propri campi di accoglienza che hanno ospitato per diversi mesi centinaia di nostri cittadini, ed è stato emotivamente e anche a livello diciamo pratico molto complicato sostenere questa situazione, però facemmo questa scelta, cioè di siccome il terremoto da noi ha colpito, diciamo, a macchia di leopardo, potremmo dire, il centro storico per certi versi era stato preservato in parte, quindi fatte le dovute valutazioni di sicurezza del caso, abbiamo voluto sensibilizzare tante famiglie del centro con case, seconde case libere ma agibili, per poter far appunto usufruire di queste abitazioni sicure e nel centro dalle persone sfollate, in modo da non occupare tantissimo spazio per le SAE che comunque abbiamo, quindi queste soluzioni abitative d'emergenza, in modo da cercare di far rimanere sul territorio il più possibile le persone, perché stavano andando in questa diaspora tutti verso il mare, un po' per paura, però ecco, la paura si è trasformata stabilmente in una tranquillità che poi ha fatto sì che queste persone rimanessero verso, soprattutto verso la costa. E io lo dico sempre, probabilmente abbiamo perso una generazione sul nostro territorio, perché a distanza di 10 anni dal sisma, nonostante, e questo lo devo dire, i grandi sforzi anche dell'attuale commissario Castelli, la ricostruzione sta andando anche abbastanza velocemente, ma probabilmente le scelte fatte dall'inizio di impostare questo meccanismo della ricostruzione e allungare così i tempi, il fattore tempo è stato importantissimo, era tuttora, ma le famiglie che sono andate via con i bambini, i ragazzini piccoli, probabilmente non torneranno più. Quindi da qui a breve ci ritroveremo a fare i conti con una realtà che tutt'oggi non è lo specchio reale, appunto, di quello che è oggi. Quindi a medio lungo termine dovremo fare i conti anche con questa problematica, insieme a una denatalità che attanaglia tutto il nostro paese, sì, e allo spopolamento che già prima del terremoto era un rivolo che, no, continuava comunque a scendere e a darci delle criticità, appunto, in termini di presenza di persone sul territorio, e ovviamente il terremoto è stato un fattore di accelerazione di queste dinamiche sicuramente.
10: Ecco, alcuni tuoi colleghi sono venuti qua al microfono in questi giorni prima di te e ci dicevano che dividono un po', allora ti dico subito, abbiamo avuto colleghi della tuoi colleghi della media collina, quindi Coridonia, Pollenza, Treia, eccetera. Quindi sono sindaci che più o meno, insomma, anche loro colpiti in parte dal terremoto, dicono comunque la nostra è media collina, non è entroterra, zone interne, diciamo, ecco, chiamavano zone, sì, interne, le distinguiamo dalla parte più montana, e dopo ci torneremo, sta cosa della montanità, ci torneremo, è stato anche il presidente dell'Unione Montana qui che ci ha spiegato un po' di cose, e dicevano, erano ottimisti perché dicevano, ma noi sì, siamo zone interne, però non siamo la fascia proprio quella montana che è stata anche più devastata, bene o male c'è una viabilità, c'è una superstrada, c'è il lavoro. E perché io posso dire, insomma, da Caldarola al Caccamo a Tolentino, eccetera, il fatto che il lavoro non è stato colpito dal sisma e il lavoro è rimasto, per cui sia chi è rimasto nelle casette poi, oppure vabbè, nei vituperati container, lasciamo stare Tolentino, è stata una fase un po' dolorosa, però il lavoro ha consentito alle persone di rimanere. Poi è vero che diverse sono spostate giù alla costa e abbiamo parlato di questo possibile ritorno, quindi adesso ti dirò. Senti, ma ti volevo dire, qui il tempo scorre, ma io devo chiedere ancora altre cose. Un personaggio illustre di Serra Petrona, possiamo dirlo che è Renato Zero?
9: Ah, sicuramente.
10: Ecco, dici un po', ma la famiglia Renato Zero che faceva a Serra Petrona?
9: Beh, per suoi natali, il papà originario di Serra Petrona, e era un poliziotto che prestava servizio poi a Roma. Quindi tutt'oggi Renato Zero viene sul nostro territorio perché è molto affezionato ai legami familiari precedenti, e ha nel nostro cimitero di Castel San Venanzio dei familiari, e viene in incognito senza avvisare nessuno. A me avvisano di solito i paesani che lo vedono arrivare, e talvolta si ferma anche per un caffè in una delle case lì del paesino, della frazione, e poi se ne torna via. Fa provviste in paese, quindi tra vernaccia, ciauscoli vari e prodotti tipici, e poi se ne va in maniera molto discreta e molto senza sensazionalismi. Ecco, ho provato anche più volte a contattarlo, perché per noi sarebbe un grande onore potergli conferire una cittadinanza, appunto, onoraria. Ci abbiamo, appunto, già pensato e l'abbiamo contattato, dobbiamo capire il modo di realizzare questa cosa. Ho avuto modo di parlarci anche nelle occasioni pubbliche qui, quando è venuto nella nostra provincia, quindi, ed è molto, veramente mi ha chiesto anche, sarebbe molto contento di avere l'albero genealogico della sua famiglia. Ci siamo impegnati insieme alla famiglia per ricostruirglielo, ci stiamo lavorando. Quindi ci fa molto piacere, perché lui alle sue radici è rimasto molto legato e ci tiene particolarmente.
10: Bella questa storia, questo personaggio, e ti dico, a me tante volte le persone mi dicono, ma come si può fare a incontrarlo quando viene? pure io ho risposto e ho detto guarda, sì, che viene in maniera privatissima,
9: è molto riservato,
10: però è molto bella questo legame, sì, veramente un personaggio. E vogliamo sentire una canzone da tutti conosciuta di Renato, Mi vendo, mi vendo, ma non parliamo di politica sulle vendite, per carità, no, no. Mi vendo, Renato Zero.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: Rieccoci cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo qui, ripeto, con il sindaco di Serra Petrona, Silvia Pinzi, che ci ha già illustrato tante cose della sua esperienza, che abbiamo detto qui, veramente, è un po' un esempio di come ci si approccia alla politica, all'amministrazione, al potere per gestire i nostri interessi. Il potere deve essere al nostro servizio, non noi al servizio del potere, ma il potere al nostro servizio. E questo è quello che in ogni democrazia si deve assolutamente attuare e predicare. E Serra Petrona, un comune gioiello, mi permetto di dirlo, da confinante di Tolentino, un comune che abbiamo sempre ammirato, dotato dal Signore di tante cose naturali, ma poi tante cose ha fatto l'uomo con le sue attività. E Silvia qui ce l'ha accennate, ma adesso noi ci torniamo sopra. Poi abbiamo sentito un pezzo, un grande pezzo musicale di un illustre cantautore originario di Serra Petrona, che è Renato Zero, quindi di Renato mi pare che Serra Petrona vada orgogliosa tutta la comunità, perché Renato si fa vedere privatamente ma ritorna a Serra Petrona. Silvia, torniamo al messaggio di Serra Petrona. Quindi, una zona turistica è quella del Caccamo, che devo dire hai curato con grande passione, con grande attenzione, e che nel percorso, diciamo, del Chienti è un punto fondamentale. Però ti volevo dire, le attività agricole, in particolar modo appunto questo della vernaccia, no? Tu fai, organizzi a novembre gli appassimenti, le cantine aperte, un'occasione veramente bella per conoscere il paese, ma per conoscere l'attività. Trovi attenzione, per esempio, dall'estero, dal paese, eccetera? Gli stranieri vengono a conoscere, prendono le case, com'è sul tuo territorio? Perché si sa sempre questi stranieri, inglesi, olandesi, eccetera, che sono interessati al nostro territorio. Da te c'è questo fenomeno?
3: Allora, credo che nel nostro territorio questo sia un fenomeno di minor impatto, proprio per la morfologia però del nostro territorio, perché gli stranieri quando vengono vorrebbero una situazione, ecco, di case isolate, magari possibilmente con piscina, il che presuppone anche una morfologia, diciamo, prettamente forse collinare, di medio collina, e il nostro territorio invece è forse un pochettino più aspro. Non abbiamo una campagna appunto, che è la classica campagna marchigiana, fatta di diversi, no, casali, casola, che appunto che si possono ristrutturare in questo senso e adibire a queste funzionalità. Abbiamo dei borghi appunto isolati, anche a distanze diversi chilometri l'uno dall'altro, ma ecco, probabilmente questa tipica morfologia del nostro territorio, questa conformazione anche urbanistica, abbiamo degli olandesi, abbiamo un'incidenza sotto questo punto di vista, ma non è preponderante sul nostro territorio. Abbiamo recentemente piuttosto chi sta scegliendo il nostro paese per tornare a vivere dai paesi vicini, che possono essere Tolentino, San Severino, ecco. Proprio nella riscoperta, credo, appunto, di uno stile di vita che anche a distanza di pochi chilometri da un centro più grande, però si stanno riscoprendo appunto i vantaggi di stare comunque a due passi, perché siamo collegati benissimo dalla superstrada, da diverse provinciali che intersecano nel nostro territorio verso Camerino, San Severino e Tolentino. A Caccamo a Valle c'è la superstrada, un'arteria principale di collegamento, e quindi questo consente di spostarsi rapidamente, perché oggi i tempi, andiamo tutti di corsa, il tempo è preziosissimo, ma ci consente comunque di nella stessa tempistica che una persona percorrerebbe all'interno di una città grande semplicemente per raggiungere una scuola, il luogo di lavoro o un centro commerciale, ma è la stessa distanza che fa da Serra Petrona per andare, utilizzando certo, le comunicazioni veloci nei propri luoghi di interesse. Quindi ecco, in questo senso abbiamo cercato in questi anni, in un lavoro faticosissimo, di far rimanere sul territorio i servizi, ecco, perché questo è un aspetto nodale, proprio una sfida fondamentale per la vitalità del nostro territorio, per essere appetibili per, non solo per i turisti o per chi sceglie di venire a vivere a Serra Petrona, ma per chi la vive tutto l'anno. Quindi il fatto di avere un medico in paese, il fatto di avere un ufficio postale, un presidio bancario, il fatto di avere un piccolo negozio di prossimità, il fatto di avere un distributore di carburanti, ecco, sembreranno banalità a chi magari ci ascolta dal capoluogo, dal nostro capoluogo, ci ascolta dai paesi medio-grandi limitrofi, e non sono così tante banalità se pensiamo, ecco, che questi servizi rientrano tra quelli connotati come essenziali nella vita quotidiana di tutti noi. Poi noi parallelamente siamo molto attenti all'aspetto sociale, abbiamo attivato anche recentemente un servizio di taxi sociale. Perché? Perché la cittadinanza è aperta a tutta la cittadinanza, ma soprattutto alle persone diciamo più fragili e agli anziani. Ma ciò non toglie che può essere aperto questo servizio anche ai ragazzi che ancora non sono patentati. Nel nostro territorio è complicato spostarsi all'interno, ma dall'interno verso l'esterno, quindi raggiungere i luoghi di interesse verso le città che sono più fornite, quindi magari per sbrigare delle pratiche amministrative, per una visita medica specialistica, per frequentare magari punti di interesse di tipo culturale, sociale. Quindi ecco, ci siamo attivati creando questo servizio che adesso viene diciamo sfruttato, diciamo usato in maniera puntuale attraverso l'utilizzo di volontari che si prestano, e che ringrazio, colgo l'occasione, perché sono servizi che appunto ci danno una mano a tenere unita la comunità e andrebbero certamente strutturati. Noi abbiamo, devo dire, la comunità è molto coesa, e tutto anche le associazioni presenti sul territorio, l'ente comunale, abbiamo una sinergia di intenti che veramente ci fa confluire tutte le nostre energie in un'unica direzione. Questo è un meccanismo che non nasce dal nulla ovviamente, ma è un lavoro costante di presenza sul territorio, di confronto costante con i cittadini, sia nel bene che nel male, perché le critiche a volte, se costruttive, aiutano certamente a crescere e a migliorare. Quindi il fatto di avere una comunità non molto numerosa, seppur in un territorio vasto, però ecco, mi aiuta ad avere un contatto diretto con i cittadini, la maggior parte dei quali hanno il mio numero di cellulare.
2: E questo è un sicuro, per come amministri te è uno sicuro. Te lo volevo chiedere, lo sai, se i cittadini interloquiscono con te, mail, cellulare diretto.
3: Cellulare diretto.
2: Grande.
3: Cellulare diretto, non ci sono filtri. Ovviamente non abbiamo un ufficio di segreteria, quando qualcuno chiede, ecco, certo. Qualche volta rido perché in passato, quando qualcuno con il quale avevo preso un appuntamento telefonico arrivava in comune e bussava nel mio ufficio, con scritto segretario a grandi lettere all'esterno, bussava e mi vedeva, rimaneva un po' interdetto, mi chiedeva: scusi, lei è la segretaria, il sindaco? E io sorridendo dico:
2: sono
3: guardi,
2: io.
3: Sono io.
2: Cosa, e il sindaco, la porta aperta è la cosa più importante che ci può essere.
3: Assolutamente, assolutamente. Quindi ecco, diciamo che la realtà piccola, calibrata ovviamente con tutti i dovuti distinguo, perché le realtà più grandi è vero che hanno altre sfaccettature, ma la matrice è quella, nel senso che non è che se il comune è più piccolo in dimensioni o che c'è più facilità o semplicità di amministrare o di gestire, anzi appunto l'apparato non ci consente di avere, ecco, una struttura tale per poter affrontare magari in maniera adeguata tutte le problematiche, e quindi questo viene sopperito a volte, per fortuna, da questa sinergia di intenti che abbiamo tra umana, proprio tra persone, quindi volontari, associazioni, parrocchia, tutti quelli che in un certo qual modo fanno parte del reticolato sociale del nostro comune, si danno da fare, ecco, siamo uniti nel cercare di gestire nel miglior modo possibile tutte le problematiche, a prescindere se la competenza sia prettamente specifica di un settore piuttosto che di un altro. Quindi ecco, c'è, devo dire, una realtà che agevola il lavoro dell'amministratore in questo caso. E questo termine che sento, potere, io non lo percepisco affatto, non sento di avere potere, sento ecco, molto più semplicemente di mettermi a disposizione con spirito di servizio. Poi ovvio, l'incarico che ho a livello istituzionale è un incarico importante, che cerco di interpretare nel miglior modo possibile, ma appunto sono agevolata dal fatto che ho all'atere un sistema che abbiamo costruito nel tempo, che funziona.
2: Avete sentito, ascoltatori, ascoltatrici? Potere come servizio, non so, un concetto da niente, che dite, importantissimo. Comunque Silvia, guarda, intanto c'è un ascoltatore che ci fa una domanda, sì. Sandro di Tolentino, ma adesso lo vediamo, ci ha ascoltato bene perché fa una domanda. Però ti voglio chiedere una cosa prima, proprio una battuta. E invece i lavoratori extracomunitari stranieri, considerato l'agricoltura, artigianato, eccetera, ce n'hai in una quantità particolare oppure...
3: No, ci sono, quelli che ci sono ormai da anni fanno parte pienamente della comunità. Adesso abbiamo una minima percentuale di persone che lavorano soprattutto nella ricostruzione, quindi nell'edilizia. Ecco. Diciamo che nella parte dell'agricoltura, avendo questa eccellenza unica dove in un territorio ecco, difficile, questo vitigno, la vernaccia nera, che produce un vino, la DOCG, la nostra vernaccia di Serra Petrona DOCG, unico al mondo, si declina anche nella DOC.
2: Precisiamolo perché
3: assolutamente,
2: una peculiarità.
3: Due denominazioni, DOC e DOCG, prodotto da solo 7 produttori in un fazzoletto di terra, potrei definire, perché sono veramente pochi ettari dedicati a questa produzione. Quindi è una produzione che implica anche un'artigianalità complessa, che solo in maniera temporanea, ecco, si usufruisce magari di personale anche extracomunitario, possiamo chiamare, ma all'esterno del territorio, perché anche la semplice raccolta di questo vitigno implica una tecnica molto antica, particolare, tramandata da veramente, queste aziende sono quasi tutte a conduzione familiare, quindi tramandata quasi da padre in figlio, e quindi rimane molto una lavorazione, veramente un prodotto unico di eccellenza nel vero termine nel vero significato del termine, insomma.
2: Benissimo, quindi lavoratori integrati, insomma, questo è importante.
3: Quelli che ci sono.
2: Allora Sandro ti fa una domanda, qui già ascolta, Sandro di Tolentino, è confinante, concittadino. Sì, sì. Cioè, allora mi dice, ascoltato, volevo chiedere al sindaco di Serra Petrona come sono i rapporti con gli altri colleghi? C'è il campanile oppure no?
3: No, io direi...
2: Quando si parla un piccolo comune, se c'è sempre campanile, non lavorano insieme, come rispondi? Perché...
3: No, direi assolutamente, anche lì è un percorso che abbiamo iniziato tanti anni fa. Io per comuni limitrofi mi riferisco a Tolentino, Caldarola, Belforte, Camporotondo, Cessapalombo, e stiamo veramente cercando di superare delle barricate, cioè di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, perché finalmente dobbiamo assolutamente pensare ad un territorio unico. Colgo l'occasione però per puntualizzare una cosa. In questo senso, politicamente io non sono favorevole alle cosiddette fusioni, dove si annulla l'ente di provenienza. Sono piuttosto d'accordo a delle forme anche avanzate di associazionismo, di convenzionamenti, che può partire dall'utilizzo del personale, può partire dalla gestione. Adesso abbiamo insieme agli altri comuni, insieme all'Unione Montana, la gestione dei servizi sociali, ad unire i vari servizi all'interno del comune, ma il presidio territoriale deve rimanere. Ma non deve rimanere per un motivo di nostalgia retorica fine a se stessa, deve rimanere perché la municipalità è l'essenza stessa del paese, è il presidio, la difesa del nostro territorio, e è anche un punto di riferimento eccezionale, perché il cittadino viene da me in quanto sindaco o interpella gli uffici anche per dai più semplici problemi della vita quotidiana a interessi magari di investimento, quindi a problematiche molto più ampie. E se non c'è una conoscenza e
2: questo è fondamentale.
3: Un controllo del territorio puntuale, preciso, sicuramente non si può gestire né il presente né tantomeno quella gestione sarà efficace a medio e lungo termine. Quindi pensare ad una gestione comune, adesso diverse abbiamo la scuola in comune con Caldarola, per esempio l'istituto comprensivo che è diventato omnicomprensivo con Sarnano, e qui c'è una battaglia proprio per riportare sul territorio la nostra scuola, e non con valutazioni appunto campanilistiche, ma con valutazioni diciamo appunto di far comprendere che il nostro territorio appunto gravita intorno a questi comuni che ho citato per una naturale predisposizione dei cittadini che vivono questi territori nelle più varie forme. E quindi ecco, per rispondere alla domanda della quale ringrazio l'ascoltatore, non c'è questo campanilismo. Devo dire che in passato c'è un unico cruccio che non siamo riusciti a rendere tangibile, appunto, creare un polo scolastico unico dei nostri 5 comuni.
2: Ecco, forse sì.
3: Il terremoto anche nelle tempistiche veloci e poi probabilmente in dinamiche che in quei tempi non erano mature, non ci hanno consentito di realizzare finalmente un polo scolastico che sarebbe stato anche attrattore di famiglie, presumo, e di anche altri interessi economici. Questo, se devo dire, nella mia amministrazione è l'unica battaglia per la quale in parte è rimasto monco il risultato. Ecco, abbiamo comunque le scuole sul territorio, ma avremmo avuto una visione probabilmente un pochettino diversa. Per il resto, ecco, collaboriamo nelle varie iniziative culturali, sociali, quindi colonie estive fatte insieme, attività per i ragazzi, attività teatrali extrascolastiche, trasporto, insomma cerchiamo di ottimizzare quello che abbiamo, ma la strada è ancora molto lunga.
2: Guarda, benissimo quello che hai detto, io sono d'accordo, no alle fusioni, d'altronde con un po' abbiamo illustrato qualche volta il sistema comunale agli altri paesi, pensa che in Francia sono 36.000 comuni e c'hanno 16.000 comuni sotto i 1.000 abitanti, allora dici, ma come hanno fatto? È vero, hanno fatto il macro comune, ma i comuni, anche quello dei 100 abitanti, rimane... Sì. Con il sindaco e col consiglio comunale. Poi il sindaco partecipa all'assemblea dei sindaci e lì eleggono il macro sindaco.
3: Assolutamente.
2: Però il sindaco che sta lì, se vai in un comune piccolo in Francia c'è la bandiera, c'è l'immagine del Presidente della Repubblica e il sindaco che sta lì, magari con un impiegato, poi a livello telematico collega tutto. Però non hanno distrutto lì, poi capirai, in Francia il comune c'ha origine alla Rivoluzione Francese, quindi non si può distruggere. Che ci tengono tantissimo, hanno accorpato per i servizi, questo sì, però l'identità del comune rimane e questa è una ricchezza della Francia.
3: Ricordo anche che i nostri piccoli centri hanno un aspetto valoriale immenso dal punto di vista culturale, storico, artistico.
2: E che può essere attrattivo proprio questo come dimensione. Senti Silvia, una domanda, non spero non sia imbarazzante, si parla tantissimo di rinnovabili eccetera, no? Ma nel tuo territorio tu c'hai le pale dell'eolico?
3: Ma proprio l'altro giorno con Legambiente siamo stati anche vincitori di un premio non solo come comune riciclone, ma anche appunto come uno dei 14 comuni della regione Marche a produrre pro capite una quantità di rifiuti sotto i 75 kg pro capite annui, quindi solo 14 comuni nelle Marche. Questo per dire che nell'aspetto appunto sulla cura dello smaltimento dei rifiuti, sull'aspetto delle rinnovabili, stiamo partecipando alle CER, le comunità energetiche con l'Unione Montana, quindi stiamo ottimizzando tutti gli edifici pubblici dotandoli di impianti fotovoltaici. Abbiamo, è vero, il primo parco eolico delle Marche, un parco eolico che è partito con l'amministrazione del precedente sindaco, ma c'ero
2: non impattante
3: come,
2: però,
3: come assessore,
2: giusto?
3: È stato un lungo iter procedimentale, ma un lungo iter anche nel merito del progetto, proprio per cercare di evitare il più possibile quello che potevano essere gli impatti ambientali sul territorio. Ci sono state delle misure anche compensative territoriali sicuramente previste dal progetto, quindi abbiamo queste quattro pale che devo dire, sì è vero, sono visibili, ma stanno creando anche un interesse, diciamo, anche turistico, se vogliamo,
2: sì,
3: perché
2: sì, infatti...
3: i nostri percorsi in montagna, no? Abbiamo tanti percorsi, questa è un'altra nostra peculiarità di eccellenza, quindi il l'aspetto naturalistico che è bellissimo sul nostro territorio, valorizzato da questi percorsi ciclopedonali. Abbiamo il santuario della Madonna della Neve, quindi dove da lì scendono tanti percorsi, e queste valli sono anche oggetto di curiosità. Poi sono anche una palestra, perché l'azienda privata che le ha costruite, le gestisce, ha una convenzione con l'Università di Ancona, quindi,
2: ah, quindi
3: diventa anche una palestra, chiamiamola, cioè, così, sul territorio, per nuovi ingegneri, per nuove figure tecniche altamente professionalizzanti che, ecco, lavorano sul territorio e possono avere da questo parco delle informazioni utili per i loro studi.
2: Ma non hanno offuscato la skyline meravigliosa che voi,
3: no,
2: ci avete,
3: non,
2: mi pare, anche vedendola da fuori, da
3: non
2: lontano,
3: eccessivamente, per contro è. Ecco, sono molto più impattanti, a modesto mio parere, gli agrofotovoltaici di ettari ed ettari.
2: Sì. Quello veramente disturba la vista del paesaggio.
3: Esatto, vero. Quindi ecco, adesso abbiamo in corso una nuova progettualità di una multinazionale norvegese. Lì siamo stati molto critici, ma noi, come tutti i pareri negativi ai più vari livelli che sono stati emessi, quindi a partire dalla Regione Marche e poi a scendere, dei vari comuni, quindi dal comune di Caldarola al comune di San Severino Marche, ma anche interessa in parte anche il nostro territorio, proprio perché non viene preservato affatto appunto questo aspetto che secondo noi è fondamentale, di preservare in parte il nostro territorio. Ecco, le nostre montagne sono già state abbastanza diciamo sfruttate,
2: certo.
3: Attualmente abbiamo anche il rifacimento del metanodotto, opere, certo, è vero, di primaria importanza, quindi lo dico e lo ribadisco, non siamo contrari ovviamente alle fonti rinnovabili, noi ne siamo un esempio, non potremmo dire
2: però
3: il contrario,
2: con il giusto impatto,
3: con il giusto impatto, con le giuste modalità, come tutte le cose. Quindi ecco,
2: Silvia, grazie, veramente qui ci sarebbe a parlare per ore, perché insomma,
3: sì,
2: nell'amministrazione oggi sei veramente docente per tante persone, per tanti amministratori, tanti giovani amministratori che sperano e seguono il tuo esempio.
3: Me lo auguro.
2: E quindi veramente
3: è una bellissima esperienza,
2: ecco,
3: dal punto di vista umano. Ecco, l'arricchimento è stato tanto in questi
2: questo
3: anni. Certo, non mi riferisco a quello economico.
2: No,
3: assolutamente.
2: Questo poi veramente l'abbiamo detto, per quattro soldi che prendono i nostri amministratori, veramente non è.
3: È un'esperienza che invito tutti gli ascoltatori, ascoltatori, i più giovani soprattutto, perché è altamente formativa dal punto di vista umano e poi per imparare appunto molto da questo percorso.
2: Ti dico solo, diciamo anche agli ascoltatori, che in comuni come il tuo, in Germania, dove c'è il borgomastro prende 8.000 euro al mese, perché in Germania hanno detto il borgomastro conta più di tutti. Quindi Silvia, grazie, in bocca al lupo per
3: grazie
2: te, per il tuo comune, per i tuoi colleghi amministratori, grazie per questo spaccato veramente completo,
3: grazie
2: del
3: voi,
2: tuo territorio, della tua amministrazione, in bocca al lupo. E abbiamo parlato di vernaccia, e ci si brinda con la vernaccia, non lo so, se
3: grazie
2: chiudiamo con Achille Lauro, ci dice fragole, panna e champagne, sì, Achille ci piace, fragole, panna e champagne pure, però la vernaccia ci piace di più. Grazie Silvia, a presto, in bocca
3: grazie
2: al lupo.
3: Grazie a voi, grazie,
2: grazie,
3: un saluto
2: grazie
3: a tutti gli ascoltatori.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Ci ritroviamo di nuovo insieme in questa trasmissione che segnerà l'ultimo passo di questo anno liturgico che abbiamo affrontato. Anche quest'anno siamo giunti alla pausa estiva, e quindi la trasmissione che oggi effettuerò è l'ultima del periodo. Il primo brano che vi voglio presentare è la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Ci lasciamo così, consacrandoci a lei che sempre ci accoglie, presenta a Gesù le nostre richieste e lei che non ci lascia mai soli. Ecco a voi, consacrazione al cuore immacolato di Maria.

appunto, accompagnate sempre la consacrazione a Maria, abbiamo anche l'affidamento a San Giuseppe. Maria e Giuseppe insieme hanno custodito la Santa Famiglia e anche noi affidiamo le nostre famiglie a Maria e a Gesù perché possano sempre donarci la loro grazia. Ecco a voi, affidamento a San Giuseppe.

poteva mancare in questa nostra trasmissione l'invocazione dello Spirito Santo. Chiediamo al Signore che ci doni il Santo Spirito, lo Spirito che con i Suoi santi doni venga a cambiare i nostri cuori, venga a convertire le nostre vite. Lo Spirito che noi invocheremo lo facciamo attraverso il passo di Isaia, capitolo 11, che si intitola Spirito di Sapienza. Lo faccio ascoltare attraverso la voce mia e la voce di Anna. Ecco a voi, Spirito di Sapienza.

lascio un suggerimento per il periodo estivo, quello di recitare il Santo Rosario più che potete, direi ogni giorno se è possibile nelle vostre famiglie oppure anche personalmente. Ma non manchi mai nella vostra vita il Santo Rosario. Santo Rosario è la salvezza dell'anima nostra, è la forza irresistibile che Maria stessa manda a noi dal cielo perché possiamo veramente vivere nella grazia di Dio. Ecco a voi quindi nell'ombra della sera.

cari amici, siamo giunti al termine di questa nostra trasmissione e come vi ho già detto entreremo nella pausa estiva, la pausa estiva che non ci vede però fermi, inerti, ma ci vede ancora una volta impegnati nella preghiera e nell'amore verso Dio. Giunti così al termine della nostra trasmissione, vi affido a Maria Santissima, a Giuseppe, come abbiamo fatto lungo tutta la nostra trasmissione, che veramente il Signore vi doni la sua grazia e possiate vivere sempre nella grazia di Dio. Arrivederci alla prossima occasione, ciao a tutti, Mario.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Eccoci qua, Radio Nuova in blu, Sabato Sport. Non abbiamo ospiti se non un'iniziativa. Parleremo del primo raduno, primo trofeo d'eleganza ad Ancona per auto storiche. Però iniziamo dall'attualità e questa volta abbiamo per lo sport, diciamo, due grandi eventi, la 24 ore di Le Mans, la Formula 1 ed altre cose che ne parleremo fra un po' anche con Francesco Ciccarelli, il nostro giornalista che ci segue da tempo su queste frequenze. La 24 ore di Le Mans praticamente è arrivata. Ah, perfetto, c'è anche Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Allora, adesso iniziamo con la 24 ore di Le Mans, Francesco, perché poi gli amici di Ancona li sentiamo alle 9:30, va bene?
1: Va benissimo, va
0: bene.
1: Benissimo.
0: Senti, io insieme a te, ecco, vorrei iniziare dalla 24 ore, che è una delle più antiche competizioni insieme alla Targa Florio che ci sono al mondo, no, Francesco?
1: Sì, sì.
0: Siamo arrivati alla 94esima edizione, pensate, la maratona automobilistica francese che è organizzata dall'Automobile Club L'Eust in Francia, insomma, no? Le Mans.
1: Sì, sì, in effetti è così, è uno. E la conosciamo tutti, questa manifestazione è molto seguita dagli appassionati di motori e non solo. E va anche detto che in questa competizione la Ferrari ha sempre ben figurato, mi sembra.
0: Allora, negli ultimi 3 anni ti dico questo: 3 successi della Ferrari non scontati. La Ferrari si presenta con 2 equipaggi ufficiali, il terzo è ufficio, che poi l'anno scorso con Kubica la macchina anziché rossa è gialla, col numero 83, ti dico anche questo. Quest'anno non si sono ben figurate, quindi o hanno giocato scoperto, attento, non hanno ben figurato, si parla che il distacco perché ci sono state le qualifiche e poi i primi 10 hanno partecipato alla Iperpole, no? Per giocarsi, diciamo, lo schieramento di partenza, che poi lo schieramento di partenza, tu pensa, è quello che si faceva una volta. Quindi le macchine vengono, non so se te lo ricordi, vengono messe a spina di pesce lungo la linea di partenza, poi i piloti devono correre al via, diciamo, al semaforo verde, devono correre alla loro macchina, mettere in moto e partire, insomma. Ecco, questa è la partenza della 24 ore di Le Mans dell'epoca. Prima edizione, ricordiamoci, 1923. Tu pensa che un giro della pista, perché una parte della pista, cioè c'è il circuito delle Sartre, praticamente è di circa 4 km e qualcosa, però quello di Le Mans prende anche delle parti, diciamo, delle strade che sono normalmente aperte, quindi non il circuito, quindi con il famoso rettilineo delle Unavier, sono circa 2 km di rettilineo, pensate, quindi per un totale un giro è di 13 km e 626 metri. Pensa te.
1: Sì, e infatti poi bisogna anche dire che è uno degli eventi che in Francia, insieme al Gran Premio di Monte Carlo, è molto aspettato e rispettato, diciamo, perché insomma la gente, so che in Francia lo segue con trepidazione, ma non solo. È anche fonte di turismo, di altri eventi legati allo sport. E poi non dimentichiamoci che questo tipo di manifestazione ha anche lanciato diversi piloti di Formula 1 e di altre formule, e anche rilanciato diversi piloti come Kubica,
0: che dopo il terribile incidente, se ti ricordi, no, quando gli hanno riattaccato la mano dopo il terribile incidente che ebbe in un rally, pensate, lui un grande appassionato di rally, ebbe un incidente terribile e perse la mano, poi gliel'hanno rimessa, e quindi lui corre con quel grandissimo handicap, e l'anno scorso, pensate, ha vinto appunto la Ferrari numero 83, vinse a Le Mans.
1: Sì, non ricordo bene se l'ha dovuto fare con una macchina col cambio riadattato, adesso non ricordo bene, però insomma sì, che vinse in quelle condizioni è vero. E io mi sono domandato ieri proprio quando preparavo questo argomento, chissà se presto o tardi, come si suol dire, avremmo la possibilità di vederla anche in Italia. Questa manifestazione, sai perché? Come succede nel ciclismo, che adesso il Giro d'Italia parte all'estero, chissà se anche la 24 ore di Le Mans potrà partire non solo dalla Francia ma anche dall'estero.
0: Parto da un piccolo inciso: il Giro d'Italia che è partito dall'estero è stato molto criticato, insomma, da molti, quindi non solo dalla stampa specializzata. Vabbè, l'hanno fatto, diciamo, come Europa, per carità, però insomma anche quello è stato. Allora, per quanto riguarda queste gare di durata, queste massacranti maratone, c'è questa, una delle, la più famosa, poi c'è la 24 ore di Spa, alla quale io ho partecipato per ben 3 volte con la squadra Ferrari, vincendo La prima edizione, pensate, nel 2003 vincemmo la classe con la Ferrari, con la Ferrari 360 Modena. E è una gara massacrante, per chi non l'ha mai vissuta questa esperienza, però mette alla prova la meccanica. Tu pensa che le macchine vengono revisionate completamente dal telaio alla componentistica, dai cuscinetti, vengono messi tutto nuovo, motore nuovo, eccetera eccetera, le prove addirittura vengono fatte con un altro motore e poi viene smontato il motore, in alcuni casi parlo, e poi fanno questa massacrante maratona, poi riviene smontata alla fine della gara, viene rismontata completamente la macchina, ripulita, risaldata, perché probabilmente in 24 ore qualche fessura al telaio. Adesso i telai non sono chiaramente quelli di metallo, no? Come tu sai, i telai sono quasi tutti in fibra di carbonio, quindi resistentissimi, no? Però le componentistiche si logorano, no? Io vorrei darti qualche dato e commentarlo insieme a te. Per esempio, il maggior numero di vittorie a Le Mans l'ha avuto il Tom Christensen, che è uno specialista, 9 volte vincitore a Le Mans, pensa te. Il maggior numero di vittorie come costruttore ce l'ha avuto la Germania con la Porsche, 19 volte ha vinto la Porsche. Adesso ci sono, chiaramente una volta c'erano solo le vetture, se ti ricordi, le vetture GT, e poi sì, c'erano le famose barchette, insomma, no? Quelle che poi vediamo nelle gare in salita. Adesso vengono chiamate queste vetture, che sono quasi tutte coperte, vengono chiamate hypercar, poi c'è la LMP2 che è sempre come la hypercar, quindi è una barchetta con l'abitacolo, diciamo, quindi ricoperta, quindi con motori potentissimi, ibridi peraltro. E sono rappresentate diverse case automobilistiche. Da lì ti dice anche la strategia che hanno le case costruttrici oggi nel fare queste maratone, perché vogliono ovviamente dare un contributo a che le loro macchine poi una volta messe su strada ovviamente siano non solo performanti ma soprattutto durature. Quindi c'è l'Aston Martin, l'Alpine, la BMW, la Cadillac, la Ferrari, la Genesis, la Peugeot e la Toyota, quindi sono praticamente quasi tutti rappresentati i marchi.
1: Ma non solo, ma sono tutte anche case costruttrici e team presenti in Formula 1, tra l'altro.
0: Bravissimo, bravissimo. Ma non solo, anche nella Formula E, anche nella Formula E, cioè la Formula elettrica. Quindi te la dice lunga questa cosa, cioè quindi gare di durata, gare, competizioni, diciamo, riservate solo alle vetture elettriche. Qui ci sono praticamente le vetture che sono praticamente simili a quelle, come motoristicamente parlando, diciamo l'ibrido, quindi c'è il motore termico più assistito da un motore elettrico. E poi quest'anno ci sono ben 62 vetture praticamente divise in 18 ipercar, pensate, 18 ipercar, 19 LMP2, che è una categoria leggermente meno performante della ipercar, e poi ci sono ben 25 GT.
1: Esatto, e questo è un numero sicuramente importante, così come è importante ricordare una cosa, che tu parlavi prima dei marchi che stanno anche in Formula E, ma io ho potuto vederla solamente in TV delle gare di Formula E, però ricordiamoci che in un certo senso Le Mans è venuta in Italia, perché alcune gare di Formula E si sono disputate in Italia proprio qua a Roma.
0: A Roma, bravissimo.
1: E hanno attraversato diverse strade di Roma, dal Colosseo ai Fori Imperiali, se non ricordo.
0: Sì, hanno una caratteristica le gare di Formula E, si disputano solo ed esclusivamente nelle grandi città. Questo per rendere edotto, diciamo, chi vede che cosa fa l'elettrico, quindi che ha una grandissima performance, questo qui lo sappiamo tutti, però non ha ancora la resistenza, no, di una la capacità, no, di adesso sì, le macchine quasi tutte, no, hanno superato quasi tutti i 500 km di autonomia, non hanno una grande autonomia, e poi soprattutto quello che è sempre stata criticata, la vettura, diciamo, elettrica, è che vengono ricaricate non con fonti pure, un po' come, cioè, se ci fosse il pannello elettrico, cioè le colonnine che vediamo per le strade non provengono quasi tutte, se non quelle autostradali, non provengono dall'energia solare, no? Dico bene?
1: Esatto.
0: Viene
1: poi,
0: da...
1: dice bene. Poi c'è anche un altro discorso da non sottovalutare, tu dovevi vedere come venivano preparate queste gare di Formula E. Mi ricordo che noi dovevamo andare a Roma per alcuni impegni in quel periodo, era, non dico impossibile, ma quasi, perché Roma veniva veniva veramente paralizzata per queste gare di Formula E, che attiravano un pubblico variegato. C'era gente che aveva competenza, ma anche molti appassionati, sia di Formula 1 che di Gran Turismo, che di altre competizioni motoristiche, quindi era bello vedere queste cose. Poi io so che i prezzi dei biglietti per andare a vedere questi spettacoli, perché possiamo chiamarli così, sono anche un po' proibitivi, quindi non era,
0: sì, esatto,
1: non era facile. Ma la cosa importante è che queste gare venivano fatte vedere in chiaro.
0: E bravo,
1: magari succedesse alla 24 ore di Le Mans.
0: Magari, purtroppo non ne danno notizia nemmeno i giornali, se non... Purtroppo, ecco, anche perché, ecco, diciamo, partiamo dalla pole position che l'ha fatta la Cadillac, che poi gli è stato tolto il tempo, e quindi la BMW, che era arrivata al secondo posto, pensa, per un millesimo, quindi partirà dalla prima posizione la BMW, che non era mai successo la BMW, attenzione, alla partenza dal primo posto, e quindi la Cadillac poi è stata retrocessa dopo che gli è stata tolta questa è stata inflitta, diciamo, questa penalizzazione, e quindi parte dietro. E parliamo delle Ferrari, no? La numero 51 parte dall'ottava piazza con Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, quindi una squadra prettamente quasi del tutto italiana, no? La numero 50 di Miguel Molina, Nicolas Nicholson e Antonio Fuoco scatterà invece la 12ª piazza, ma parliamo sempre con un distacco massimo di un secondo, e invece quella di Kubica addirittura, che non so se ha avuto dei problemi, non ho letto, la famosa numero 83, quella che ha vinto poi Le Mans l'anno scorso con Robert Kubica, con Hanson e Robert, sì, non c'è il terzo pilota, partirà dalla 17ª casella.
1: Ecco, però ricordiamoci pure un'altra cosa, tu hai fatto dei nomi, come Giovinazzi, che appunto è stato anche in Formula 1, era impredicato quando era giovane di passare in Ferrari. E prima di Kimi Antonelli c'è stato lui in Formula 1, quindi insomma, come vediamo, gli italiani sono sempre fucina su tutti gli sport e i nuovi talenti che ne dica un ex presidente federale del calcio.
0: Sì, vorremmo che ce ne siano di più, no? In Formula 1, come l'epoca di Patrese, quando ce n'erano tanti effettivamente i piloti italiani, no? Poi ricordiamo i nostri due piloti marchigiani addirittura, no? Morbidelli. Esatto, quindi peraltro sì. Un caro amico, no? Che ha corso fino a tarda età nelle vetture turismo, si è distinto, sì, è stato pilota ufficiale.
1: E ha sfiorato pure, se la memoria non mi inganna, la 24 ore di Le Mans, quindi siamo orgogliosi di questo,
0: certo.
1: Di questo pilota e non solo di lui ovviamente.
0: Comunque a Le Mans si parla ancora di un altro giovane italiano, giovanissimo italiano, si chiama Mattia Drudi. Praticamente ha fatto la pole position per il secondo anno consecutivo in LMP GT, con la GT3, con l'Aston Martin. Lui è pilota ufficiale dell'Aston Martin con la numero 27, Mattia Drudi, che è riminese. Peraltro Drudi, papà, ha corso contro di me negli anni che furono, insomma, era pilota praticamente ufficiale, è stato un po' di quasi tutte le marche, insomma, e ha corso anche lui con la Ferrari, con il team con il quale io poi dopo l'anno che feci il mondiale c'era anche lui, e quindi ecco questo figlio che praticamente è figlio d'arte, insomma, ecco.
1: Se la memoria non mi inganna, scusa se ti interrompo,
0: vai.
1: Mi pare di aver letto da qualche parte su un sito sportivo che questo Mattia Drudi è o doveva essere il collaudatore dell'Aston Martin in Formula 1, quindi insomma...
0: Sì, infatti gliel'hanno fatta la domanda... Bravissimo, ha detto una cosa molto bella. Proprio questa mattina ho sentito l'intervista che gli ha fatto... non mi ricordo il giornalista, però l'ex direttore di Autosprint, Sabatini, ecco, figlio dell'altro grande Sabatini, Marcello, che conoscevo molto bene. Sabatini praticamente l'ha intervistato appena compiuta là e gli ha rivolto proprio questa domanda che mi stavi dicendo te, no? Dice, ma ci sarà la possibilità che tu possa arrivare nella Hypercar? E lui ovviamente pilota di riserva, cioè pilota numero uno con l'Aston Martin 12 cilindri, peraltro parlavano di rumore perché questo motore 12 cilindri, uno dei pochi motori 12 cilindri, no? E lui dice sì, al di là della pole, dice, noi tentiamo al massimo di arrivare in fondo, anche perché la massacrante maratona è prevista con numero 3 piloti che si alternano nelle 24 ore, no? Quindi certo, ci sarà qualcuno che giocherà d'astuzia, soprattutto nei cambi gomme, soprattutto nelle strategie per quanto riguarda il carburante, e bisognerà vedere come si evolverà. Ecco, diciamo, la partenza avverrà alle 16 di oggi, alle 16 di oggi, finirà alle 16 di domani, insomma, ecco.
1: Ecco, e poi bisogna anche non solo parlare, secondo me, delle strategie per le gomme, della conservazione dei motori, della cura delle auto eccetera, ma con te volevo anche parlare della preparazione fisica e mentale, perché tu hai detto che hai partecipato già a una 24 ore, quindi
0: no, tre, ne ho fatte tre, e quella e Le Mans l'ho fatta ho fatto solo i test, diciamo, che peraltro durano una settimana, pensa, dei test pre-Le Mans durano solo i test, sempre con la Ferrari l'ho fatto.
1: Ecco, però la preparazione fisica e mentale secondo me è importante, come viene svolta? Ecco, questo ti volevo domandare.
0: Allora, già quando la facevo io, l'ho fatta io praticamente la prima 24 ore, l'ho fatta nel 2002-2003 se non vado errato. I piloti erano quasi tutti atleti, e quindi io ho potuto assistere all'epoca, appunto io avevo una squadra l'anno che la feci con Caffi, con Alex Caffi, ex pilota di Formula 1, ricorderai, Alex Caffi era un atleta nato, quindi lui non aveva, anche quando scendeva dalla macchina non aveva questo grande affaticamento. Ho visto degli affaticamenti, per esempio piloti che magari non si allenavano effettivamente in palestra, perché ti devi allenare in palestra, ti devi sostenere. Quasi tutti avevano già all'epoca il preparatore atletico, pensa te, e ogni cambio pilota spesso duravano, i turni li facevano 2 ore per 2 ore, quindi non è che ogni ora venivano cambiati, perché ogni ora facevamo sicuramente rifornimento, però il cambio gomme lo facevamo ogni 2 ore, questo era nelle vetture GT parlo. La tuta, tu pensa, se la strizzavi veniva giù il sudore, per quante temperature. Oggi la federazione, la FIA, ha imposto le case costruttrici di inserire l'aria condizionata o un ventilatore, qualcosa, perché dentro ci sono circa 70-80 gradi nell'abitacolo, pensa te.
1: Ma non quindi, solo, ti voglio interrompere per dirti anche una cosa, per darti una testimonianza diretta, perché il povero Zanardi, che abbiamo ricordato più volte in queste nostre trasmissioni, In una delle sue trasmissioni sportive di sfide, quando conduceva sfide su Rai 3, ne parlò della 24 ore di Le Mans e disse le stesse identiche parole che stai dicendo tu. Ma non solo, quando io lo vidi alla premiazione degli atleti olimpici e paralimpici del 2016, che si svolse qui a Roma ai giardini del Quirinale, e io c'ero, non potevi parlarci con Zanardi di persona, ma sentì che lui raccontava sì le sue esperienze nello sport paralimpico, ma anche ovviamente in Formula 1, e parlava della 24 ore di Le Mans. Questo per dirti quanto era competente in senso motoristico e sportivo.
0: Sì, sì, è vero.
1: 360 gradi.
0: Hai detto bene. Condivido, poi ogni volta che parliamo di Zanardi ci commuoviamo un po' tutti, no? Io quindi quando lo citi, hai detto delle cose interessanti, soprattutto niente, abbiamo parlato appunto della preparazione dei piloti, che sono assolutamente degli atleti, chiaramente la squadra li deve supportare in qualsiasi motivo. Diciamo alcune curiosità e poi parliamo della Formula 1, ma fra un po' ci collegheremo in diretta con Ancona per questa manifestazione, questo primo trofeo d'eleganza. E volevo proseguire dicendoti alcuni aneddoti. Quindi il pilota, una volta che scendeva, noi avevamo la lavatrice, tu pensa, quindi lavavamo la tuta, l'asciugavamo in modo tale che sì, aveva la tuta di riserva, però una veniva lavata e l'altra se la metteva nel turno successivo prima che venisse asciugata. Questo già nel 2003-2004, insomma, pensate come eravamo organizzati già all'epoca per queste cose. Però più che altro veniva, e poi c'era il pilota per esempio che prediligeva correre di notte. Tu pensa, di notte si corre con i fari, devi guardare soprattutto quelli che sono più veloci di te, che ti sorpassano, devi essere attento soprattutto perché gli incidenti spesso e volentieri succedono di notte. Poi non solo questo, cioè devi stare attento a tantissime cose. Poi tu pensa a un rettilineo come quello del Lunadiere, dove le vetture già all'epoca, le GT, viaggiavano oltre 300 km orari, noi come Ferrari avevamo qualche chilometro in meno. Tu pensa che la provammo la prima volta, mi ricordo sempre in vista di Le Mans, provammo alla pista privata di Vairano, quella per intenderci sotto Milano, la pista privata di quattro ruote, che ha un rettilineo esattamente di 2 chilometri, dove tu puoi vedere le velocità massime e quindi puoi con gli alettoni vedere la penetrazione all'aria. Evidentemente aveva
1: una domanda, scusa.
0: Vai.
1: Cioè, mi viene in mente di chiedere questo: se i piloti si alternavano ovviamente in 24 ore, quando si andava a dormire, dove si dormiva? Un autodromo, nelle brandine, come si
0: sì,
1: faceva?
0: Sì, nelle brandine, diciamo la Maserati all'epoca, che poi vinse la 24 ore di Spa quando c'ero io, c'era la Maserati con Andrea Bertolini, il collaudatore ufficiale Andrea Bertolini, che ho avuto la fortuna di conoscere, essere vicino a lui, quindi eravamo vicini, diciamo, di stanza. Avevano un camper attrezzato dove c'erano le cuccette proprio per i piloti, però diciamo oggi hanno le roulotte i piloti, quindi hanno l'aria condizionata, vanno a dormire e soprattutto diciamo che probabilmente possono riposare per 4 ore, in modo tale che gli altri due piloti si possano alternare, minimo hanno 4 ore di riposo, poi ti devi risvegliare almeno mezz'ora prima, no? Tornare competitivo, anche perché in quelle ore devi prendere degli alimenti assolutamente energetici per rimanere sveglio. Quindi ti dicevo prima, alcuni piloti prediligevano, no, guidare meglio di notte, primo perché hanno magari una migliore vista, però altri proprio la notte non riuscivano a guidare, per cui la notte la saltavano completamente, quindi meglio perché potevano riposare di più, però gli altri due piloti si dovevano alternare più volte e quindi riposare di più durante il giorno, e non è facile.
1: Come funzionava? Perché insomma, immagino che se dovevi prendere alimenti energetici si faceva anche la scorta di parecchio caffè.
0: Allora ti posso dire questo: io che stavo al muretto box, che non mi sono mai mosso se non per andare in bagno, io avevo alla prima volta, perché non avevamo studiato con qualche medico, no, prendevo Red Bull, mi ricordo, caffè, mi portavano il brodo caldo durante la notte, però c'avevo un'attenzione particolare perché io ero attento al muretto box, vedevo sempre, prendevo sempre i tempi, quindi per essere sempre attenzionato prendevo sempre i tempi, che di notte chiaramente era ad una difficoltà pazzesca, anche se hanno il numero fluorescente con ecco, nella 24 ore c'è un altro particolare: non mettono soltanto il numero sulle fiancate, il numero è riflettente, pensa te, cioè è semi illuminato, in più hanno un numero sul parabrezza anteriore in modo tale che tu da lontano riesci a vedere questa particolarità. Questa è una cosa che c'è solo nelle gare di durata, che veniva sperimentata per le prime volte proprio negli anni in cui c'ero io, perché una volta come facevi a distinguere la tua macchina che passava sotto? Poi chiaramente avevamo il monitor con i tempi ufficiali, quindi per avere, diciamo, una panoramica, no, delle 24 ore di tutti i passaggi e come potevano girare, anche perché noi dal box gli comunicavamo che tempo avevano, la posizione in gara, quindi bisognava informare il pilota della posizione in gara, quello che aveva quelle che avevano i nostri avversari, come erano messi, e da lì facevi la piccola strategia per arrivare almeno nei primi tre della tua categoria, non ti dico la vittoria assoluta.
1: Ti voglio dare un dato importante che ti renderà sicuramente orgoglioso, perché sai chi parlava di queste cose, di queste manifestazioni come la 24 ore di Le Mans insieme a te adesso? Lo faceva il compianto Andrea De Adamic,
0: bravo, certo,
1: Grand Prix,
0: pilota ufficiale Alfa Romeo, ricordiamolo,
1: sì.
0: Lui aveva vinto di diverse con l'Alfa GT, con GT Junior, era riuscito a vincere diverse gare a livello europeo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, anche perché era entrato in federazione quando io in federazione avevo il ruolo di delegato regionale della federazione. Lui era l'esperto che era entrato in federazione per dare alcuni consigli
1: non
0: su alcune categorie.
1: Era anche telecronista di gara di Formula 1 di Mediaset quando ce l'aveva Mediaset, e conduttore di Grand Prix, ottima trasmissione.
0: Senti, adesso facciamo una piccola pausa e poi chiamiamo i nostri amici di Ancona, va bene? Piccola pausa, grazie.

0: Eccoci qua, probabilmente abbiamo il collegamento. Danilo?
1: Sì, sono qui, presente.
0: Eccoci qua, bellissimo, dai. Primo trofeo d'eleganza Ancona, dai.
1: Sì, sta venendo molto bene, siamo impegnati da stamattina alle 6.
0: Piazza Cavour, no?
1: Piazza Cavour, abbiamo riempito la piazza di bellissime auto.
0: Bello.
1: Rispetto alla statua, sulla destra, guardando verso il porto, abbiamo tutte le vetture Gran Turismo. Dall'altra parte abbiamo tutte le vetture da corsa e ce ne sono di veramente belle. Addirittura abbiamo un prototipo Alfa Romeo, Raffo. Quindi siamo abbastanza impegnati.
0: Che vedrò fra un'oretta quando riparto da Macerata.
1: Bene, sto cercando Camaleo, ma non lo vedo più.
0: Ecco, Stefano, sì, infatti
1: volevo,
0: esatto,
1: volevo farlo parlare, ma non lo vedo. Comunque ti faremo avere le foto,
0: perché le pubblichiamo volentieri sulla nostra pagina.
1: Sì. Le persone guardano affascinate, perché voglio dire, vedere macchine da corsa che portano un numero di quando corrono, abbiamo 2-4 Alfa Romeo che fanno una 75 con cui correva Nannini, Larini, poi altre 156, A112 Abarth, BMW.
0: Posso immaginare l'Alfa Romeo di Bucciarelli per caso?
1: Certo, tutte e due, abbiamo messi vicini Pucciarelli e l'altro che vanno sempre insieme.
0: Grande
1: di
0: appassionato,
1: Falconaro.
0: Esatto. Appassionato di Alfa Romeo, lui è pilota, ex pilota cartista, ma pilota di auto di grande rilievo.
1: Abbiamo una monoposto della Formula 500, una Formula 3 della Bellasi e la Formula Abarth di Antonio Angiolani. Quindi bello. Tre monoposto, abbiamo un Oscar Barchetta e adesso è arrivata una Crosley di un certo dottor Vespa, che è tipo Barchetta ma molto più anziana, gialla, bellissima anche questa, la stanno per scaricare, quindi ti devo dire che ti devo lasciare perché è rimasta da mettere due auto, sennò sono tutte a posto. E poi
0: Benissimo.
1: Po' di tempo ti mando delle foto,
0: perfetto,
1: o te le faccio mandare.
0: Noi continuiamo la nostra trasmissione.
1: Grazie,
0: con l'amico Francesco, un caro saluto e un abbraccio, a presto, salutami,
1: ciao.
0: Stefano, ciao.
1: Certo, ciao.
0: Allora Francesco.
2: Sì, sono qua, ho sentito.
0: Senti,
2: tra l'altro, come hai detto tu, tra un'oretta andrai su in Ancona. E anche voi con tuo figlio Francesco e il vostro progetto motoristico partecipate a questa operazione, giusto?
0: Allora, purtroppo sì, Francesco aveva dato la sua adesione in un primo momento, poi per impegni non corsaioli ovviamente, ma lui è anche istruttore federale, come sai, credo che abbia altri impegni a Misano, credo con la scuola di pilotaggio di Stor a Misano Adriatico, per cui non è riuscito né a portare le macchine né a essere presente, quindi sarò presente io come famiglia anche perché un piccolo contributo l'ho dato, insomma c'è una pagina Facebook che vi consiglio di seguire, che è quello della scuderia del Conero, è una scuderia storica che andava di moda praticamente negli anni, loro hanno iniziato credo fine anni 70, primi anni 80, poi fu chiusa ovviamente perché ecco Danilo Dentamario, uno dei fondatori della scuderia, poi c'era Stefano Ascoli praticamente che correva con lo pseudonimo di Camaleo, se ti ricordi, l'abbiamo intervistato in altre occasioni. Comunque questo primo trofeo d'eleganza è nato come raduno diciamo di autostoriche, però si sono inventati questo trofeo d'eleganza praticamente per premiare, questa sera verrà premiata la vettura che verrà ritenuta ecco, lo dice la parola stessa, no? Elegante, diciamo, no? Quindi che sia da corsa piuttosto che stradale, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, quindi ci sarà una classifica, diciamo, non fittizia, ma soltanto così per dare ancora più pregio all'importanza di queste vetture che ci ha appena enunciato Danilo Dentamario.
2: Mi risulta che ci sia anche una parte dedicata alla solidarietà in questa...
0: Bravissimo, bravissimo. Partner diciamo di questa iniziativa è uno, l'Automobile Club, che ha contribuito ad organizzare questa manifestazione, però c'è l'AMBALT, che abbiamo intervistato in altre occasioni, che è l'associazione che si occupa dei tumori relativamente ai bambini, insomma. Ecco, quindi ci sarà il presidente Sergio Santomo, che peraltro è stato anche mio navigatore, pensate, negli anni 80. Oggi Sergio porta avanti questa, come presidente, questa bellissima iniziativa, insomma, pro persone che hanno dei problemi. Via.
2: Sì, salutamelo, perché mi hai permesso
0: sicuramente
2: di intervistarlo, e ancora te ne ringrazio. Ma a proposito dei motori, no?
0: Ritorniamo, vai con i motori, dai.
2: Sì, volevo parlare di motori, perché noi...
0: È Formula 1, no?
2: Certo, perché noi a Macerata abbiamo visto di recente la nascita di una nuova palestra per le arti marziali, però la domanda lecita da fare è questa: ma secondo te riusciremo a vedere prima o poi la nascita di un piccolo autodromo? Non sarebbe male, no?
0: Allora, mi stuzzichi, perché tu sai che io negli anni, quando ero appunto delegato della federazione, avevamo un compito che ci aveva dato la federazione per ogni regione italiana. Quindi ogni regione doveva avere una palestra, così veniva chiamata, una palestra attrezzata, quindi un piccolo circuito di 1,2 km, questo era il progetto. Che io in 14 anni di onorato servizio ho tentato di portare nella nostra regione. Quindi una volta era la provincia di Macerata, al centro fiere, c'è un mio progetto firmato ovviamente CONI, depositato al comune, ne ho parlato poco tempo fa con l'assessore Sacchi, e spero di ripoterlo riportare fuori dentro il centro fiere, perché nel centro fiere avevamo fatto un piccolo circuito di 1,2 km, che era terra e asfalto, dove io in genere facevo scuola di pilotaggio. A livello sperimentale abbiamo riaperto questa finestra poco tempo fa, tu sai benissimo, abbiamo fatto questa iniziativa per riaprire questo colloquio con il comune di Macerata. Adesso da lì a dire che riusciremo a riportare una palestra, come io la chiamavo, palestra attrezzata, quindi non voleva essere un circuito vero e proprio, però può servire per i corsi di guida sicura, può servire alle scuole guida per fare gli esami, può servire per fare i test che mancano. Io ogni volta che partiamo con mio figlio per le nostre iniziative di esperienza in pista, dobbiamo andare al circuito più vicino, è Magione. Abbiamo approfittato tempo fa, come tu sai, il piccolo circuito, che è un cartodromo piuttosto stretto, quello di Porto San Giorgio. Abbiamo sfruttato qualche giorno fa addirittura il circuito di Corridonia, però non è mai Macerata, ecco.
2: Certo,
0: tu hai detto una bellissima cosa, purtroppo le Marche e l'Abruzzo mancano di un circuito, insomma, ecco, ci servirebbe. Però ti dico, io ci ho provato per tanti anni, non ci sono riuscito, perché tutti poi i comuni interessati, compreso Macerata, volevano fare degli espropri. Io non volevo fare nessun esproprio, perché lo spazio era già dedicato, che erano gli spazi esterni del centro fiere peraltro, che adesso sono occupati dalla terra. Lì però mi diceva l'assessore che ci dovranno ricavare un grande piazzale per fare addirittura concerti, per cui lì sicuramente non è uno spazio, e ci vogliono qualche ettaro di terra, ci vuole, insomma, per fare anche un mini circuito ci vuole, insomma, ecco, ci vuole dello spazio.
2: Ma sai perché ho fatto questa considerazione? Perché noi adesso in testa al mondiale di Formula 1 abbiamo Antonelli.
0: Bravissimo.
2: Cerchiamo di capire qual è il segreto, secondo te, di allora, questo ragazzo in testa al mondiale, e magari ne nascessero altri, ecco.
0: Allora, bravissimo. Hai introdotto un argomento che mi sarebbe piaciuto appunto parlarne questa mattina con te, e hai detto benissimo. Antonelli intanto in questo momento sta bruciando anche dei grandi record, no? Perché 5 gare è riuscito a vincere ultimamente, è riuscito a fare come pilota più giovane diverse pole consecutivamente. Oggi c'è il Gran Premio di Barcellona, non parte favorito, lo vediamo praticamente al quinto posto, ma queste erano le prove libere di ieri, quindi oggi ci saranno le qualifiche e le prove libere 3 e le qualifiche, quindi vedremo se Antonelli ha qualche cosa di nascosto. Però ti dico la crescita di Antonelli. Intanto Antonelli nasce in una famiglia corsaiola, perché il papà fa il preparatore e noleggiatore di vetture del marchio Porsche, quindi è vissuto sempre. Però ha fatto la carriera praticamente kartistica, quindi è cresciuto lì. La Mercedes l'ha notato, come tante case costruttrici hanno i loro talent scout che vanno in giro un po' nei circuiti e cercano di vedere le nuove leve e soprattutto se ci sono dei talenti da promuovere. Lui è stato un talento che ha promosso la Mercedes, quindi lui già da ragazzino vestiva la casacca già Mercedes e tanti lo invidiavano, però era un ragazzo vincente, quindi vinceva anche nei kart. La Mercedes ha avuto la fortuna di crescere questo grande talento fra le sue fila. Quando l'hanno messo e l'hanno visto che in Formula 2 vinceva anche lì, praticamente hanno detto: tu sei fatto per noi. Toto Wolff gli ha dato la fiducia e non a caso, eccolo qua, sta anche in qualche maniera sfigurando il suo compagno di squadra, Russell, no? Che oggi lo vediamo al secondo posto, addirittura a qualche un millesimo, nemmeno un millesimo dalla pole che l'ha fatta Norris ieri. Attenzione, parliamo di ieri, è 1.15.4 e Russell è a 9 millesimi, Piastri a 5, Leclerc è a 3 decimi, Antonelli a 5 decimi, quindi in 5, i primi 5 in 5 decimi, pensate. Poi c'è Verstappen, poi c'è Lindo, ma già parliamo che già l'ottavo è già a un secondo di distacco, Hamilton a 1 secondo e 2, pensate che distacco alle prove di ieri.
2: Ecco, io ti volevo dare una notizia, che nel senso che potresti parlare di questi progetti a un ente tu, oltre che al comune, anche all'università, perché l'università di Macerata, che unisce sempre il binomio sport, studio e cultura, recentemente ha partecipato alle competizioni nazionali dei CUS italiani e ha ottenuto ottimi risultati, mi pare un bronzo nella pallavolo, ha vinto il campionato italiano di calcio a 5, quindi questo bravo. Per i giovani, per lanciare lo sport nei giovani non è poco, quindi
0: bravo, anche tu bravo. Allora lo sport universitario a me interessa molto, interesserebbe molto, anche perché parliamo di CUS, no? Qui a Macerata abbiamo il presidente d'Introna che abbiamo intervistato l'anno scorso. Ho tentato di ricontattarlo d'Introna, ho saputo, forse non te l'avevo ancora detto, sta poco bene. E quindi il figlio. Esatto, lo salutiamo d'Introna. Il figlio ha detto: non è il caso di intervistarlo, perché non è il caso, insomma. E io nell'intervista proprio gli proposi questa cosa, quindi era rimasto, diciamo, il mio sogno, forse anche il suo, nel cassetto, di coinvolgere l'università nei corsi di guida sicura. Tieni presente che io iniziai qualche anno fa insieme all'Automobile Club di Macerata, iniziai nelle scuole superiori a fare dei corsi di guida sicura per 2 anni insieme al dottor Ferretti, e all'università per un esperimento che poi non è andato a buon fine. Però non avevamo parlato con i dirigenti, quindi se tu hai qualcuno all'università ti pregherei di tirar fuori dal cassetto qualche tua conoscenza, in modo tale che io possa almeno proporre un qualcosa del genere con il polo universitario, insomma. Quindi
2: sì, un altro contatto da non sottovalutare è la Figest, perché bravo. Anche se si parla di giochi e sport tradizionali, li abbiamo avuti in radio, comunque si può parlare di motori anche lì, in un altro modo, ma si può parlare di motori anche lì, dato che valorizzano sport storici. E
0: lì dovrei parlare con... Bravissimo, hai accennato la Figest, praticamente quella nella quale questi sport tradizionali rientrano. Non so quanto questa federazione sportiva riesca a tirar fuori, diciamo, però tu avevi accennato questa cosa, non solo, perché l'hai sottolineato in diverse occasioni, sport e turismo, secondo no, dovrebbero essere le due tematiche che alle Marche in questo momento interessano, anche perché dopo il terremoto queste iniziative hanno portato tanto turismo, insomma, no? Quindi sport e turismo, insomma, c'è questa bella iniziativa. La Figest ovviamente potrebbe essere una bella cosa, anche se noi abbiamo altri sport veramente da portare avanti, no? Perché tu accennavi alla palla al bracciale, no? Dove sì. Treia regna sovrana, però il palla al bracciale l'abbiamo vista anche a Macerata allo Sferisterio, il nuoto Macerata che va fortissimo. No, per parlare di altri
2: diversi campionati italiani,
0: esatto, bravo.
2: Ma ho parlato di palla al bracciale perché c'è anche l'automobilismo. Tu parlavi prima delle auto storiche, ma a Macerata c'è una società che ogni anno parla di auto storiche.
0: Scuderia Marche,
2: addirittura lo Sferisterio,
0: diciamolo, sì. Scuderia Marche, Massimo Serra, ho tentato e presto spero di averlo ai nostri microfoni, sto provando da diverse volte, però sempre impegnato per averlo ai nostri microfoni, perché lui organizza la manifestazione, quella praticamente di mezz'estate, che termina sempre poi allo Sferisterio con uno spettacolo in genere musicale, fa un raduno di 3 giorni che è sempre premiato dall'ASI come la migliore manifestazione organizzata in Italia. Pensate, Scuderia Marche organizza questa grande iniziativa. Spero di avere Massimo Serra ai nostri microfoni quanto prima, quindi provaci te, ci provo io. Eccoci qua, è arrivata la musica, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, salutiamo i nostri ascoltatori, Macerata vi saluta, Radio Nova in blu, grazie Francesco, buona giornata
2: a
0: tutti.
2: Grazie a te, buona giornata e buona giornata ascoltatori.
0: Grazie, ciao.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova in rete. www

0: ecco che c'è.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: eccoci qua, seconda parte di Morena.
1: Di Morena, ma no.
0: Di Morena. Si sentiva in tutta la Macerata stamattina che ti parlavi.
1: Sì, cioè, sì. Addirittura. Cioè,
0: tutti se volevano sapere che dicevi.
1: In filo di fusione mi mettete a che Macerata.
0: Qui, mica si scrive, cosa, ormai sei diventata una qui che tutti ti sentono.
1: Tutti mi vogliono e nessuno mi prende, Nazareno.
0: Questo su tutto per tutti, sì.
1: C'era un detto dialettale, Nazareno. Adesso ritorniamo nella nostra piccola territorialità. C'era un detto dialettale che diceva: la figlia de spimpiglia, tutti a vole e niciù la piglia, Nazareno.
0: Questa che è in quale...
1: Da noi si diceva così, la figlia di Spimpia, invece mi sta dicendo Viviana che da lei c'è un altro detto.
2: Che dice, che dice?
1: Eccola.
2: Ciao a tutti.
0: Com'è di un po'
1: il corrispettivo della figlia di Spimpia, qual è?
2: La sora Camilla, tutti la vole, nessuno la piglia.
1: Cambia il nome.
2: Però il senso è quello.
1: Ma la sostanza rimane la stessa.
0: Perfetto, perfetto.
1: Noi ce ne siamo fatte una ragione di questa cosa.
2: Ormai.
1: Anzi, potendo rendere le cose difficili, perché no?
2: Certo.
0: Ma io dico una cosa, perché dicono tante cose per le donne e poche per gli uomini?
1: In che senso, Nazareno?
0: Queste cose così, no, che si dicono, come adesso.
1: I detti?
0: Questi detti un po' così.
1: E che ne so, perché voi uomini, Nazareno, non avete dei detti che
2: siete meno interessanti.
1: No, in questo senso questo per noi non è un detto poi così, no, valorizzante.
2: No, direi proprio di no.
1: Per gli uomini non ci sono, perché siccome questi detti per le donne li fanno gli uomini,
2: esatto,
1: per loro stessi non se li fanno. Capito?
0: Giusto, giusto.
2: E noi non abbiamo bisogno di denigrare gli uomini,
1: ecco,
2: quindi non li facciamo i brutti detti per loro.
1: Non li facciamo, no, i brutti detti per gli uomini. Vabbè, abbiamo
0: giochiamo intanto.
1: Abbiamo cominciato con l'annosa diatriba maschi contro femmine.
2: Esatto.
1: Tra l'altro io sono anche vestita di rosa questa mattina come Barbie.
0: C'è l'amore tra donne e uomini,
1: ma ci deve essere. Noi siamo qui per promuovere l'amore tra gli uomini e le donne. Basta,
0: ecco,
1: come dire, le saghe, le diatribe, i combattimenti. Bisogna ritrovare il modo di ricominciare a confrontarsi,
0: insomma,
1: colloquiare, comprendersi. Manca la comprensione.
0: Comprendersi è bella, brava, visto?
1: Manca la comprensione. Ma come diceva Massimo Troisi, cioè, ma un uomo e una donna non si possono sposare, sono troppo diversi, Nazareno.
0: Eppure, vedi? Ci spostiamo tutti, ci sposiamo.
1: Troisi diceva: ma il matrimonio tra un uomo e una donna, ma non può funzionare, sono troppo diversi.
0: Invece no.
1: E invece c'è ancora chi ci prova, Nazareno. C'è
0: ma tutti, provateci tutti,
1: dai,
0: che è bellissimo.
1: Fortuna. Vabbè, abbandoniamo questo discorso, perché sennò ci incanaliamo su una rotaia che ci porta troppo lontano, troppo lontano. Tra l'altro stavo ascoltando ieri un dibattito in radio sulle nuove tendenze dei giovani che prediligono una vita da single, che non concepiscono, no, di impegnarsi in una relazione. Ma magari di queste cose ce ne può parlare meglio Elisa Barbini, la nostra autrice, che la andiamo a presentare oggi, perché è molto giovane, quindi è proprio dentro la mentalità dei giovani.
3: Sì, non troppo, perché comunque sono ancora rientrante nel millennial io.
1: Ah, sei ancora nel millennial?
3: Sì, purtroppo, non sono Gen Z.
1: Ok, allora tu ci puoi rappresentare la fase
3: parte,
1: di transizione.
3: Esatto,
1: la
3: sì,
1: fase
3: sì.
1: L'anello di congiunzione,
3: esatto,
1: tra i dinosauri.
3: Tra la lira e l'euro.
1: Tra il boomer e la generazione Z. Bene, dopo questo preambolo sempre un po' svalvolato come i nostri soliti, ormai ci conoscete, rientriamo nelle cose serie. Siamo qui per presentarvi, farvi conoscere Elisa Barbini. Vi mostro anche la copertina del libro, tra l'altro molto bella. Eccola qua. Volevo starti accanto, ma non ci riuscivo. Già il titolo sembra una mezza poesia. Ma la poesia è anche dentro questo, lo vogliamo chiamare come, Elisa? Intanto eccoti qua, ti mostro ai nostri
3: buongiorno a tutti.
1: Amici, ascoltatori.
0: Ascoltiamo.
1: Accanto a lei
0: qui,
1: c'è la nostra Viviana, adesso cerco di farvele vedere entrambe così non sapete dove buttare l'occhio. Mi raccomando ragazze, avvicinatevi al microfono in maniera che vi possano tutti sentire bene. Io cerco di inquadrarvi al meglio, eccoci
3: vicine,
1: qua.
3: Esatto, vicine.
1: Dicevamo, Elisa Barbini con il suo romanzo autobiografico, chiamiamolo così, di esordio, e accanto a lei l'angelo custode Viviana Nobilini, che è anche un po' il nostro angelo custode, perché viene, vedete, bionda, eterea, bella, buona e brava,
3: tutta apparenza,
1: la diavoletta è dietro,
3: esatto,
0: due brave donne, bene.
1: La nostra amica di lunga data Viviana Nobilini, che ogni tanto ci spedisce i suoi autori,
3: esatto.
1: Ma questo nostro è un sodalizio, quindi tu diciamo che raffini il la farina del sacco degli autori, come dice la nostra Elisa, dai l'illuminante
3: assolutamente
1: a una a un viso dove c'è già un fondotinta, e poi tu ce li segnali e noi abbiamo sempre il piacere di ricevere quello che tu ci attenzioni. E stamattina ci hai attenzionato una ragazza bellissima,
3: anche perché merita il libro,
1: esatto,
3: merita veramente,
1: dentro e fuori, dentro e
3: sì,
1: fuori,
3: esatto.
1: È un binomio che quando si riscontra ci fa fare un fremito. Elisa, parlaci un attimino di te prima di entrare nel vivo della questione del tuo libro.
3: Ma io in realtà sono una ragazza semplicissima, normalissima, cioè ho un lavoro normale, faccio la commessa in un negozio di abbigliamento, però oltre al lavoro standard, diciamo, ho questa passione per la scrittura che mi accompagna sin da quando ero bambina. E ci ho sempre provato a scribacchiare un po' qui, un po' là, senza mai arrivare a qualcosa di sodo, diciamo, e fino a che all'età di 25 anni mi capita questa, diciamo, disgrazia, e da lì parte la mia voglia di scrivere qualcosa per aiutare me, ma anche e soprattutto gli altri che si trovano in una situazione simile alla mia.
1: Forse prima ti era mancata una determinazione derivante da un'urgenza, no? Magari c'erano delle idee un po' vaghe, ma non c'era dentro quel corrispettivo di urgenza di tirar fuori
3: assolutamente.
1: Una
3: storia. Sì, erano più quanto mi è piaciuto Harry Potter, allora anch'io vorrei scrivere di magia, oppure quanto mi è piaciuto Pirati dei Caraibi, scrivo dei pirati. Però
1: suggestioni
3: dopo
1: passeggere.
3: Esatto, un po' qui, un po' là, poi mettevo tutto in questo fantastico baule, mischiavo le cose e poi non ne saltava fuori qualcosa di concreto. Invece questo progetto qua è concreto dalla prima pagina all'ultima proprio.
1: Oh, perché
0: che bello,
1: ti appartiene interamente.
3: Sì,
1: esatto. Ti appartiene interamente.
3: Sì.
1: Chiederei alla nostra Viviana di aprire questa nostra mattinata leggendoci subito questa prefazione.
0: Ecco,
1: così
0: entriamo
1: subito nel vivo della questione, perché già nella prefazione c'è una sorta di percorso dentro queste tre morti, così le chiami tu, che poi andrai all'interno del libro a vivisezionare nello specifico, ma già il colpo d'occhio, l'imprinting, il lettore e lo shock, anzi, ce l'ha da subito. Sì. Viviana, ti passo il libro.
2: Sì. È un onore per me.
1: E ci leggi fino sai dove,
2: sì,
1: ok?
2: Sì.
0: Ascoltiamo, ascoltiamo bene.
2: Penso di essere già morta varie volte durante la mia vita. Non letteralmente, intendo. O perlomeno non del tutto. I miei battiti hanno continuato ad accelerare per poi diminuire. Gli organi non sono andati in cancrena e non ho visto tutto farsi nero. Quando dico sono morta varie volte, intendo quella sensazione di trambusto e scossa che, ne sono certa, tutti affrontiamo almeno una volta nella vita. È una sensazione di totale annientamento, di perdita di conoscenza e di completa trasformazione. Spesso agli amici descrivo questa sensazione come prendersi un treno in faccia. È così per me la morte non biologica, un incrocio inaspettato nella strada che seguivamo da una vita, quella routine che ci faceva sentire al sicuro e nella maggior parte dei casi persino felici. E così sappiamo che dopo quella morte, quel passaggio che ci lascia attoniti, la nostra vita non sarà mai più come prima. Non sarà più come l'avevamo immaginata in tutto quel tempo passato a programmarla. Per questo penso di essere morta un po' la prima volta, quando a 17 anni mi hanno ricoverato in una clinica per disturbi alimentari. Allora ero così piccola, ingenua e sperduta nel mondo. Credevo che magro significasse automaticamente bello e che niente valesse la pena o il tempo se non l'ossessione paranoica che avevo nei confronti del cibo. La seconda volta sono morta a 23 anni, quando quello che pensavo fosse l'amore della mia vita, l'uomo del mio futuro, mi ha lasciata. Dopo quella rottura ho faticato molto a rimettermi in discussione. Solo in seguito a una lunga terapia e tanto lavoro su me stessa ho appreso che ciò che è insano e disfunzionale non ci serve affatto, anzi andrebbe allontanato. Poi è arrivata la terza morte, la più dolorosa, la più impattante, quella che ha completamente sfalsato ogni prima e dopo che avrebbe potuto esserci, che mi ha fatto diventare adulta alla velocità della luce e che, inevitabilmente, ha donato ai miei occhi quel velo di sofferenza e a me quel senso di stordimento che non mi ha più abbandonata. In queste pagine vorrei raccontare come mia madre ha scoperto di avere un tumore, del suo percorso a Montagne Russe, ma soprattutto dare consigli pratici e utili a chi si ritrova catapultato nella malattia assieme ai propri cari. Spesso, tra tutto quel dolore che il malato prova, ci si dimentica della persona che sta al di là della sponda del letto, che tiene la mano, chiama gli infermieri e parla con i dottori. Spesso ci si dimentica che in questo tipo di malattie il male prima devasta l'ammalato e subito dopo prosciuga fisicamente, emotivamente e mentalmente il caro che lo assiste. Questi sono solo consigli derivati da un'esperienza vissuta in prima persona. Quindi prendete sempre tutto con cautela e non come sentenza di un professionista competente. Sono parole scritte sia per esigenza sia per empatia, allo scopo di ricordarvi che in questa strada tortuosa non siete affatto soli. La salute è un dono, la vita stessa è un dono e ogni singolo giorno è prezioso, sempre.
0: Ah, però.
1: Già,
0: però.
1: L'inizio è sincero, reale e incredibilmente profondo e riscrive già subito, no? L'esigenza di instaurare un dialogo pacato e andare a sottolineare proprio i grandi significati e i grandi temi che tu vuoi affrontare in questo lavoro, che credo sia stato in primis terapeutico per te.
3: Sì, assolutamente.
1: E poi si pone anche come punto di riferimento per chi si trova sperduto e non sa come affrontare magari uno di questi dolori, perché tre tutti insieme sono veramente un bel bagaglio già da portare sulle spalle per una ragazza così giovane. Passiamo al primo. Non so, tu preferisci soffermarti, credo, in maniera più importante sul trapasso di tua mamma.
3: Io in realtà nel libro parlo di queste tre morti. Il percorso di mia mamma lo approfondisco proprio perché è rivolto a tutte le persone che assistono i loro cari durante la malattia, però mi soffermo anche sui disturbi alimentazione parlando anche di relazioni tossiche, perché secondo me sono due argomenti che al giorno d'oggi più se ne parla
1: e meglio è.
3: Sì,
1: ci trovi perfettamente d'accordo. Quello che io ti chiedo proprio in sintesi, con un colpo d'occhio, secondo te il fatto di aver già messo alla prova te stessa con un disturbo alimentare che anch'io conosco da vicino, quindi comprendo di cosa stai parlando, e la rottura con una persona che tu avevi magari idealizzato, sì, per un futuro, no? Quindi già un bagaglio di sofferenza importante. In qualche modo ti aveva già forgiato per sostenere?
3: Assolutamente no. Cioè, io nel libro parlo proprio di questo, nel senso che la prima domanda che mi sono fatta quando a mia mamma hanno diagnosticato il tumore è stato: perché a me?
1: E credo che sia un po' la domanda,
3: no,
1: che ci si fa quando ci succede qualcosa.
3: Ce la chiediamo tutti. Io proprio facevo questo ragionamento, dicevo: perché io, che ho già avuto un disturbo alimentare, che ho vissuto una relazione tossica,
1: non bastava?
3: E io ero così arrabbiata. Dopo, però, un giorno andando in terapia, la mia psicologa mi ha fatto riflettere.
1: Perché?
0: Ecco, vedi, questo è importante.
3: Perché non io? E io, quando mi ha detto quel non, è stato come se la lampadina si è accesa del tutto. Ho detto: ok, io non ho niente di diverso dalle mie coetanee che idealizzano un ragazzo sbagliato, non ho niente di diverso rispetto ad altre coetanee che sono cresciute con il concetto della modella magra, bellissima, fotogenica, perché sono cresciute in questa società, una società dove questi tre problemi purtroppo sono all'ordine del giorno e dove anche i tumori stessi aumentano di anno in anno.
1: Assolutamente. Quindi nessuno è al riparo mai dalla sofferenza, neanche se ha una lista lunghissima. Per quanto riguarda il discorso dei disturbi alimentari, che è un tema che io trovo molto sensibile e che mi tocca profondamente, tu come l'hai affrontato, da sola oppure hai chiesto consiglio a un professionista, a un terapeuta?
3: Allora, io sono stata ricoverata a 17 anni. La malattia mi è insorta quando io ne avevo 11, perché io passavo da una situazione di sovrappeso a una situazione di perdita di peso drastico. Quindi io ho perso intorno ai 40 kg in un'estate.
1: Ma in quel frangente come è successo?
3: Perché?
1: Per una tua volontà?
3: No, io venivo tanto presa in giro da piccola a scuola, e proprio il tema del bullismo è un altro tema
1: dove magari potrei scrivere un altro libro.
3: Esatto. E tante parole che feriscono, poi ero piccolina e al tempo vedevo solo quello come modo di dimagrire, certo, di trovarmi più carina, di trovarmi all'altezza delle altre coetanee.
1: Soprattutto di sottrarti anche a una condizione costantemente umiliante da parte della cattiveria degli altri.
3: Esatto,
1: no?
3: Anche perché poi nella mia famiglia il tema del cibo è sempre stato invece ritrovo, familiarità, festa,
1: certo.
3: Quindi io non l'avevo mai visto.
0: Bello questo.
3: Non l'avevo mai visto il cibo come ho paura di quella
1: qualcosa da combattere.
3: Sì, sì, sì, è stato proprio un interruttore che di punto in bianco si è acceso e io ho capito che se del piatto che avevo di fronte, che mia nonna mi metteva di fronte, mangiavo la metà, avrei potuto provare a dimagrire.
1: Tra l'altro, nella mentalità delle famiglie di prima, no? Mangia nonna!
3: Sì. Mia nonna!
1: Mangia mamma! Che se vedevo.
2: Non ti piace?
1: Ma io vedo mia madre che ancora ce l'ha, è sempre lì che ti sorveglia la quantità di cibo che mangi. Quasi, no? Quasi 50 e passa anni. E però c'è nella mentalità del genitore quel continuo istigarti a mangiare, anche se tu hai già mangiato una quantità sufficiente. Questo a volte me lo chiedo, ma a quale meccanismo risponde? Della cura? Di che cosa, secondo voi?
2: Io credo, per quanto riguarda i miei, perché loro hanno sofferto la fame, essendo vissuti al tempo della guerra, e non avevano cibo, per cui hanno trasferito questa sensazione, nei figli. Per cui se uno non mangiava tutto, non finiva il piatto, non andava bene, dovevi mangiare per forza oppure non ti piaceva, io credo che quello che a loro è mancato non voleva che mancasse ai figli, e ovviamente esagerando.
0: Bella cosa, lo vedi.
2: Secondo me, cioè, per me è questo, almeno nella mia esperienza.
1: In mia madre invece vedo sempre quel sorvegliarti che appena perdi un grammo, cioè lei, oddio, stai dimagrendo, non mangi.
2: Sì.
1: E c'è una sorta di spia, no, di un malessere secondo loro, che se non mangi evidentemente stai male, e forse è quel sovraccarico di cura e di ansia che hanno anche i genitori nel rispetto dei figli.
3: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: E dunque andiamo per gradi, c'è questo calo drastico. Sì. Negli 11 anni che scatena però un meccanismo evidentemente dentro di te.
3: Scatena un meccanismo ossessivo, nel senso che io mi ricordo perfettamente che le mie coetanee pensavano a prendere il gelato al mare nello stabilimento, io no, io dovevo prendere la granita perché la granita, certo, aveva meno calorie del

0: vomitare tutti i giorni quel poco cibo che introduci, il tuo esofago scoppia.
1: Si brucia, certo.
0: E io ti do 3 mesi da oggi.
2: Ali.
0: E questa cosa a 17 anni mi ha fatto scattare l'altro interruttore, quello d'emergenza, il salvavita.
1: Certo.
0: Che mi ha fatto guardare mia mamma in faccia e io ho detto: mamma, ma io
1: non voglio continuare così.
0: Mia mamma mi ha detto che già ci aveva provato varie volte, certo, andiamo dallo psicologo, facciamo quello, e mi ha detto lo devi volere, e io ho preso coraggio, mi sono fatta ricoverare io a 17 anni in una struttura che c'era al tempo nella mia città apposita, e sono stata 6 mesi sotto cura in questa struttura, dove c'era tutto un programma, certo, di nutrizione, non con sondini, ma proprio terapia.
1: Sì. E penso che lì dentro si sia anche supportati da un team di psicologi
0: c'era il dietista, c'era lo psichiatra, c'era la psicologa che
2: è andata bene.
0: Psicologa che veniva chiamata ogni 2 per 3, quindi mi ricordo solo di lei che correva con i suoi tacchi da un reparto all'altro, sempre di corsa. Però sì, un team e un'equipe veramente speciale. A me mi ha salvato la vita.
1: Parlando di questo argomento che è tanto importante, io vorrei veramente un giorno poter fare una trasmissione dedicata esclusivamente a questo tema, perché lo sento molto e perché secondo me ce n'è bisogno, molto sottovalutato. Cosa ti sentiresti di dire a tutte quelle ragazze, ma anche ai ragazzi, perché oggi purtroppo l'anoressia e il disturbo alimentare non è solo un discorso che riguarda le ragazze, ma purtroppo anche molti ragazzi, maschi, tra virgolette, cominciano a risentire di questo problema. Cosa ti sentiresti di dire per chi è lì, che magari ha la coscienza di avere questo problema, chiamiamolo così, ma non ha ancora la forza d'animo per affrontarlo?
0: Allora, a me una delle cose più importanti che mi hanno detto in struttura è che il cibo non era il mio nemico, ma il cibo era il mio unico alleato, nel senso che il corpo è una macchina perfetta, dove se non viene introdotta la benzina non può funzionare. Quindi se noi vogliamo avere capelli lucenti, unghie che non si spezzano, muscoli forti per correre, per fare uno sport che ci piace, dobbiamo alimentarci correttamente. E soprattutto, questa è una credenza errata che avevo anch'io al tempo, io pensavo che ci fossero cibi buoni e cibi cattivi,
1: certo,
0: no? E io in realtà in questo percorso ho mangiato di tutto. Io ho mangiato sia la pizza, sia la pasta, sia il riso, sia il petto di pollo.
2: Tutto bene.
0: Perché non esiste il cibo sbagliato, esiste solo la giusta quantità di cui il nostro corpo ha bisogno.
2: Ecco, questo è importantissimo.
1: Adesso ti faccio una domanda forte, forse anche un po' drammatica, ma secondo me è il cuore oscuro che si nasconde dentro a questa tematica, e non tutti hanno, come dire, l'ardire di tirarlo fuori. Tu appunto hai parlato di cibo che serve per far funzionare questa macchina, quindi in questa asserzione c'è implicita l'affermazione che anche se uno è malato ha comunque come finalità vivere, ma in realtà dentro a questi meccanismi a volte c'è annidata una grande voglia di morte.
0: Sì.
1: In questo senso, come si riesce a riscrivere questa falla, che uno non è che dice io voglio morire, però sotto c'è quell'idea lì che lavora a volte.
0: Nel mio caso io invece l'ho pensato tante volte. Io voglio morire.
2: No, è brutto. Stiamo belli che vuole stare qui.
1: È il pensiero che guida questi meccanismi.
0: Io in realtà una volta sono stata proprio male. Ci ho avuto una sorta di mini infarto, quindi sono proprio cascata per terra.
1: E quindi, cioè, si tratta proprio di andare a disinnescare quella voglia inconscia lì, di scomparire.
0: Sì. Io

0: Posso solo dire che nel mio caso, quando il dottore mi ha detto quella cosa, io ho detto non ora, cioè un qualcosa dentro di me, della parte che non voleva più vivere, che gli andava benissimo così, ha detto no, non è il momento.
1: Sto facendo una follia, follia.
0: Non so come si reattiva, e penso anche che sia estremamente personale per ognuno di noi. Io
1: però è importante che tutti coloro che permangono in questo stato abbiano ben presente che sotto lavora quell'idea lì.
0: Sì, assolutamente. Io non dico che ho affrontato questo percorso e ho detto dal primo giorno è andato tutto bene, anzi io sono entrata lì dentro, pesavo 35 kg, sono arrivata il primo mese, ne avevo persi altri due, cioè nel senso non è stata proprio
1: molto dura, certo,
0: non è stata proprio una strada pianeggiante così,
1: ma si tratta difficile. Proprio di disinnescare dei meccanismi mentali che non è così facile sprogrammare, no?
0: Io lì penso di aver avuto un'equipe altamente preparata, una psicologa veramente con due spalle così, e i loro consigli, gli strumenti che mi hanno dato per affrontare i pasti, per affrontare il dopo del pasto soprattutto anche.
1: Sì, perché quindi il dopo è la fase del senso di colpa.
0: Esatto,
1: capito?
0: È quello, no? Cioè c'era chi prendeva, si alzava dal divanetto, iniziava a correre, allora loro no, con tutta la calma del mondo, no, senti qui, facciamo questo. Cioè, io ci ho avuto tanta cura da parte di queste persone.
2: E questo è bello.
0: Molto, moltissimo.
2: E questo è bello.
0: E quindi io penso che sono stata nel posto giusto,
1: al momento
0: giusto, con le persone giuste e con il meccanismo nel cervello che dicevamo, che ha detto quella parte scansa, basta, quell'altra.
1: Ecco, meraviglioso. Facciamo la prima pausa, Elisa, ci andiamo ad ascoltare il brano primo che mi avevi segnalato dei Club Dogo. Com'era il titolo?
0: Il sole e la luna.
1: Il sole e la luna, ci ascoltiamo e poi ritorniamo qua con Elisa.

0: stiamo parlando di un libro, mi raccomando, leggiamo sempre tanti libri, perché è importante, ci aiuta e chissà quanto poi.
1: Soprattutto leggiamo i libri che presentiamo qui in trasmissione.
0: Beh, adesso mi anche questi qui e anche gli altri, però.
1: Mi pare il minimo sindacabile. Se ci seguite, noi speriamo sono che qui, leggiate insomma, i dice. Libri che vi presentiamo. Nazareno.
0: Insomma, non ci andiamo così piccoli, se no.
1: Nazareno dice: se noi ve li presentiamo, se non ci leggete, non ci frega nulla. E invece no, io vi suggerisco naturalmente di leggere i libri che vi presentiamo, perché se vi li presentiamo è perché riteniamo che siano validi. Soprattutto riteniamo che questo libro di Elisa Barbini meriti uno spazio, perché è una giovane autrice emergente che ha avuto il coraggio, perché ci vuole il coraggio di mettersi a nudo nelle pagine di un libro, soprattutto raccontando episodi così dolorosi della tua vita. Non è così semplice, no? Spogliarsi di fronte al pubblico, di fronte a chi legge, di fronte anche al giudizio degli altri, e ripercorrere cose dolorose che uno ha vissuto. Però lei ci dice, ci conferma che tutto questo può essere anche liberatorio, sì, terapeutico e motivo di crescita personale. Abbiamo parlato nella prima parte dei tuoi disturbi alimentari, direi di non soffermarci troppo, se no consumiamo tutta la puntata qua e non è il caso. C'è stato il secondo dolore quando l'uomo della tua vita ti ha lasciato. E anche questo una cosa che tu hai elaborato, ma direi di conservare il resto dello spazio per parlare, diciamo, dell'elemento trainante, sì, no? Che ti ha portato a scrivere il libro.
0: Questo sì che è bello. Vediamo.
2: Allora, mia mamma...
1: La malattia di tua mamma e tutto quello che ne è conseguito.
2: Mia mamma si è ammalata giovanissima, perché aveva 55 anni, e tutto è iniziato perché ha iniziato ad avere problemi a un rene, quindi questo rene non ha iniziato a funzionare, ha iniziato a fare tante dialisi, però diciamo sembrava tutto abbastanza trattato, fino a che ha iniziato proprio a... tornavo a casa dal lavoro e la vedevo sempre che si contorceva da questi dolori, e è stata ricoverata. E in questo ricovero, in cui vedevano questo rene, insomma, che non funzionava, gli hanno trovato anche una massa maligna all'utero. Una massa maligna che era già grossa come un'arancia. E quindi non poteva essere asportata. Già da subito i medici sono stati limpidissimi. E ha iniziato il suo percorso di chemioterapia. In realtà le ha fatte tutte, nel senso che ha fatto chemioterapie, ha fatto la radioterapia, e l'ultima proprio è stata l'immunoterapia. E è durato un anno, più o meno, un anno in cui, mentre lei si aggravava di più, io mi prendevo sempre di più il peso della faccenda, sopra le spalle.
1: Certo.
2: E quindi ecco.
1: Tu sei figlia unica.
2: Sono figlia unica, sì.
0: Figlia unica, vedi?
1: Quindi neanche poter condividere, no?
2: No.
1: Il peso.
2: Ho una famiglia grande, una famiglia allargata, quindi diciamo che non sono stata completamente sola nel guardare.
1: Affrontare questo.
2: No, assolutamente, anzi, poi mamma era una persona talmente sorridente, solare. Cioè,
0: questo è bello, ci sorride e bravo, ecco.
1: Quindi aveva vicino persone che si
2: faceva amare,
1: si occupavano di lei.
2: Anche il passante al mercato se la ricordava, la salutava, le chiedeva come stai. E quindi una persona straordinaria, almeno io...
1: La vedevi così, ed è bello questo, è bello questo. E, quando si è aggravata... Le difficoltà delle strutture, no? Delle, anche come a volte i malati vengono ricevuti, che peso hanno avuto nello svolgimento?
2: Io non ho sentito tanto il peso, perché anche lì, io dico, no? Sono stata tanto sfortunata, però magari ho trovato veramente sempre delle equipe molto competenti. L'oncologa di mia mamma un'altra delle donne che ammiro di più in assoluto, perché come ha trattato lei la situazione gestendola coi guanti, io
1: quindi in questo
2: tanto di cappello, no.
1: Ci stai dando anche un buon feedback, perché sì, a volte no, si sentono anche storie purtroppo tristi, ma bisogna dire che solitamente i reparti di oncologia come questo che abbiamo a Macerata e credo negli altri ospedali funzionano bene.
2: Sì,
1: funzionano bene.
2: Nel senso, nel reparto dove stava mia mamma, che era il reparto di degenza, perché dopo il day hospital si utilizza quando si vanno a fare le terapie.
1: Certo.
2: Il reparto di degenza era dove mia mamma purtroppo in questo anno
1: è stata a volte ricoverata.
2: Ricoverata, tornata una settimana a casa, ricoverata di nuovo, stai un mese, ritorna a casa, un po' così.
1: Certo.
2: Però io del reparto di degenza, gli infermieri, gli OS e i dottori che c'erano, alzo le mani e non riesco a non essere grata della cura e della premura che hanno avuto nei confronti non solo di mia mamma,
0: questo
2: ma
0: è bellissimo che lo dici,
2: altre persone che erano ricoverate.
0: Eh sì, perché è importante, i medici sono bravi, ecco.
2: Un tipo di lavoro del genere dove ti porta tutti i giorni a avere a che fare con il dolore e dolore estremo delle persone è veramente tosto, nel senso che non tutti ci sono portati per farlo, e quelle anime buone che sono in grado di, lo vedi subito nella cura, nella premura
1: sì.
0: Ecco, vedi, tutto quanto bisogna saperlo, e ci sono anche tante cose belle e belle, e quelle bisogna dirle, perché oggi io non so, c'è un tipo che la gente parla di questo e quell'altro, quello va male, quest'altro va male, quell'altro pure, ma insomma ci sta, come oggi che stiamo bene tutti quanti, nel senso che tanti prima c'era più brutta di cose, però
1: certamente
0: questo è il punto.
1: In passato c'erano sicuramente cose che non avevano lo sviluppo tecnologico di oggi, ci
0: appunto.
1: Sono i pro e i contro in ogni epoca. Sicuramente il discorso della sanità è complesso,
2: è molto
1: complesso, però va sicuramente riconosciuto che quantomeno nei reparti dedicati all'oncologia si cerca di dare una sorta di priorità alla gravità delle situazioni, no? Una sensibilità specifica, diciamo così.
2: Un ricordo per esempio che mi viene in mente è che negli altri reparti dove ero andata prima, qualche familiare lo andavi a trovare, così si poteva andare a trovare solo durante i pasti e solo una persona per volta, perché dopo il Covid c'è stato questo ampliamento. Quando mia mamma è stata ricoverata in oncologia, e nonostante le visite fossero sempre agli orari dei pasti, a pranzo, a cena, però ci hanno sempre permesso, diciamo, di essere molto più elastici.
1: Erano molto più flessibili.
2: Sì, nel senso che se io volevo stare mezz'ora con mia mamma dopo lavoro, non arrivava nessuno a dirmi
1: no, guarda.
2: La difficoltà si creava nel momento in cui magari mia mamma compartiva la stanza con un'altra persona, e allora lì cercavamo di non essere, ecco, quattro dentro la stanza.
1: Sì, di non invadere tutto lo spazio.
2: Io ho avuto più difficoltà lì, più nel vedere anche la compagna di stanza, le persone che camminavano per il corridoio, diciamo lì è stata la mia difficoltà, non tanto con l'equipe che la seguiva e si prendeva cura di lei.
1: Mi ha commosso molto la parte in cui tu racconti che tua mamma sapeva che tu avresti voluto scrivere questo libro e ti ha detto: Elisa, lo devi assolutamente fare. E la prima pagina, una delle prime pagine, appunto, riportano: ce l'ho fatta mamma, ce l'ho fatta sul serio. E anche quest'altra bella citazione: sì timone, mai ancora, sì mare, mai tempesta. Di chi è questa frase?
2: Di mamma.
1: Di tua mamma.
0: Sì, sì. E
2: me la diceva per invogliarmi a fare le cose, specialmente anche a scuola, quando dovevo andare a fare l'esame, io avevo paura per l'ansia. Faceva: no, forza, devi essere timone, mai mare, sempre, cioè.
1: E tua madre è sempre stata coerente nella sua vita con questi aforismi che ti diceva? Era sempre timone, era sempre mare, oppure anche lei aveva le sue fragilità?
2: Aveva tante fragilità, ma era il punto di riferimento per tutta la famiglia.
1: Quindi era il timone
2: stato. Sì, sempre. Delle nipoti, delle sorelle, delle amiche, del
1: un
2: marito.
1: Un punto di riferimento.
2: Sì, di tutti. E è per questo che secondo me quando dopo viene a mancare il pilastro, i capitelli tutti intorno oscillano e fanno...
1: C'è bisogno di un attimo di assestamento.
2: Sì.
1: L'ho sperimentato anch'io quando è morto mio padre, che è andato per un male come tua madre improvvisamente, e quando questi elementi sono la struttura portante di tutta la famiglia, quando vengono a mancare ci vogliono parecchi mesi.
2: Io in realtà a 2 anni di distanza ancora faccio a volte fatica, e però quello che mi sprona è che tante volte nelle cose che devo fare nel quotidiano dico: ok, cosa vorrebbe che facessi? Cosa direbbe in questo momento? Allora mi sento magari un po' rincuorata.
0: Bello, brava, bravissima.
2: Tiro di fuori di nuovo bravissima. Il coraggio di dire: ok, bisogna fare questo. Bisogna non lasciarsi
1: andare.
0: Sì, giustissimo, giustissimo.
2: Il dolore è come un mare, no?
1: È un mare che tu non certi dolori non arriverai mai dall'altra parte,
2: esatto.
1: Nell'altra sponda, no? E impari a navigarli.
2: Esatto, però allo stesso tempo sono del parere che se tu ti lasci trasportare dalla corrente... A voi.
1: Certo, il timone devi sempre tenerlo in mano.
2: Sì, il timone sì. Ogni tanto lo puoi tranquillamente lasciare andare.
1: Per riposarsi ogni tanto.
2: Per riposarsi, per calmare la mente, però dopo una mano...
1: Devi riprenderla assolutamente.
0: Subito, assolutamente. Perfetto.
1: E com'è stato il momento... Come dire, della separazione, quella fisica, perché la separazione reale non c'è mai.
2: No, non c'è
1: mai, però c'è l'attimo del distacco in cui uno deve fare i conti, no? Con l'assenza fisica.
2: Io quello che ritengo che mia madre sia stata veramente tanto coraggiosa è stato nel momento in cui gli hanno sospeso le terapie e gliel'hanno comunicato che sospendevano le terapie. Io penso che qualsiasi persona con la consapevolezza di dover morire, non di eventualmente, perché...
1: Lì lo sai.
2: Lo sappiamo
1: tutti. Te lo stanno dicendo.
2: Che dobbiamo morire, nel senso, prima o poi...
1: Capiterà.
2: Però un conto è rendersi conto e un conto dire, ok, prendo la macchina, vado in giro, poi non lo so quello che
1: certo,
2: mi può
1: certo.
2: E quel momento lì... mia mamma mi ha fatto fare una promessa e è la promessa a cui io mantengo fede tutt'oggi, nel senso quella che mi muove a alzarmi dal letto e fare le mie cose, continuare a essere sia felice che triste poi nella vita, perché la vita non è mai solo bella, solo brutto, è...
0: Bella e brutta,
1: è un potpourri di
0: tutte e due le cose.
2: Esatto, questo mix e farlo per me, ma anche per lei. E io ho sempre questo angioletto sopra la spalla, no?
1: La presenza che è sempre con te.
2: Questo angioletto qua che mi guida ogni tanto e a volte sta in silenzio e altre volte invece mi fa vai avanti.
1: Viviana,
0: bella
1: tu
0: questa.
1: Che sei qui vicina a lei, silenziosa.
3: Ascolto.
1: Quando Elisa ti ha proposto di così rifinire il suo libro, tu come hai accolto questo compito così delicato?
3: Esatto, guarda, allora quando mi ha dato...
1: Mettiti vicino al microfono, per favore,
3: te
1: lo ricordo.
3: Il suo testo, che l'ho letto insomma con attenzione, con cura, è stato come avere in mano un qualcosa di molto fragile, perché qualsiasi intervento avrebbe potuto creare qualche crepa in questo cristallo che io avevo tra le mani. E quindi è stato un editing molto molto delicato. Sono entrata credo
1: in punta di piedi,
3: punta di piedi nella sua vita, perché lei mi ha dato un onore. Per me è stato un onore editare un libro del genere, e mi sono messa nei suoi panni, perché in parte ho vissuto anch'io qualcosa del genere, quindi potevo cercare di capire anche se in maniera differente comunque quello che aveva passato anche lei. Ma la cosa bella della sua scrittura è che nel libro lei parla a volte con tanta ironia e anche autoironia.
4: Sì.
3: E quindi non è pesante come libro.
1: È un linguaggio fresco.
3: Esatto,
1: un linguaggio autentico di una ragazza giovane che dice le cose nella maniera in cui parla.
3: Esatto, quindi diciamo, quando magari mi capita un testo che lo leggi, non è così profondo, così intimo, che puoi anche stravolgere se vedi cose che e a volte anche più semplice, no?
1: Certo, c'è una verità reale,
3: esatto,
1: no?
3: C'è una verità, c'è un testo profondo, oltretutto Elisa scrive anche bene, e quindi andare a revisionare un testo così, ci ho messo veramente il cuore, tanto tanto tanto cuore, credo che lei...
2: E si vede, aggiungo, si vede che ha messo il cuore.
3: Credo che lei l'abbia capito, infatti tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso.
1: Come sei arrivata, Viviana, Elisa?
2: Allora, il destino vuole che la mamma del mio ragazzo la conosceva, era amica di lei, quindi quando una sera a cena parlo con... la mamma del mio ragazzo mi dice: ma io quasi quasi quasi quasi passo il numero, sei moglie, ho preso coraggio, ho detto ok.
3: Su questo poi c'è da aggiungere una cosa, che questa mia amica, in realtà noi abbiamo fatto il liceo classico insieme, poi per molti anni non ci siamo più sentite, e direi che questo fatto ci ha unito di nuovo con Daniela.
1: È stato il trade union,
3: quindi è stato, diciamo, questo libro una cosa bellissima, che poi ha anche fatto riallacciare,
1: ha rinsaldato un rapporto,
3: sì, perché un'amicizia del liceo che sì, ogni tanto magari un messaggio, però si è veramente rafforzata, insomma, ecco, e quindi ha portato cose tanto belle.
1: Ecco. Che cosa meravigliosa, quando dietro ai progetti c'è l'anima, quando dietro c'è la persona, c'è la voglia di comunicare e di rendere vivo qualcosa che si fa, poi si creano queste magie e il collante tra le persone permane, no? Al di là della pubblicazione, del lavoro che uno fa. Per il mio sentire è la cosa più bella, quella che più ti gratifica.
0: Bella, diciamo bella più volte, bella veramente.
1: Della nostra attività, di quello che facciamo. Quello che facciamo.
3: Alla fine è questo, cioè i rapporti, quello che può crescere, che può nascere.
1: Quello che ci si dona l'uno con l'altro.
3: Esatto.
1: Tu Elisa, come hai trovato l'approccio di Viviana da subito?
2: Molto rispettoso, delicato, a parte che io penso che quando due anime sono affini
1: vibrano sulla stessa
2: poi alla fine
1: d'onda,
2: vibrano sulla stessa lunghezza d'onda e si trovano e si capiscono. Io sin da subito ho avvertito questa sensazione di dire: ok, se non me lo può guardare lei, non lo voglio guardare. No, cioè, volevo che fosse lei, perché sapevo che la delicatezza e il cuore che ci metteva
1: erano merce rara.
2: Esatto,
3: ma lei è carinissima, perché quando mandavo magari capitoli editati, lei dopo qualche giorno: bellissimo, guardi, una dolcezza, una cosa veramente
0: bellissima, questa pure bene.
3: Sono commossa tante volte mentre editavo il libro
2: anch'io,
3: e quindi proprio mi ci sono messa dentro, ecco.
1: Ma sai cosa c'è di bello in questa dinamica? Che tu con molta apertura hai consentito che qualcun altro, quasi in un certo senso, si arrogasse, no? Si arrogasse, tra virgolette, di mettere le mani su qualcosa che ti appartiene visceralmente. Non è semplice consentire che qualcuno corregga sì. o vada a cambiare qualcosa che per noi dovrebbe essere in quel modo lì.
2: Però io parto sempre dal concetto che mi hanno insegnato ad essere tanto umile e a mettermi tanto in discussione, quindi io ero certa che quella cosa lì l'avevo scritta col cuore mio, però
1: magari la forma
2: sapevo che nella forma potevo peccare di presunzione, di credere di essere corretta al 100% e magari ero corretta al 95% magari a volte in 80% e quindi ho detto mi ci vuole un occhio,
1: un supervisore
2: esterno che mi supervisiona e mi dice guarda anche magari in modo più corretto è questo,
1: certo,
2: scorre meglio, perché sennò io penso che uno deve lavorare allora proprio completamente da solo, guarda le cose da solo e fine, capito? Però così dopo non si ha nemmeno lo scambio, anche perché io ho imparato anche da lei, nel senso nel momento in cui mi correggeva dicevo ah cavolo, però così allora me lo segno perché so che magari andrebbe meglio la frase scritta così.
1: In questi nella forma del libro autobiografico, perché io trasferisco sempre un qualcosa di più viscerale rispetto magari a una storia che tu inventi, dove riesci ad essere un pochino più flessibile magari sugli interventi, no? Sull'editing di un editor che ti cancella una frase.
3: Ti dicevo prima, infatti.
1: Mentre su un testo così intimo, così personale, a volte anche l'editor, credo, no? Ponga il problema, dice ok, farò bene a chiederle di togliere questo, di cambiarlo, magari quella parola per lei no ha un significato che io non comprendo.
2: Ma io ci siamo capite,
1: vi siete sintonizzate,
3: perché noi abbiamo parlato molto prima, quindi ci siamo capite e io l'ho sentita lei, proprio. E quindi nel momento in cui
1: sapevi cosa fare,
3: apportavo insomma determinate modifiche, comunque rivedevo il testo, ho cercato comunque sempre di non stravolgere mai niente e quindi di lasciare sempre il rilievo, le sue emozioni, le sue sensazioni, senza assolutamente
1: quindi magari sei andata a rivedere la parte, che ne so, sintattica, queste cose qua,
3: sì, qualcosa nella forma, magari ecco qualche aspetto su qualcosa ne abbiamo parlato, però sempre ti dico in una collaborazione
1: illuminante, usiamo il termine.
3: Probabilmente i nostri angeli ci hanno fatto incontrare a questo punto.
2: Questo sono
3: dicevamo a volte.
1: Due angeli che si sono incontrati, secondo me.
3: Noi dicevamo bellissimo.
2: I nostri angeli hanno fatto.
1: In chiusura io vi vorrei leggere la parte conclusiva che la nostra Elisa mi ha sottoposto, in maniera che abbiamo letto l'inizio e leggiamo la fine. Quello che c'è nel mezzo io vi consiglio di scoprirlo da soli andando ad ordinare questo libro magari su Amazon. Siamo liberi di scegliere a cosa credere nella nostra vita. Abbiamo il libero arbitrio. Possediamo la totale facoltà di decidere cosa sia giusto oppure sbagliato in base a come siamo cresciuti, educati, formati. C'è chi crede nel paradiso e chi invece affida la sua vita alla scienza. Solo a quei fenomeni che si possono spiegare, studiare e analizzare. Io, come vi ho detto e raccontato tante volte, scelgo invece di credere, a volte anche a discapito della razionalità. Scelgo in base alle esperienze vissute e non per qualche fede radicata e non credo nelle coincidenze. Scelgo di credere, nonostante a un occhio più stoico le esperienze che ho raccontato possano sembrare banali eventi dettati dal sincronismo, futili speranze di una semplice ragazza legate al trauma subito in giovane età. Eppure, quando guardo gli occhi della mia gatta, non posso non pensare che me l'abbia davvero mandata mia madre, affinché io possa ancora una volta prendermi cura di qualcuno e non mi senta sola e non amata quando chiudo a chiave la porta di casa, quando guido la macchina che un tempo mi faceva così tanto paura e vedo una farfalla volarmi incontro sul finestrino, Non posso non credere che mia madre sia orgogliosa di me per aver definitivamente sconfitto una delle mie più recondite paure. Quando sento e avverto un profumo dolce all'improvviso in un posto dove profumo non dovrebbe proprio esserci, e quel profumo è profondamente diverso da quello che indosso io stessa al momento, non posso non pensare che mia madre sia venuta a farmi visita, che controlli che vada tutto bene, che io continui salda, tosta e tenace per la mia strada. Io scelgo di credere che mia madre sia ancora con me, come dicevo, soltanto in forma diversa. Scelgo di credere che la sua anima sia in un posto migliore, uno in cui è finalmente in pace e pienamente inondata di luce. Prendo così per vere ogni giorno le parole di quel sogno in cui lei mi tiene davvero sott'occhio, mi consiglia di rigare dritto e di essere una brava persona, proprio come lei mi ha insegnato. Continuo a seguire tutti gli insegnamenti che mi ha trasmesso e fatto assorbire per tutto il tempo in cui è stata fisicamente con me. Per andare avanti, vivo ogni giorno con la consapevolezza della sua guida, mai dimenticandola, ma tenendola sempre stretta dentro di me, proprio accanto al cuore, parlando alla sua lapide e alla sua foto in camera mia. Vivo e non sopravvivo più. Continuo a vivere, ridere, piangere, disperarmi o gioire, e lo faccio anche per lei, fino al giorno in cui, ne sono certa, prima o poi, in qualche modo che ancora non posso del tutto comprendere, ci ritroveremo. E questa fine del libro non è affatto una fine, cara Elisa, lo sappiamo, lo sai tu, ce lo hai trasmesso così meravigliosamente, e io non posso che ringraziarti di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Per bene, aver condiviso bene queste meravigliose parole e questo tuo coraggio di metterle al servizio anche di tutti quelli che si sentono in questo momento un po' sperduti, un po' fragili e soffrono. Viviana, grazie a te.
3: Grazie a voi.
1: Per indirizzarci sempre queste belle anime.
0: Bravissima, è stata bravissima.
3: Le persone speciali,
1: ecco, perché siete speciali entrambe. Nazareno, abbiamo
0: allora
1: finito.
0: Aspetta,
1: per
0: perché io ti dico che tu sei stata mai in Spagna?
1: Io non sono mai stata in Spagna, no, Nazareno.
0: La settimana da domani il Papa va in Spagna.
1: Benissimo.
0: E attenzione, che tutti quanti stanno dicendo che questo bellissimo Papa in Spagna farà con loro, con gli spagni che sono bravi, cosa, una settimana bellissima, quindi ascoltatelo, vedetelo, guardatelo, perché da domani tutta la settimana il Papa in Spagna.
1: È in Spagna, va bene, noi supportiamo,
0: bellissimo, bellissimo
1: il Papa che se ne va in Spagna.
0: Certamente.
1: Beh, noi restiamo
0: un
1: qui
0: bel applauso
1: lavorare
0: per lui, su. Ecco.
1: Ragazzi, noi ci troviamo qui sabato prossimo, e io vi dico anche chi ci sarà, perché ormai porto sempre con me l'agenda, così che ne abbiate contezza e possiate esserci. Avremo qui con noi in studio Daniela Zepponi, che era già stata per i suoi progetti, e anche Lucia Nardi, perché ci racconteranno un po' quello che succederà quest'anno ad Appignavalon, che partirà il 20 di luglio. E poi avremo anche un'altra brava cantautrice che si chiama Anastasia, quindi mi raccomando, non mancate anche sabato prossimo, perché carne al fuoco ce ne sarà, conoscenze ne faremo, e sarà sempre bellissimo come tutti i sabati. Ciao ciao!
0: Buona domenica a tutti, ciao!
4: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Eccoci qua, prontissimi, prontissimi. Il telefono fa tu. Chi ci sarà qui al telefono? Fra poco lo saprete, amici di Radio Nuova Macerata. Un salutone a tutti e vedremo oggi quali cose diremo in questa nostra ora più o meno che appunto ci piace e voi poi potete dire anche quello che volete, eh? 0733 23 75 75 anche per questo. Intanto Elisa è qui con noi.
1: Buongiorno Zereno, buongiorno a tutti.
0: Oh, perfetto, perfetto. Allora, quante cose hai, tantissime, vero? Hai già preparato, no?
1: Sì, sto dando un'occhiata di solito alle curiosità. E per esempio qua, dato che l'ultima volta ci siamo lasciati con Fabrizio che ci ha ricordato appunto l'importanza di bere, no? E ho trovato un articolo che ci parla delle tisane.
0: Ah, vediamo un po' che cosa ci dice, eh?
1: Allora, all'erboristeria ci è arrivata col tempo, piano piano. E forse per questo ha un approccio equilibrato a quello che è un sapere antico. E ne riconosce l'estrema oggettività. Un attimino, si è attivata una pubblicità, ecco. Ecco qua, ne riconosce con estrema oggettività limiti e potenzialità. E praticamente qui si parla della tisana. La tisana praticamente...
0: Che cos'è? Dicela, perché noi non lo sappiamo.
1: Praticamente sono degli infusi a base di erbe, che tipo per esempio la malva, la camomilla, eccetera, che fa bene al nostro fisico, al corpo. Magari c'è chi lo assume la sera, oppure esistono tante tisane in Nazareno tipo che hanno l'effetto che si disintossica, no?
0: Ecco.
1: Tipo, esatto, tipo magari ci sono delle tisane che fanno anche bene per depurare il fegato, i reni, no? E bisogna scegliere quella giusta in base anche al parere di un esperto, ecco, non fate di testa vostra.
0: Fa bene quella, tu l'hai visto, la sentite qualche volta?
1: Io le ho assunte, sì, l'ho assaggiato diversi tipi di tisana, addirittura ho anche la camomilla, che magari quando uno sta un pochino più, non so, magari anche si sente un pochino più agitato, o non so, anche per andare prima di andare a dormire, tanti la prendono, insomma.
0: Sì, certo.
1: Non so se tu prendi la camomilla, se...
0: Ma raramente, ogni 5-6 anni penso.
1: Io pure molto raramente, però ci sono tanti che invece prima di andare a dormire si fanno la camomilla. Poi dopo c'è anche chi prima di andare a dormire fa altre cose, magari c'è chi se piace.
0: Ma la camomilla,
1: fare,
0: senti, la camomilla fa dormire la camomilla?
1: Sì, ti rilassa.
0: Ah, fa comodi, ecco. Perfetto.
1: Poi magari anche che piace farti un cicchettino, magari, che ne so, dopo ogni persona varia, no, a seconda
0: quello è vero, sì. Per fortuna, perché almeno non siamo tutti uguali, sono qua.
1: Non siamo tutti uguali, è vero, vero. C'è per esempio che anche prima di andare a dormire si fa un bicchiere di latte, anche quello dicono che è molto, fa bene, è molto buono, quindi...
0: Questo però a che ora viene preso?
1: Non so, dopo base anche agli orari di una persona. Io per esempio sono una persona che va a letto tardi, quindi... Ma è difficile che io pure prendo la camomilla, però mi è capitato di assaggiare diverse tisane, sì, gode, sono anche quelle fredde.
0: Quindi a mezzanotte tu le prendi, cioè...
1: No, vabbè, ci sono delle tisane che anche volendo si possono prendere durante l'arco della giornata.
0: Ecco, quindi ecco. Ci sono molte cose.
1: Sì, perché altro io anche sento delle persone che dicono sì, è importante bere l'acqua, però non a tutti piace sempre, cioè, il sapore dell'acqua, insomma.
0: Certo,
1: anche
0: l'acqua non è che è buona, ma non è...
1: È buona, ma non a tanti non va solo quello. E allora magari preferisce insaporirla, no? Mettendoci appunto una tisana, pure mettendo la camomilla, facendo una camomilla.
0: Un po' di vino, anche un po' di vino?
1: No, quello Mario ha fatto.
0: Non ce lo mettono con l'acqua, no?
1: Quello Mario ha fatto, non so. E dopo niente, succede anche che ho visto su internet che ci sono anche dei tappi, diciamo, chiamiamoli così, che praticamente vengono, ne sai la borraccia, no? Adesso vanno di moda queste borracce dove tu metti all'interno l'acqua e poi la raggiungi con questa specie di tappo. E questo tappo ha un profumo, tipo per esempio può sapere, non so, ti faccio un esempio, di fragola.
0: Ah, un profumo, cioè?
1: Sì, tipo un aroma, ecco, un aroma, chiamiamo più che profumo, aroma. Mm. E quindi dicono che, io non l'ho mai provato, però in base a quello che ho avuto modo di constatare su internet, dicono che in pratica è come se bevessi quest'acqua aromatizzata, ma in realtà è ecco, solo acqua.
0: Ma tu prima o poi però la vuoi sempre sentire?
1: No.
0: Non lo so, vabbè.
1: No, perché io sono allergica a alcune cose, quindi io non
0: fido all'acqua. Attento, diciamo,
1: Devo stare attenta, sì. Anche ecco. Per quanto riguarda le tisane, io non posso prendere tutto. Ad esempio, dicono che sia molto buono anche lo zenzero, io invece lo zenzero...
0: Ecco, cos'è lo zenzero? Perché noi non lo sappiamo, noi un pochettino che le donne sono...
1: Allora, quindi cerco la definizione precisa per evitare di dire cavolate.
0: Ecco,
1: lo zenzero è una pianta erbacea originaria dell'Estremo Oriente. E quali sono i suoi benefici? Ecco, lo zenzero è un potente rimedio naturale, è noto per le sue spiccate proprietà antinfiammatorie, digestive e antinausea. I suoi principi attivi in particolare offrono numerosi benefici per l'organismo. Favorisce la digestione, contrasta nausea e vomito, azione antinfiammatoria e antidolorifica, supporta il sistema immunitario, regola la glicemia e stimola il metabolismo.
0: Cioè non fa fare queste brutte cose?
1: No, ti aiuta contro magari questi sintomi.
0: Ecco appunto, sì, per cura.
1: Ecco, per esempio qua dice si può assumere fresco, quindi aggiunto a pezzetti, oppure grattugiato nelle insalate, nei frullati o nei piatti caldi. Come tisano è infuso tagliando fettine di radice fresca e facendole bollire in acqua per circa 10-15 minuti. E qui è ottimo anche se si aggiunge il limone e il miele.
0: Il limone mi piace, quello sì.
1: Uh-huh.
0: Quello sì.
1: Poi dopo questa, lo zenzero come spezia si può usare sia in polvere oppure secco, anche per insaporire le ricette.
0: Anche ecco. Per questo. Beh, abbiamo molte cose comunque, ci picchia.
1: Ecco, per esempio però c'è una parte negativa, purtroppo lo zenzero non fa bene a chi soffre di calcoli biliari, ulcere o gastrite acuta.
0: Già lo zenzero è una parola un po' sta attento, bisogna stare.
1: E inoltre è sconsigliato anche a chi assume farmaci anticoagulanti o antidiabetici, in dose eccessive può causare addirittura disturbi gastrointestinali.
0: Ecco, attenzione, non fate prima di farlo.
1: Ecco, sentite sempre il medico. E Nazareno, e quindi è l'importanza anche di questa cosa.
0: No,
1: è importante pure per avere un, diciamo, per far sì che il nostro corpo, no, assuma i liquidi, sono carini anche i succhi di frutta.
0: Succhi di frutta, quelli mi piacciono molto, quelli sì.
1: Ecco, sì, sono buoni anche i succhi di frutta, stiamo sempre attenti con gli zuccheri perché anche quello, assumere troppi zuccheri fa male, e quindi ecco, si può assumere anche quelli al posto dell'acqua.
0: Ecco, lo potete farlo perché veramente fanno bene, quindi sono buoni. Ecco, quindi. Allora, qui hai detto un sacco di cose su queste cose qua.
1: Sì. Poi dopo, ecco, altre cose di cui vuoi parlare, per esempio, Nazareno, cosa ti piacerebbe dire? Tu di solito sei attratto dalle belle notizie.
0: Alle belle notizie, se sono belle notizie quelle sì, perché siccome le radio TV eccetera dicono 99 brutte cose e una cosa forse ogni giorno di bella, allora noi dobbiamo andare un po' invece all'altra parte, ecco.
1: Allora possiamo cercare, no? Esistono ancora le buone notizie, vediamo cosa ci dice la nostra intelligenza artificiale, no? Magari, perché io nel mio cellulare c'è anche quello, no?
0: Vediamo.
1: Esistono ancora le buone notizie?
0: Vediamo,
1: Vediamo.
0: Perché sì, veramente è una cosa brutta questa,
1: L'intelligenza artificiale dice di sì, le buone notizie esistono e sono un'importante risorsa per contrastare il pessimismo e favorire un'informazione costruttiva. Esistono numerose iniziative editoriali e piattaforme che si dedicano esclusivamente a raccontare storie positive, successi scientifici e progressi sociali. Piattaforme dedicate a cui che uno può consultare, per esempio ci sono, si chiamano buonenotizie.it oppure Città Nuova o L'Altra Italia.
0: L'Altra Italia addirittura. Bene.
1: Poi ci sono anche grandi quotidiani nazionali che dedicano spazio all'informazione positiva, come il settimanale Corriere Buone Notizie. Dice qua l'intelligenza artificiale, molte delle novità più incoraggianti riguardano il progresso medico, la transizione ecologica e le conquiste in ambito naturalistico. Dice, se desideri esplorare un determinato ambito, si chiede qua di sempre di rimanere aggiornato in base a queste piattaforme, ecco.
0: Ecco, Radio Nuova Macerata dice tante cose belle, questo è un fatto, però questo lo dovevano fare un po' tutti, perché altrimenti dopo dicono che c'è quello che se mazza, quell'altro che fa delle brutte cose, eccetera. E se voi non dite televisioni, radio, altre cose, cioè naturalmente le persone dopo che fa? Fa anche loro fanno le cose brutte. Questo è il problema della questione, secondo me. Ecco.
1: Sì, boh, qua sono andata a curiosare per vedere questo Corriere Buone Notizie, no?
0: Ecco.
1: E qui c'è proprio una pagina Instagram e sto scorrendo diversi articoli. Ecco, per esempio qua dice, c'è un articolo, dice: invecchio con grazia, la parola di Susan, 108 anni. Patente rinnovata, pensa Nazareno, fino al 2033. Hola. 108 anni.
0: Hola.
1: Ecco. Si è sposata due volte, questa signora, e gode la compagnia di una numerosa schiera di figli, nipoti e pronipoti. Allora, oggi la si può trovare tre volte al giorno al Modern Maturity Center, dove partecipa con piacere ai corsi di ginnastica di gruppo per mantenersi attiva. Infatti, mantenersi attivi è la chiave per un invecchiamento armonioso, di cui parlava appunto la signora.
0: Quanti anni ha questa qui?
1: Questa ne ha 108, dice. Quando mi alzo la mattina seguo una routine di esercizi che porto avanti da 20 anni.
0: Vedi, ci sono persone che veramente sanno fare bene le cose che veramente sono utili. Ecco.
1: Poi scorriamo altre notizie. Allora, vediamo.
0: Vediamo cosa c'è bello.
1: Allora, il Borgo Ligure ripopolato. Era rimasta solo una persona. Dice Leva è l'ultima frazione di Sori nel Tiguglio. Quella più in alto si chiama Leva perché qui si leva il sole e loro lo vedono prima di tutti. Leva come Levante, con parsimonia ligure anche nelle sillabe. Leva ha condiviso la storia di molti piccoli paesi dell'entroterra. Si è spopolato lasciando una sola abitante, Teresita, detta Terre. Sono l'unica, racconta, che non è mai andata via. Sono nata nella canonica e ho sempre vissuto qui. Poi è successo qualcosa. Le persone hanno cominciato a tornare o ad arrivare. Hanno aggiustato le case rimaste chiuse per anni. Adesso a Leva convivono una 60ina di persone Ed ora, un pomeriggio di primavera, si sono dati appuntamento alla società operaia fondata nel 1913. Non ci sarà un negozio alimentare né il bar né la scuola, ma c'è sempre stata la società operaia. E qui praticamente si cucina per tutto il paese, si riunisce il venerdì per fare piccoli lavori insieme o le sere d'estate per sedersi all'aperto e chiacchierare come in una grande famiglia.
0: Oh che bella, questa veramente è molto bella, bravissimi!
1: Ecco. Sì, ecco. Poi dopo che altro c'è? Ecco, quest'altro articolo dice: latte ha un potere incredibile, creare sensibilità e senso di comunità e di appartenenza. Qui dice: latte ha la capacità di risvegliare in me la voglia di conoscere, studiare e migliorarmi, oltre che lo stupore, anche laddove non sembra. Latte salvifica e può aiutarci a comprendere meglio il mondo che ci circonda. E questo lo dice Giulia. I social permettono di rendere alcuni concetti più semplici, chiari e immediati e abbattere quella barriera tra professionisti e appassionati che nel mondo accademico è ancora molto difficile da eliminare, senza dimenticare che grazie ad essi è possibile anche raccontare alcune tradizioni popolari, opere d'arte che si stanno perdendo e che semplicemente non vengono divulgate abbastanza. A mio parere è giusto poterle salvaguardare anche attraverso la comunicazione e la divulgazione sul web. L'arte ha un potere incredibile, creare sensibilità, senso di comunità e appartenenza.
0: Pensa quante belle cose, vedete quante cose noi stiamo dicendo, no? Ed è una cosa vera, perché insomma io capisco che ci sono anche le cose brutte che tante volte si possono anche dire, ma le cose belle sono tante e devono essere quelle di più. Su, dai, fatelo voi, e purtroppo il radio TV e altri questi non hanno capito ancora la questione. Io non so se le persone vogliono vedere quelle brutte oppure quelle belle, non ho capito ancora.
1: Non lo so, Nazareno, forse c'è un 50-50, però io penso più per le notizie positive anche.
0: Dai, su.
1: Poi qui ne abbiamo un'altra, Nazareno. La montagna, dice, mi permette di credere in me stessa e di affrontare anche le vicende della vita in modo diverso. Cosa non deve mai mancare nello zaino, anche metaforico, un viaggiatore camminatore? Come esseri umani cerchiamo sempre di spingerci un po' oltre. L'importante è farlo con coscienza, consapevolezza e lentezza, un passo alla volta, con la giusta maturità ed esperienza, senza voler a tutti i costi raggiungere qualcosa che non è in quel momento alla nostra portata. Assaporare le emozioni, vivere il momento qui e ora, godere e ringraziare Madre Natura per tutto ciò che ci ha donato e la ricetta. Non dimenticando mai che la montagna e in più in generale non dimenticando mai che la montagna e in più in generale tutti i luoghi naturali necessitano sempre di più della nostra cura e non di vedere il segno del nostro passaggio.
0: Ecco,
1: quindi di rispettare la natura, perché tanti magari buttano la spazzatura per terra, insomma, no? Invece di metterla sul cestino. Ma non è solo questo, anche il fattore inquinamento e l'ambiente, la natura ne risente tanto anche dell'inquinamento atmosferico.
0: Eh sì, quello è vero. Ed è bello chi veramente non fa, in tutte le cose, sta attento e non fa case brutte. Questa è una cosa sempre, tutti dovremmo farlo, perché tanti vanno là e dicono: ma che gli fa, tanto ci farà poi qualcuno che farà qualcosa, insomma non, però invece questo non è una cosa buona. Adesso torniamo, Elisia, vediamo dove ci porta questa volta.
1: Allora continuiamo con le belle notizie, no, a questo punto.
0: sempre belle.
1: È un argomento importante, dice: non può esistere integrazione senza rispetto. E noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere. E questo lo dice Lorenza Pigozzi.
0: Brava Lorenza, diciamoglielo subito.
1: Ecco, anche le aziende devono e possono partecipare alla costruzione di una società della fiducia. E questa signora Lorenza Pigozzi è un direttore commerciale e strategica del gruppo Milano Civil Week.
0: Ah, Milano proprio, beh, insomma.
1: Sì. E quindi questa è la sua citazione, che la possiamo ripetere: non può esistere integrazione senza rispetto, e noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere.
0: Ecco, di questo qui sai che dovresti fare adesso? Ridirlo un'altra volta, un po' più, non troppo veloce, capito? Così, questo è bellissimo.
1: Sì, non si può esistere, scusate, non può esistere integrazione senza rispetto, e noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere.
0: Perfetto, perfetto, bellissima, brava. Ok.
1: Poi, qui c'è un'altra citazione sempre molto bella, che questa ce lo dice sempre durante la Milano Civil Week, che penso sia appunto una manifestazione, adesso non ecco, dice, questa signora si chiama Teresa Lenzoni, dice: la bellezza è sentirsi parte di qualcosa, può essere un punto di partenza, una forma di fiducia, il modo in cui impariamo a stare bene con noi stessi.
0: Bravissima, bravissima. Sì. Queste cose ci vogliono, belle, belle, siamo contenti. Se qualcuno vuole dirci qualcosa, io l'ho detto, potete chiamarci 0733 23 75 75. Vai.
1: Quindi Teresa Lanzoni praticamente ha raccontato un importante progetto, il Salone Solidale, un luogo dedicato alle persone che stanno affrontando la malattia, dove la bellezza diventa strumento di emancipazione.
0: Ecco,
1: perché come ha affermato, una parte della terapia è prendersi cura di sé, riavvicinarsi alla propria autostima, il tornare a riconoscersi e un tornare alla normalità.
0: Dobbiamo avere sempre di più la cosa bellezza. Ecco, perché tante volte io sento persone dire: ma quello è brutto, quello che ha fatto quella, che brutta roba, che... Ecco, bellezza, cercate un po' la bellezza, e dopo così amiamo questa cosa che è più di quell'altra. Allora,
1: per esempio, poi ecco un'altra notizia, sto cercando, poi dopo qui c'è tutta pubblicità,
0: quello vabbè, lasciamolo stare per il momento, io ecco.
1: E niente, Angela, non abbiamo letto alcune delle belle notizie.
0: Ecco, queste sono belle, e tu quando le vedi prendili subito, perché è importante, perché questo qui è importante. Io lo dico perché appunto, come dicevo prima, la gente, non so, vedere che la persona sono contenti di brutte cose sempre, sarà per quello che lo fanno, non lo so io.
1: Non saprei, però si parlano sempre delle notizie negative, sempre poco di quelle positive.
0: Appunto, quindi questo,
1: ecco, per esempio, no, anche adesso sta andando in onda sempre il caso Carlasco, e lo troviamo appunto anche di mattina a quest'ora, ecco, per carità, è una storia, una vicenda triste e anche importante, però sempre a parlare di cose negative non è il massimo.
0: Appunto. Ma tu che conosci bene le donne, per esempio, ti dicono, parlano di questa faccenda?
1: Sì, se ne parla sia uomini che donne, sì, il caso Carlasco ha lasciato il segno, insomma, no? C'è la voglia di scoprire chi veramente ha ucciso questa povera ragazza, perché...
0: Quello certo. No, c'è anche quello,
1: però,
0: certo.
1: La cosa è di non magari sporcare il nome di chi non c'è più, no?
0: Mm-hmm.
1: E qualsiasi, perché sono state dette anche diverse cose, no? Anche un po' particolari anche su di lei. Però ecco, non è tanto fatto quello che faceva magari con i ragazzi, eccetera, perché è che adesso questa ragazza non c'è più, e se veramente dentro c'è una persona innocente, chi te lo dice? Non lo sappiamo.
0: Mm-hmm.
1: E quindi bisogna andare a fondo, fino in fondo. Poi il punto è anche questo, il dolore anche della famiglia, e delle famiglie, anzi, perché ecco,
0: Sì, sì, ma infatti è giustissimo quello che tu dici e fai bene anche a dirlo più volte, perché queste cose sono importanti. Cioè, purtroppo i giornali, come dicevo prima, tutto quello, fanno queste cose perché dice, ma forse riusciamo a fare meglio le cose che andiamo. Ma figli miei, state attenti, perché così, insomma, un sacco di persone non si sa quello dove va a finire. E questo è il punto. Per cui, ecco, lo diciamo ed è giusto, perché bisogna stare un po' attenti, e non solo ai soldi, ecco. Questa è la cosa che si fa, insomma. Oh, che hai ancora di bene su tante cose che tu invece c'hai lì e allora, sappiamo?
1: Allora, giusto per cambiare nuovamente argomento, ci sono tante cose, no, che riguardano magari anche la nostra salute. Per esempio, qua a me piace anche leggere i consigli della nonna, no, ad esempio. E qui addirittura ci dice come possiamo eliminare gli odori dal congelatore. Quindi dice, per eliminare gli odori dal freezer, svuotatelo e lavatelo con acqua e bicarbonato, poi asciugatelo molto bene per evitare ristagni di umidità e ghiaccio. Inserite quindi una piccola scodella con bicarbonato o caffè macinato, che va lasciata per 24-72 ore fino a una settimana nei casi più persistenti, e poi rimossa o sostituita se necessario. Addirittura qua dice, ci consigliano anche di pulire, no, spugne e strofinacci per averli profumati. Dice, per rinnovare spugne e strofinacci potete farli bollire per qualche minuto in acqua con bicarbonato o poco detersivo delicato. Il calore aiuta a eliminare batteri, odori e residui di grasso accumulati. Dopo la bollitura sciacquate bene e lasciateli asciugare all'aria aperta, meglio se al sole. Questo metodo semplice permette di igienizzare a fondo e prolungare la vita di tessuti e spugne utilizzati in cucina, riducendo sprechi e mantenendo più pulito l'ambiente domestico.
0: Ecco, questa è una bella cosa, perché effettivamente, insomma, ci vuole cose di questo genere, perché sennò che facciamo? Ecco, ma secondo te sono più le donne o gli uomini che hanno queste cose da fare e farle bene?
1: Le pulizie? Io ti dico una cosa, Zareno.
0: Vediamo,
1: Secondo me più le donne, sai che sono sincera, no?
0: Ecco.
1: Però secondo me più le donne.
0: Le donne sono più brave, dai, sì. Su. Tutti dicono comunque che le donne, insomma, sono quelle che lo fanno di più.
1: Ci sono anche uomini che lo sanno fare bene, no? Sanno pulire bene e tutto quanto. E poi ti dico, secondo me un po' più le donne, però
0: sbaglierò.
1: O magari, non so, può essere anche 50-50, dipende dal tempo pure, dipende da come è fatta anche quella persona, sia uomo che donna, dico, no? Se è una persona che è pulita, che ci tiene, allora veramente lava tutto. Però ecco.
0: Comunque 50 e 50 forse 50, tanto. Io penso che le donne 50. Sono un po' di più, penso che fanno. Fanno queste
1: un
0: cose.
1: Po' di più.
0: Forse ha preso un po' di più, penso, perché sennò gli uomini sì, ci stanno, ma pare che le donne sono quelle che sono più per fare le cose bene. Speriamo che sia così. Ecco. Allora.
1: Ecco.
0: Vediamo, poi dopo sentiremo una volta anche altre persone che ci diranno, ecco,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Si dico su questo fatto.
1: Poi che altro possiamo dire, Nazareno? Boh, per tutti i temi.
0: Dimmi, cosa abbiamo?
1: Allora, qui ci sono anche, c'è anche una rivista che ci parla appunto fanno delle domande, no?
0: Delle domande, bene.
1: In queste riviste vengono trattate le pensioni e la previdenza. Dice, c'è una lettera di Patrizia, dice, sono interessata ad andare in pensione con la cosiddetta opzione donna. Ci sono novità della legge di bilancio per questa forma di pensionamento? Opzione donna non è stata riproposta per il 2026 per le categorie già individuate. Vi si può ancora accedere se i requisiti risultano perfezionati al 31/12/2024. Entro quella data occorre avere avuto 35 anni di contributi e almeno 61 di età, con riduzione di un anno per ogni figlio. Al 31/12/2025 era poi necessario avere una delle seguenti condizioni: invalidità al 74% in, del 74% in su, donne cosiddette caregiver, no? Licenziate o dipendenti di aziende in crisi, per la quale era aperto al Ministero del Lavoro un tavolo di crisi. Per queste ultime la riduzione massima di 2 anni, a prescindere dalla, dalla presenza o meno di figli, si applicava rispetto all'età di 61 anni.
0: Ecco.
1: Poi qua c'è un'altra lettera che dice: c'è chi ha diritto all'APE sociale?
0: L'APE sociale?
1: L'APE sociale.
0: Sociale.
1: La quale dice: sono nato il 10 gennaio del 1960. Sono disoccupato da tanti anni, ho maturato 31 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione? È vero che la pensione sociale viene percepita a 67 anni? Lei, caro amico, potrà ottenere la pensione di vecchiaia dal mese successivo al compimento dei 67 anni, ovvero dal 1 febbraio 2027. Il compimento dei 67 anni è richiesto anche per il diritto all'assegno sociale. Le segnalo infine che se la sua disoccupazione è conseguenza di un licenziamento e ha percepito l'indennità di disoccupazione, potrebbe avere diritto alla cosiddetta APE sociale, una prestazione a chi aspetta, a chi ha compiuto 63 anni e 5 mesi di età e, ha 30 anni di contributi e quindi è stato licenziato con diritto all'indennità di disoccupazione.
0: Ecco, quindi sapete già cosa dovete fare e vedete un po' quello che potete appunto stare in queste cose che abbiamo detto adesso. Quindi
1: poi, che cosa possiamo...
0: Andiamo, quello che hai, che c'è un sacco di belle cose.
1: Quello che ho è Nazareno.
0: Ecco.
1: Allora, qua...
0: Queste cose che così è bello dirle, perché tante, io vedo che tante persone cercano questo, mi puoi dire questo che non so come faccio, eccetera, eccetera. Ho capito.
1: Cerchiamo di soddisfare un po' tutti oggi, però ecco. Gli argomenti ne sono tanti, allora vediamo un po'. Di esempio qua c'è quando si parla appunto di estate, tante volte, no, sentiamo parlare anche di viaggi.
0: Uh-huh.
1: E dice: destinazioni diverse, quando in coppia si viaggia anche da soli? Ecco, Nazareno?
0: Sì,
1: ok. Allora, la prima cosa che c'è da sapere è che i gusti sono diversi. Da soli non dicono nulla sulla salute della relazione. Le divergenze dei desideri di viaggio sono spesso legate a cosa ciascuno cerca davvero da una vacanza. C'è chi ha bisogno di sentirsi libero e indipendente e chi invece vive il viaggio come un'occasione per avvicinarsi al partner. Livelli differenti di stress e di energia non indicano automaticamente un problema nella relazione, ma più spesso riflettono bisogni individuali diversi. C'è anche una spiegazione neurologica che vale la pena appunto conoscere. Nel cervello esiste un circuito attivo nel tollerare la stimolazione diverso da persona a persona e quindi è più che normale che uno soltanto dei due partner richieda più stimolo oppure più tranquillità di un viaggio. Siamo insomma tablati in modo diverso. Quello che per te è un'avventura scoperta, per lui può essere un sovraccarico e viceversa. Allora, quando i gusti sono differenti, diventa veramente un problema? Possono essere un segnale critico solo se manca il dialogo o la disponibilità a trovare un equilibrio. E questo ce lo dice l'esperta. C'è però una distinzione importante da fare, non sempre è facile riconoscerla. Un sano bisogno di spazio si riconosce perché viene comunicato chiaramente e non riduce la qualità del legame. La persona si prende tempo per sé ma resta emotivamente presente e disponibile nella relazione. Fin qui tutto bene, ben diverso è quando entra in gioco la distanza emotiva. È qualcosa di più pervasivo, scusate, è meno esplicito. diminuisce la condivisione di varie cose, cala l'interesse per l'altro e si riducono i momenti di connessione affettiva e la sintonizzazione emotiva. Il viaggio in questo caso è solo la superficie di qualcosa che scorre più in profondità. Un segnale concreto di crisi è la differenza tra ho bisogno di ricaricarmi e il bisogno di investimento nel rapporto anche dei piccoli gesti quotidiani. Se riconosci il secondo scenario, la questione non è la valigia, ma è il momento di parlarsi magari con l'aiuto di un professionista. Se hai deciso di partire lo stesso, ma ti porti dietro un peso invisibile, o forse sei tu quella che resta o che guardi le sue foto sui social con senso di esclusione e fai fatica a spiegarti. Entrambe le sensazioni sono normali e gestibili. Il sentimento di esclusione e di colpa nascono da interpretazioni soggettive, nel senso che gli si attribuisce. Quando la coppia ha una buona regolazione emotiva, il sistema di attaccamento non si ottiene in modalità allarmata, si sente la distanza come temporanea e non minacciosa. Il rischio è scivolare in letture distorte. Chi parte potrebbe vivere l'autonomia come abbandono, mentre chi resta può leggerla come distanza affettiva. La soluzione? Nominare le emozioni prima di partire. La chiarezza riduce il conflitto, esprime che il viaggio da soli è un bisogno personale e non una forma di allontanamento. Non si tratta di scegliere tra i tuoi bisogni e quelli della coppia, si tratta di trovare un modo per onorare entrambi. Una strategia efficace è la negoziazione consapevole. Alternare viaggi diversi prevedendo sia momenti di relax che di esplorazione, così da non prevaricare i bisogni di uno dei due. In pratica, un viaggio scelto da te, uno scelto da lui, magari qualcosa di ibrido nel mezzo, perché l'obiettivo non è trovare la meta perfetta per entrambi, ma proteggere la qualità di quello che si condivide. Da studi neuroscientifici sappiamo che aumenta la soddisfazione relazionale quando entrambi i partner sperimentano il senso reciproco di regolare le vecchie emozioni, evitando sovraccarichi di accomodamento, cioè l'adattamento continuo. Rinunciare sempre a ciò che si vuole in nome dell'armonia non è amore, è un accumulo silenzioso di frustrazione. La prossima volta che lui dice vai tu, io resto, prova a leggerlo come, non come un rifiuto, ma come un bisogno che merita ascolto esattamente come il tuo.
0: Allora Elisa, vai avanti perché abbiamo ancora un po' di minuti.
1: Allora, cosa possiamo dire?
0: Dove ci porti adesso? Vediamo dove ci porti, perché qua...
1: Dato che sì, stiamo avvicinando all'ora di pranzo,
0: ecco,
1: al sereno qui c'è un altro articolo che ci parla dei tapperi.
0: Oh, perfetto, adesso così mi comincio a vedere che tra poco... Ecco.
1: Allora... I capperi sono dei boccioli di una pianta che cresce spontaneamente nell'area del Mediterraneo, anche nei luoghi più impervi e vicino alle spiagge, ciò di cui ha più bisogno la pianta per crescere è appunto il sole. I capperi vengono raccolti a mano prima di sbocciare. Quelli più piccoli sono considerati più pregiati per consistenza e aromaticità. Si possono acquistare nella versione sotto sale, sotto aceto e in salamoia. Quelli sotto sale vanno sciacquati prima dell'uso. In cucina i capperi sono ideali per insaporire la carne, il pesce e le preparazioni di verdure. Si abbinano benissimo alle olive, ai pomodori e ai peperoni. Ne bastano pochi per dare appunto carattere ai piatti.
0: Bene.
1: I capperi in commercio vengono conservati sotto sale, sotto aceto o in salamoia, metodi che ne permettono una lunga durata anche oltre un anno a temperatura ambiente, a riparo da fonti di calore e umidità. I capperi in salamoia e sotto aceto dopo l'apertura vanno conservati in frigo, dove si mantengono più di un mese salvo altre indicazioni sulla confezione. I capperi apportano minerali come potassio, calcio, magnesio e fosforo. Quelli conservati sotto sale contengono grandi quantità di sodio, per cui non si può eccedere nel consumo se si è ipertesi. Contengono antiossidanti come la rutina, alleata per la protezione della microcircolazione, e le vitamine tra cui A, C ed E. 100 grammi di capperi apportano circa 20 calorie.
0: Avete sentito
1: allora,
0: bene?
1: Allora, cosa possiamo preparare appunto con i capperi oggi?
0: Ecco.
1: Per esempio dei peperoni con olive e capperi. Allora, per gli ingredienti, allora, questo ti dico gli ingredienti per 6 persone.
0: A me comunque non c'è molto le olive, mi piacciono.
1: Ti piacciono le olive?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: 30 grammi di capperi sotto sale, 300 grammi di olive verdi, 900 grammi di peperoni colorati e molto carnosi, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di aceto bianco, basilico fresco per guarnire, origano secco, che può essere facoltativo, e sale. Allora, per quanto riguarda il procedimento, lavate i peperoni in una bacinella in acqua fredda, tagliate il torsolo con il coltello e divideteli in, quarti. Eliminate sempre con il coltello semi, filamenti e costole bianche interne, poi riduceteli in quadratini per circa 2 cm di lato. Scaldate l'olio nella pentola con lo spicchio d'aglio mondato ma intero. Versate nella padella i dadi di peperone e saltateli. Fateli insaporire un minuto a fiamma media mescolandoli in continuazione. Abbassate la fiamma al minimo e cuocete i peperoni 15-20 minuti o finché saranno teneri, mescolandoli spesso e se occorre unite pochissima acqua. Scolate i capperi e le olive nel colino, sciacquateli sotto l'acqua, asciugateli con carta da cucina e unite i peperoni. Un minuto a fiamma media mescolando, bagnate con 2 cucchiai di aceto e fate evaporare. Spegnete il fuoco e spolverizzate con origano, sempre se gradite, e servite con del basilico fresco.
0: Ai ai ai, buone le olive, brava, hai fatto bene a dirci qualcosa di queste.
1: Peperoni con olive e capperi.
0: Ecco, perfetto.
1: Ecco qua.
0: Ora dove ci porti, vediamo.
1: Altro giro, altra corsa.
0: No, perché ormai c'è rimasto poco, però qualche cosa ancora lo possiamo dire. Ha una canzone,
1: allora,
0: possiamo fare?
1: Possiamo anche mettere una canzone, dai.
0: Mettiamo una canzone, ecco, dopo.
1: Le ho finiti purtroppo, quindi mettiamo una canzone e poi possiamo chiacchierare un po', ecco.
0: Perfetto, perfetto, una bella canzone, eccola qua.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Avete visto oggi Elisa quante cose ci ha detto? Elisa, tu hai queste cose le hai sempre sentite qui, là, su, giù, vero?
2: Sì, mi piace leggerle, mi piace informarmi, ecco. Mi piace appunto portare questi argomenti anche con voi, quindi con te, con i nostri ascoltatori.
1: No, no, ma è bello questo, perché molte persone tante volte dicono qua voglio fare questo, quell'altro. Insomma, se uno glielo dice alla radio l'ha ascoltata, oggi potete scegliere. Ecco. Tu le vedi spesso?
2: Sì. Dopo uno sceglie in base, no, anche a cosa gli interessa di più.
1: Certo. Poi una cosa però interessante che di te, che tu leggi molte cose, vero?
2: Sì.
1: Ecco, leggi molte cose. Questa è la bella cosa che diciamo che tutti quanti dovremmo fare, ecco. Non tantissimo, ma qualcosa va sempre bene. Ecco, questo
2: esatto.
1: È il punto. Questo qui che era un giornale che c'è spesso?
2: Sì, se mi capita di trovarlo, oddio, spesso, una volta al mese, magari.
1: Ah, ecco, quindi una volta al mese.
2: Il mensile, si può dire.
1: Ecco, tu sei una che, adesso lo diciamo, perché così cerchi di far qualcosa tu, oppure lasci a qualcosa quando si mangia, per fare le cose che poi dopo
2: per
1: abbiamo.
2: Per cucinare, dici?
1: Esatto.
2: Io cucino?
1: Esatto.
2: Ah, sì, a volte cucino, sì.
1: Ecco. Però non proprio fortissimo, eh?
2: No, è cose semplici.
1: Ecco, ma è difficile fare queste cose? Tu che le fai poco, però...
2: Io le faccio poco, però ecco, perché sa fare... Difficile, non lo so, dipende dalla passione che uno ha, no? Per esempio c'era mia nonna che era bravissima in cucina, quindi... E lei faceva tutto fatto a mano, anche la pasta, quindi... le lasagne, le tagliatelle, lei faceva tutto, cucinava, ma lei si alzava molto presto al mattino. Pensa, Nazareno, lei si alzava la mattina verso le 4:30, le 5, pregava, perché Dio l'ha sempre aiutata, non l'ha abbandonata mai un momento, no? Nella sua vita. Dopodiché faceva colazione, si metteva ai fornelli, cucinava per tutti, cucinava per i figli che andavano al lavoro, cucinava per me che io andavo a scuola e stavo con lei poi, no? Perché mamma aveva gli impegni anche di lavorativi, no? Stando in ospedale, aveva i turni. Quindi io sono cresciuta con lei e ricordo che mia nonna è questo. Poi lei aveva anche una grande passione per la scrittura, quindi probabilmente è per le informazioni, no? Tipo come era curiosa, tipo come le informazioni che abbiamo dato oggi, no? Gli articoli che abbiamo letto in generale. E poi lei scriveva, tipo, aveva tipo una sorta di diario dove si appuntava tutto, no? Le sue vicende anche del passato, no? Di quando era ragazza, la guerra. Mi ha raccontato la seconda guerra mondiale, raccontava che insomma,
1: certo,
2: la guerra non,
1: certo,
2: porta, non porta mai nulla di buono, e anzi lei ha perso anche i cugini sotto il bombardamento, quindi lei scriveva questo, scriveva le sue sensazioni, la paura dei bombardamenti, insomma. E senti, cioè, se tu hai una forte empatia lo senti, no? Anche se in questo momento purtroppo diciamo che la guerra ancora si continua a fare, però non qui, no? E speriamo che non arrivi mai da noi, perché sarebbe proprio la fine del mondo, secondo me, no? Anzi, secondo il mio parere sarebbe proprio arrivato proprio il momento di dire basta alla guerra, perché tanto porta solo distruzione, morte, non è nulla in mano, no? Cosa ti resta poi? Niente. Magari a chi la fa si sente al potere, no? Poi dopo in mano a chi purtroppo la subisce non gli resta nulla in mano, no? Quindi perde casa, perde la famiglia, perde gli affetti, perde tutto. E ti lascia comunque un trauma non indifferente, perché io leggendo, no, i diari di mia nonna, dove lei appunto raccontava anche la guerra, no?
1: E addirittura pensa.
2: Sì. Se tu hai se tu hai una forte empatia, no? Tu riesci a sentire il dolore che ha provato quella persona che l'ha vissuta.
1: Questo è bello, questa è una bella cosa, sì. Questo
2: e
1: è
2: io
1: giusto.
2: Ti dico la sincera verità, non voglio adesso essere quella che sente tutto, che ho solamente io questo potere, perché le persone come me ce ne sono. E anche quando io aprivo i libri di storia, quando si trattava della prima, della seconda guerra mondiale, ma anche delle guerre, no, che sono avvenute prima di questi due conflitti, io mi sentivo male. Ma non è che io mi sentivo male perché mi devo ricordare la data.
1: Allora, senti, dobbiamo vi dice che Isiola, perché fra poco c'è il giornale radio.
2: Ah, ok.
1: E quindi dobbiamo lasciare un po' tutto.
2: Ti dico solo questo, cioè proprio mi sentivo male a leggere quello che stava accadendo e quello che provavano in quel momento le persone.
1: Perfetto. Perfetto, bella Elisa, sì. Anche oggi ci hai detto di cose molte belle. Salutiamo e alla prossima volta. Ciao ciao.
2: Ciao Nazareno, ciao a tutti.
0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.